L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: Entrano dentro proprio la cabina, se non chiedi, mi fanno capocella. Io l'ho dovuto cacciare via con la mano sulla fronte.
3: Ma dai.
2: E tirarlo via. Ti seguono.
0: Cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: Entrano dentro proprio la cabina, se non chiedi, mi fanno capocella. Io l'ho dovuto cacciare via con la mano sulla fronte.
3: Ma dai.
2: E tirarlo via.

0: sono uomini dai 30 ai 60 anni, stanno lì pronti.
1: Pronti a saltare addosso alla preda, quindi.
0: Sì, praticamente quando trovano quello buono hanno rimediato.
2: Dici un attimo, qual è questo autogrill?
3: Confermo, pure a me mi è successo all'autogrill la stessa cosa, a quello altezza Aurelia, carreggiata interna.
4: Hai capito, Roberta, come sa bene dove stanno i bagni all'autogrill di via Casilina, no? Sapevo. C2, Robertona.
1: La mappa mentale di tutti i bagni degli autogrill del raccordo.
5: Tutto bloccato.
6: Dal lunedì al venerdì.
5: Dalle 16 alle 19.
6: Solo su Radio Globo.

0: più energica, semplicemente più bella. Globo TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.

solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!

0: cambiare canale per noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Posso dirvi una cosa fantastica, stupenda, mega galattica? Voi siete fantastici. Voi non, veramente la mattina mi allietate proprio la giornata. Ecco. Me la fate iniziare benissimo. Non vedo l'ora di entrare in macchina e accendere la radio, perché tanto voi sicuramente mi fate iniziare bene la giornata. Grazie Radio Globo.
1: Ecco. Cuore. Ero in attesa del però.
2: Anch'io.
1: Giuro. Sì. O l'hanno tagliato in redazione.
3: Dall'inizio proprio dico, vabbè, dove sta l'inghippo?
2: Sì, io pensavo dicesse però quando mettete Salda Vinci fate cagare, e invece no, invece no, vedi?
3: Tutto fino alla fine, ragazzi. Sì. Questo ce lo teniamo, questo messaggio ogni tanto lo rimandiamo.
2: Sì, così per l'ego.
4: Il lunedì è quello che è. Poi con Salda Vinci è proprio lunedì.
3: Ecco, abbiamo subito ribilanciato.
5: Sì. Molto bene, vai.
6: E oggi bello il disco abusivo, ma Giorgia ha vinto su tutti.
3: Ragazzi, Giorgia insomma, ha colpito.
1: Io avrei detto Yattaman.
3: Sì, davvero?
1: Sì.
3: Io un'altra. Guarda, adesso
7: ti. Vi prego, mi mandate la versione dei Gabri Venus dei Beat It. La voglio come suoneria del telefono, ve lo giuro, vi prego.
3: Ma chi avrei detto questa?
1: Però questa era un extra.
3: Questa è quella del film, ragazzi.
1: Nessun bambino l'ha richiesta, giustamente.
3: Questa è quella per la quale Michael Jackson è morto.
8: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
9: Wait for me, I'll be back.
10: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: TV. Solo le migliori, anche in televisione.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV. Mai.
2: Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: be back.
1: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.

0: noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: on Radio Globo.
1: Eccoci, ciao ragazzi, di nuovo insieme, sono Massimo Bari. Nel morning show di Radio Globo abbiamo deciso di dare più spazio alle notizie per rimanere sempre sul pezzo e sempre aggiornati, tenendo lontano le fake news con una redazione pronta e preparata, quella del morning show di Radio Globo. Reload.
2: Buongiorno e bentrovati. Apriamo l'edizione di oggi con la politica. Stretto di Hormuz. Stati Uniti in attesa di risposte da parte di Teheran, mentre tocca al nostro ministro degli esteri dire la sua in merito alla battaglia navale in atto. Sentiamo.
3: A tocca a me. C4. Colpito?
4: Ma no! Molto bello.
2: Economia. Il ministro Giorgetti positivo nella stima del futuro economico nonostante la crisi. Gli italiani usciranno dall'impasse deficit PIL dell'Italia entro fine anno. Come? Emigrando in Austria.
4: Bene.
2: Cronaca. Torero incornato nel retto.
5: Ah, sì.
2: È accaduto durante la maestranza di Siviglia lo scorso 20 aprile. Morante della Puebla commenta così l'accaduto. È stata l'incornata peggiore di sempre. Il toro. Dillo a me. Televisione. Associazione Italiana Ipovedenti fa causa alla Sciarelli. Il titolo del programma non è inclusivo. Cultura. Parla David Quammen, l'autore del libro Spillover, a metà tra saggio e reportage, in cui racconta dei suoi 6 anni in giro per paesi dell'Africa, Australia e Cina, alla ricerca dell'origine della diffusione delle pandemie, per poi rendersi conto che le portava in giro lui. Ed è tutto per oggi, buon proseguimento di giornata.
0: The Morning Show, tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: Dunque, contro lo spreco alimentare. No, mi è piaciuto il prodotto.
3: Quindi hai visto un'altra puntata di Carostello, quello che va in onda sulla rete che guardi tu.
2: Sì, un'altra puntata di Carostello.
3: Questo format rivisitato del famoso Carosello.
4: Quello che fu.
3: Bello.
4: Quindi Carostello, agevoliamo?
2: Agevoliamo.
4: Attenzione, signore e signori, Ileana Caselli ci porta in Carostello.

per ogni volta che abbiamo costruito un futuro e non ci siamo fermati a guardarlo mentre diventava passato. Perché il passato non è uno scarto, è ciò che ci ha nutriti ed è ciò che ci ha resi quello che siamo. Riscopri il sapore del passato con quattro sbratti in padella. Perché ciò che ti ha nutrito ieri può nutrirti anche oggi. Quattro sbratti in padella. Il passato non si butta, si rimette in tavola.

0: dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
0: solo su
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: Non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: streaming TAB e sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV.
1: Ma tu guarda, siamo quasi alla metà di maggio, è il 12, signori, buongiorno da Federica Della Valle, c'è il Morning Show Replay adesso su Globo.
2: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: E chiaramente in quest'oretta faremo un passo indietro, torneremo alla puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo per ripassarcela. Se la volete ripassare tutta e anche impararla a memoria, basta andare sul sito nella sezione podcast, nostro sito in forma gratuita radioglobo.it.
2: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Bisognerebbe creare anche una sigla per questo nuovo cartone animato, Antivirus.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Ce la faremo!
3: Ce la faremo!
2: Ce la faremo! I mortali vostri!
4: Ce la faremo.
5: Io ci dovrei avere ancora qualche panetto di lievito congelato, non si sa mai quante volte tocca far pane.
6: Ragazzi, sto vivendo un déjà vu.
7: No, vi prego, il lievito madre, vi ricordate del barattolo che prendeva vita? No, eh.
6: Però sai che ti posso dire una cosa? L'altro giorno sono andato a fare la spesa al supermercato. Passando davanti al frigorifero ho visto la confezione del lievito, il panetto di lievito.
7: Ecco.
6: Sai che l'ho guardato?
8: Ti mancava?
6: L'ho guardato perché sentivo sta cosa dell'antivirus e l'ho guardato e ho detto quasi
7: no.
6: Speriamo di no.
9: Gabri, c'è anche quella, la puntata dei Simpson che parla dell'antivirus.
6: No.
9: Cioè, esiste.
6: Ma
9: esiste
6: dai.
9: Anche lei.
6: No, davvero.
7: Ma
8: ragazzi,
7: dai.
8: Cioè, l'autore dei Simpson viene veramente dal futuro. Dai, non possono essere coincidenze. Dopo una, due, tre, cinque, sette non sono più coincidenze.
7: Però l'antivirus è stato scoperto nel 78. Poi c'è stato un caso nel 93. Allora è possibile, dai, non è che si sono inventati niente.
6: Allora, okay. Comunque il film che vi dicevo prima, ce ne sono un paio, ecco, su Netflix che trattano il tema. Quello che dicevo io si chiama Sea Fever, contagio in alto mare. Adesso io ho visto soltanto la copertina del film, quindi non so, però
7: no,
6: ecco, se
7: però,
6: tanto mi dà tanto.
7: Scusa Massimo, a microfoni spenti l'hai detto, dio in due parole la sinossi.
6: Allora,
7: cioè,
6: sì, perché
7: è ridicola, dai.
6: Sì, sì, sì. Allora, sono andato a vedere. Allora, praticamente c'è questo peschereccio dove si imbarca anche una scienziata, una ricercatrice che è vista malissimo tra l'altro da tutti quanti perché è una donna a bordo, non la vogliono e soprattutto perché è roscia, tipo Sinner.
8: No,
6: no. Quindi sale sulla barca e tutti quanti a fa roscia tua, roscia tua, roscia tua, roscia tua.
8: Cioè questa è la sinossi?
6: Sì, questa
7: sì.
6: No, no, poi c'è l'altra parte dove a un certo punto arriva tipo una piovra gigante che blocca questo peschereccio, contagia i membri del peschereccio e lì insomma parte tutto il film.
8: Vabbè, quindi siamo un po' sulla fantascienza.
7: Ma
8: dai.
7: Che fantascienza? È tutto realistico. Vabbè, una mega piovra che blocca una barca, dai, su.
6: No, tu lo sai com'è nata adesso questa storia, perché la nave che ieri è attraccata a Tenerife è stata bloccata da un
7: capodoglio?
6: Da una piovra. Giovanni, non l'avevi detto Giovanni questa cosa che è nata effettivamente, è stata fermata da una piovra perché c'era una ricercatrice con i capelli rossi.
8: Non è vero.
6: Ma no, non è vero, non è vero. Però questo è quello che insomma è la trama del film. Poi guardatelo e magari ci fate sapere,
10: Vediamo.
6: Vai.
10: Come raccomando, tutti a stamparsi i fogli dell'autocertificazione, dai.
6: Stiamo giocando stamattina, guarda come va a finire.
11: Ma che ha fatto Flaminia, che la sento spenta proprio stamattina.
6: Lasciamola così.
7: No, sono un po' sonno, sono molto stanca. Sapete che sono diventata una sportiva.
6: Sì. Oh, è andata in palestra una giornata, ragazzi, una donna finita.
8: Non lo dite a nessuno, io ho messo una robetta nel caffè. Per sedarla.
7: Non mi
12: accendo. Comunque Massimo, non è che ci ho avuto una brutta idea, fornate sta nave e se siamo levati il pensiero.
6: Ma io ragazzi avevo detto insomma avremmo risolto tutto quanto in due minuti proprio. Puff, vai.
13: C'è sempre X-File, episodio del 98, Antramvirus. Parla proprio dell'antravirus.
7: E due, ce l'hanno detto già in due che questo episodio di X-File.
8: Lì magari ha un nome più romanzato.
6: L'antravirus.
2: Ce l'antaremo!
5: Dai, un'altra tarantella, dai!
14: Farina e lievito, come siamo messi?
6: Scorte, ragazzi, vai, subito scorte!
15: Andrà tutto bene!
6: Basta! Io comincio ad avere palpitazioni, ragazzi. Non so voi.
13: Ieri sono andato a controllare. C'ho da parte 500 mascherine. Le vendo a buon prezzo. Prezzo calmerato. Un euro l'una, dai.
7: Uno.
8: Ma si era comprato una scorta di 500 mascherine.
6: Perché voi non mi ha avanzato niente. Io ce l'ho ancora un po' di.
8: Ma quelle di tessuto che lavavi in lavatrice.
6: No, le PP2 c'ho. C'ho un po' di PP2.
8: No, forse
10: io ce l'ho qua con me. Nello zaino.
6: Davvero, te le porti, Giova?
10: Sì, sì,
7: inutilmente, bravo.
10: No,
7: allora quando stai male, mettile.
10: No, perché quando si va in ospedale, purtroppo ho avuto da fare con l'ospedale in questi ultimi periodi, te la devi mettere. Quindi me la sono sempre portata.
6: Beh, ok.
12: Io sto iniziando a rivedermi i video dalla D'Urso che mi spiega.
3: significava come c***o mi devo lavare le mani, che non mi ricordo.
6: Vabbè, mi sa che qua faranno quello della doccia proprio, secondo me. Guarda come va. Vai, vai, ancora.
4: Regà, per favore, non giocate. Nel 2020 stavo solo con mia moglie. Mo c'ho due ragazzine e gliela posso fare. No, Nina.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay. On Radio Globo.
16: Je vais te nommer.

back. Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Morning Show Replay on Radio Globo.
1: È il momento dei bambini che scelgono la musica su Radio Globo. Questo appuntamento ogni lunedì, e oggi che è martedì ce lo riascoltiamo, si chiama Disco Abusivo Junior.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo. Bye.

0: Babbo, ho quasi 5 anni. Mi fate ascoltare Zodi Shagira?
1: Ah,

0: Oh, ragazzi, sempre. Tutte uguali, però non è possibile. Tutte uguali, che peraltro si occuperà anche di dare la colonna sonora ai mondiali di calcio che stanno per arrivare con una canzone identica. Identica anche quella. Si chiama Dai Dai. Ecco, Dai Dai, vai con la prossima. State ascoltando il disco abusivo Junior, piccoli ascoltatori che comandano la programmazione.
1: Ciao Radio Globo, sono Martina e vorrei per il disco abusivo Junior la sigla di

0: Junior con una nuova sigla apprezzata, peraltro.
1: Bella, bella, bella.
2: È molto più bella la sigla del disco Junior che molte canzoni di Sanremo.
0: Dai, andiamo a un altro bambino, un'altra bambina. Chi c'è?
3: Ciao Radio Globo, sono Virginia, ho 9 anni. Mi potete mettere per favore Donna Ricchi di Donne Pitone?
0: Grazie.
4: Mio nonno è esploso in guerra, non mi ha lasciato il Rolex,
0: oh, mamma mia.
4: Ma tu, bro, sei diventato

0: bene, va bene. Sì, va bene, grazie. Non era proprio il massimo. Bambina.
1: Che devi fare?
0: Andiamo Gabrossi, anzi, ormai magari.
2: Ciao Radio Globo, sì. Siamo Lorenzo e Mariluna dal Livorno. Ah, abbiamo 12-4 anni, dai. E vorremmo sentire Sarà per sempre sì.
0: No!
2: Ciao!
3: No, ciao Radio Globo! Sì. Se volete proprio le canzoni fighe, mettete Io e te di Salda Vinci.
4: Ciao,
3: no,
4: Radio Globo, io sono Carlotta, ho 7 anni.
0: Quanti sono?
4: Io vorrei sentire Salda Vinci.
0: Allora, ragazzi,

0: Flaminia Cappelli sarà la nostra inviata all'Eurovision per tutta la settimana.
1: Sì, dai!
2: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: morning show di Radio Globo.
1: Buongiorno!
0: Wait for me, I'll be back.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Ancora buongiorno, buon martedì 12 maggio da Federica Della Valle. Questo è il Morning Show Replay. Tra le cose successe ieri, una disavventura per un nostro ascoltatore che ce l'ha raccontata in diretta ieri nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Ariffe raffe, Ariffe raffe, questo è da ricordare. E abbiamo al telefono Biagio con noi. Beh, buongiorno Biagio, ciao.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Benvenuto Biagio, come va la mattinata?
3: Macello, ho chiamato pure stamattina, la seconda consegna che ho fatto col furgone, mi si è rotto il cambio, mi sono fatto tutto il giro delle de consegne, tutte le terza.
2: Ma come tutte le terza, ragazzi?
4: Io l'ho sentito, poveretto, poveretto.
2: Ma com'è possibile, povero. E quindi hai da lavorare, ma il furgone come mai si è rotto? È vecchio? È un furgone di quelli vecchi?
3: No, se da quanto mi ha detto il meccanico, perché poi sono riuscito ad arrivare al meccanico dopo un fine il giro, ma tutto de terza però.
5: La frizione ti ha salutato ormai?
2: Mamma mia.
4: Guardi, cioè, in partenza.
3: È pure in partenza, sì.
2: No, sì. Tutto terza, solo la terza, cioè
3: tutto
2: non
3: terza,
2: c'è.
3: Il furgone puzzava di bruciare.
2: Ci credo.
3: Una mattinata proprio orribile, non avrei mai rivive, guarda.
2: No, immagino. Cos'altro potrebbe andare peggio, insomma?
4: Potrebbe piovere.
3: Pensare così, penso che non c'è sta niente. Provate a farvi una cinquantina di chilometri in mezzo al traffico solo cade.
6: Potresti bucare una ruota, ad esempio.
2: Speriamo
3: di no.
2: Di terza e con ruota bucata. Esatto. Comunque guarda, ti dico una cosa, Biagio, per solidarietà, ti racconto questa. Era il periodo delle serate in discoteca, sai, ne facevo tante, quindi siccome ne facevo anche più di una durante una sera, no? Quindi mi portavo un amico che mi accompagnava. Ecco, il problema è che questo amico avevo scelto male, diciamo, tra tutti gli amici che avevo, non avevo scelto proprio quello adatto.
4: Che è successo?
2: Il mio amico, insomma, aveva questo leggero problema di sonno, cioè si addormentava ovunque, ragazzi, e crollava, ma sai, quando meno te l'aspetti, pum, così, come un sasso, una vera cotta proprio.
5: Vabbè, ma pure tu sei un genio, hai bisogno di

0: autista, prendi un narcolettico.
1: Ma no, volevo soltanto qualcuno che mi facesse un po' di compagnia.
2: Ma sei tuo amico?
1: Sì, sì, se non è morto alla guida, speriamo di no. No, adesso scherzi a parte, gli voglio un bene dell'anima, quindi è il mio amico del cuore. Però il problema è che io ho buttato un cambio, una macchina, per colpa sua, perché si addormentava sempre con la gamba che mandava sulla leva del cambio. Quindi io potevo mettere massimo la terza, più della terza non potevo, ragazzi. Era una cosa incredibile. Ed era un sasso, una cosa così. Quindi ti capisco, hai tutta la mia solidarietà, mio caro amico.
2: Ragazzi, io meno male che se stavate voi, mi avete fatto compagnia stamattina. Sì, specialmente sì. Federica stamattina, che è successo prestissimo.
1: Lo so. Va bene, adesso andrai a spendere questi 1500 euro dal meccanico.
2: Manco una lira.
3: Viaggio, ma la retromarcia?
2: Non c'era la retromarcia, infatti cercavo di fermarmi nei punti, quando scendevo per consegnare, cercavo di fermarmi sempre dritto e senza ostacoli davanti.
1: Ragazzi,
2: se no era finita per me.
3: No, è così.
1: Senti, c'è chi appeggio, eh?
4: Buongiorno, ma questa non è niente. Io sono venuto da Campocatino, 120 km fino a Roma, senza frizione proprio.
1: Senza frizione da Campocatino, ragazzi. Adesso se vogliamo...
2: Ma l'autostrada è facile, tutta dritta. Mettete in mezzo al traffico di Roma, sono la terza, voglio dire che fa quello.
1: Sì, è vero.
0: Ma
1: com'è
0: possibile solo terza? Cioè, ti sei incastrato lì? Cosa è successo?
2: Sì, ci sono rotte le corde del cambio, è rimasta in terza, è rimasta così.
1: Ma dimmi, poverino, ragazzi, guarda che in mezzo a Roma non è proprio semplice. Vabbè, che ti devo dire? Buon rientro a casa, di terza, ma buon rientro a casa. Hai finito?
2: Bella, regà.
1: Ciao, Biagio.
5: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Attenzione, allarme pavoni a Punta Marina. Da qualche giorno se ne parla, ma a quanto pare è tutto falso. Sentite qua la puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Fa proprio così, eh? È il verso del pavone, ragazzi. Niente, c'è questa storia di Punta Marina che ormai si vede, si legge, ma insomma tutti i programmi televisivi ormai hanno un collegamento, almeno un collegamento, collegamento.
3: Tu dici dopo Carlasco viene Punta Marina.
2: Bravo.
4: In una parola è viralissimo.
2: No, non dire viralissimo, perché adesso c'è pure una notizia che
3: buoni.
2: No, ragazzi,
4: no,
2: quello è il francese. Dopo la diciamo. Claudio, buongiorno, da dove?
5: Buongiorno, da Punta Marina.
4: Benvenuto, Claudio!
2: Dai, su, eppure noi volevamo qualcuno. Adesso abbiamo chiamato uno a caso, No, non è vero, Claudio, che ha un bar molto frequentato lì a Punta
5: Marina.
2: Abbiamo
5: una pasticceria, sì, molto
2: quindi, insomma.
5: Siamo fra i colpevoli a cui dicono che devono andare a mangiare i pavoni, ma purtroppo non è colpa nostra, i pavoni mangiano da soli, non hanno bisogno delle nostre brioche per mangiare, però sto dicendo che i veri mostri in questo momento sono i social. I pavoni ci sono, ma la situazione non è così tragica come tutti dicono. Ovviamente chi ha ricevuto un danno è incazzato nero, scusate la parola,
2: certo.
5: Però la gente non sta abbandonando il paese, io ho letto delle cose drammatiche, qualche problema
3: c'è una signora, perché, abbiamo sentito una signora che se n'è andata,
5: quando sportano sono antipatici. Sì, però devo dire la verità, per me è una cosa bellissima, ovvio che va gestita, evidentemente.
2: Quindi quella signora che vediamo che va nelle trasmissioni, è una minoranza, insomma.
5: Ma non so se è una minoranza, perché qualcuno è arrabbiato, però il paese non merita una sputanata così in mondovisione, perché il paese è bellissimo, si
2: certo.
4: Beh, però visto dall'altra parte
5: non è vero che non si norma la notte, non si è vero, cioè sì.
2: Ma invece la
5: pineta,
2: signora fastidiosa che parla sotto.
5: Guarda, le dico una cosa, noi siamo di Ravenna, Ravenna è famosa per i suoi mosaici. Se lei va a Ravenna e guardi i mosaici delle chiese, sono pieni di pavoni, perché i pavoni qui ci sono sempre.
2: Ma no, ma certo, ma chi li ha introdotti?
5: Chi li ha introdotti? Sono sempre esistiti.
2: Ah, ok, quindi ci sono sempre.
5: Probabilmente una cosa strana che è successo, perché è successo anche a Forlì anni fa, quando c'è stata l'alluvione, molti allevamenti di animali sono stati allagati e gli animali sono scappati. Il pavone ha vagato per Forlì nel 2023 per mesi, perché non sapeva dove andare.
2: Ma
5: capisci?
2: Claudio, però una cosa che volevo capire, dici ci sono sempre stati, però probabilmente adesso sono aumentati di numero.
5: Sì, in questo momento chi doveva vigilare, secondo me, gli ha un po' scappata la mano, non se ne è accorto. Questi fanno 4-5 cuccioli.
2: E questi trombano.
6: Ma e come fanno a vigilare sull'accoppiamento, però? Chi sarebbe deputato al vigilare sull'accoppiamento dei pavoni?
2: Preservativo da
4: guardia forestale,
2: da
4: magari.
5: C'è un'associazione, c'è la caserma della forestale.
6: Ma che fai? Li insegui?
4: Togli le uova. Devi togliere le uova.
5: La situazione è scappata di mano ed è finita sui social, che l'hanno crocifissa. I veri mostri in questo momento sono i social, non sono i pavoni. Scusate se ve lo dico. Ognuno faccia quello che vuole.
2: Sì, certo.
6: Però i pavoni.
5: Per fortuna non sono cinghiali.
4: Poteva andarci
5: peggio.
2: Sì, è vero, i nutri, ci sono diversi
5: sono dei paesi che in questo momento, anche qui vicino a noi, sono devastati dai daini e nessuno dice niente.
6: Però secondo me se vi mandiamo noi un paio di cinghiali del Flaminio vi risolvono la situazione con i pavoni.
5: Per piacere,
2: va bene.
5: Comunque dai, fate un gran piacere.
2: Ma anche a noi,
6: grazie.
2: A noi.
5: Cerchiamo di metterci un po' di ironia e di non vedere.
4: Ma durerà
5: tragica,
4: 3 giorni,
5: anche
4: dai.
5: Perché non male che vada, li prendi, li porti via. Un pavone costa 200 euro, per chi gli interessa.
4: Ah, 200 euro,
2: grazie che ci hai detto.
5: Poi un'altra cosa, sia ben chiaro che adesso tutti vogliono i pavoni. Il pavone fra un mese perde le penne, per cui non è più così bello come tutti vorrebbero avere nel proprio cortile.
2: Cioè, prendi
5: e te
2: un
5: pavone
2: per 11 mesi
5: all'anno c'hai una gallinona che ti gira per il paese, che sinceramente non è meravigliosa.
2: Sapevo questa
5: adesso
2: cosa.
5: Adesso è il momento dell'amore. Il momento dell'amore, maggio è un inferno.
2: E bloccateli allora, però se è il momento degli amori adesso bloccateli, perché insomma è sfuggita un po' di mano. Ci salutiamo così, senti come ci salutiamo.
5: Buon lavoro anche a voi. Ciao, vengo dalle radio libere anch'io, quindi ho piacere di aver collaborato.
6: Ciao Claudio, vai.
7: Oddio,
6: vai.
7: Questo mi pareva Valentino Rossi che parlava dei pavoni.
6: È vero, vabbè, la zona è quella, dai.
8: Ma non lo so, abbiamo cambiato le gomme al pavone, andava veloce, siamo entrati in box col pavone.
6: Effettivamente, è lui.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: and Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Dibattito tra i personaggi del Morning Show di Radio Globo sui soccorritori, sui soccorsi che ci possono essere al centrale del tennis. Riascoltiamo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Avete letto che ci sono nel pubblico sempre più spesso persone che tifano contro e che danno fastidio disturbando la partita perché hanno scommesso.
3: Eh sì, ragazzi, è vero, l'ha dichiarato ancora una volta, sì. Non è la prima volta che peraltro qualche giocatore fa un'osservazione del genere, quindi ci sono proprio dei disturbatori che vanno lì per cercare di influenzare quello che possa essere il risultato, perché magari qualcuno ci ha scommesso dei soldi sopra, quindi mi viene da pensare che ieri qualcuno abbia scommesso contro Musetti.
2: Che mi stia diventando come il calcio questo tennis, piano piano?
3: Dove girano i soldi? Peraltro non so adesso se ci possa essere un nesso con quello che abbiamo detto fino adesso, l'antivirus, ma c'è il tennis virus. Anche questo fine settimana, ragazzi, ci sono state diverse interruzioni per persone che si sono sentite male sugli spalti.
2: Eccala,
3: ragazzi, sto tennis ogni volta è così.
2: Niente,
4: sono
2: vittime.
4: Sempre quelli che scommettono.
3: Sempre loro.
4: Eh sì, ma è tutto un complotto.
2: Perché dici che si sentono male, che gli prende un coccolone se la partita non sta andando come loro hanno scommesso?
4: Sì, è capito.
2: Complotto.
5: È molto più complottistica la
4: cosa. Certo.
5: Quando sta perdendo il giocatore nel quale che hanno puntato e vedono che quindi l'avversario sta andando bene, devono interrompere quella foga agonistica. Un po' come nel calcio, per esempio, ci si
4: mette il ritmo.
5: Sì, che uno ti fa un fallo, magari non si è fatto niente, però sta due minuti per terra.
3: In modo
5: che spezzi il ritmo.
3: Ragazzi. Potrebbe essere, perché no? Se lo fanno. Magari perché insomma tutti questi malanni sono un po' sospetti. Poi un'altra cosa pensavo, voi al centrale del tennis ci siete stati, no? Immagino, ma per i soccorritori, durante la partita di Sinner ce n'è stato uno che si è sentito male in cima proprio, che sei in cima. Ragazzi, saranno 4200 metri d'altitudine, lì parlano proprio diamo forza da incordata, sali su.
4: Hanno chiesto se potevo intervenire io col parapendio.
3: Noi ci scherziamo, ma provate a tirare giù uno con la barella da là sopra, ragazzi.
2: È complicato,
3: Non è una cosa facile. Quindi un abbraccio a quelli che insomma poi si devono incollare il ferito.
2: Ma è capitato di
3: giù.
2: Turno.
4: Ma mentre intervenivano c'era questa base sotto.
3: Sì, esatto. In quota è così.
5: Cioè, parliamo di Croce Rossa, di ambulanze, dei soccorsi e ci abbiamo sta bada. Solo noi possiamo fare una cosa del genere.
3: Perché lì ci possono andare solo il capriolo, sta roba così.
5: Ma mettete che la birra.
3: Ragazzi, io una volta ho visto uno spettacolo da in cima proprio e vi dico, avevo le vertigini. C'è una cosa incredibile. Salì qualcuno che si è addobbato. Ce l'abbiamo qualcuno che si è addobbato al centrale del tennis.
2: Comunque, no, bravo, hai detto bene, poveri, perché se ti prendi i biglietti così in alto, sei un povero e quindi devi aspettare tanto tempo per essere soccorso.
3: Quella volta era gratis, quella volta andammo ma era gratis.
2: Ah, ti hanno pure regalato quel postaccio.
3: Sì, non faccio il nome dell'artista che siete ospiti miei, ma sta a scherzare, venite, faccio dello spettacolo.
2: Ci posso
3: credere. Non faccio il nome dell'artista, ma ci ha messo praticamente dove hanno messo Giovanni a vedere Vasco Rossi.
2: No, vabbè,
3: di spalle, quindi quella volta
2: lo dovresti fare per vendetta comunque.
3: Dovrei dire il nome del lasciamo perdere.
2: Iniziali?
3: Non dico niente.
2: Non puoi dire.
4: Ma cantava?
3: No, non cantava. C'è anche tu, forse, Giovanni?
5: Se è quello che penso io, sì.
3: E allora mi sa di sì,
4: Giovanni. Non lo citare che già c'è un po' di impicci di suo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Pronti ad aprire la Globo WhatsApp tra poco, la vostra voce nei messaggi vocali con il vostro buongiorno e anche le segnalazioni del traffico. 393-777-7172, linea attiva da adesso.
1: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Solo le migliori in FM.
5: Streaming,
1: DAB
5: e sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
2: Via, una nuova ora, le 6:02, martedì 12 maggio. Buongiorno ancora da Federica Della Valle, c'è anche Giovanni Luciano.

0: Lucifo.
1: Ma che ve siete bevuti al cervello?
2: Eu, Lucifora 2.
3: Buongiorno.
2: Eu. Radio Globo.
4: Giova, dice un po' piove oggi. Dici, dici.
5: Dici.
4: Dici, piove, dici.
5: Aspetta un attimo, aspetta.
4: Pioverà, dici.
5: Aspetta, fammelo salutare. Buongiorno, Giovanni Lucifora.
6: Buongiorno a tutti e a tutti.
5: Buongiorno anche di là, al buon Sidoti.
7: Buongiorno.

0: soprattutto perché oggi la giornata sarà sicuramente meglio delle ultime trascorse, e questo adesso ce lo confermerà Giovanni Lucifora.
1: In effetti sì, perché oggi sarà una giornata prevalentemente serena, minima 15 gradi, massima 23. Avremo poche nubi questa mattina, come già state vedendo. Dopo un bel po' di nubi sono state in nottata. Cielo sereno al pomeriggio, nuvolosità innocua alla sera, temperatura massima oggi alle 15 e sarà di 23 gradi, la minima di 15 gradi è stata alle 5.
0: Bene, grazie.
2: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show. Radio Globo.
3: Buongiorno Radio Globo, buongiorno Federica. Buongiorno. Ardeatina tutta libera.
0: Ardeatina tutta libera, arrivano le prime segnalazioni, è chiaro che arrivano perché voi siete parte attiva soprattutto di quest'ora per fare un po' di infotraffico per le altre persone che si stanno sintonizzando insieme a noi.
3: Buongiorno a tutti Radio Globo.
0: Buongiorno, lo 06 89 28

0: Questo è un infiltrato, però.
1: È un mio compaesano, sì, questo qui. Da Roma.
0: Fammi sentire.
2: Buongiorno a tutti da Roma.
0: Da Roma, sì.
1: Chi ha la O è proprio aperta.
0: Questo è un imboscato, ragazzi. Va bene, se ci sono altri imboscati, perché ci sono persone che comunque hanno scelto comunque di vivere e lavorare nella capitale, fateci sapere, perché chiaramente noi nella famiglia vogliamo anche sapere da dove venite, quali sono le vostre origini. Noi siamo qua anche un po' per conoscervi, ma adesso è vero che gli inviati sul campo sono loro, ma quello che abbiamo qua in studio è Giovanni Lucifora, che mi dà proprio l'accento giusto su quelle che sono le notizie.
3: L'accento sulla O di Lucifora, sennò sarebbe Lucifora. Allora andiamo avanti.
0: Sai che io ce l'ho memorizzato così, con l'accento sulla O.
3: Perché con l'accento sulla O?
0: Beh sì, però io, cioè, nessuno lo registra così, se ci pensi, no?
3: Allora, ti parto dalle notizie internazionali. Iran, tregua sempre più fragile. Trump ha detto: cessate il fuoco in fin di vita, ma una soluzione diplomatica è ancora possibile. E in effetti il presidente americano valuta di riattivare l'operazione per scortare le navi nello stretto di Hormuz. Poi l'incontro con i generali dalla Casa Bianca per vagliare le opzioni. L'Unione Europea, questa è una notizia molto importante, approva le sanzioni contro i coloni violenti. Parliamo di Israele, ovviamente, e delle zone che non sono Israele. L'ira del premier Netanyahu è la bancarotta morale dell'Europa, ha detto. E poi ci dobbiamo anche informare sull'antivirus. Il ministro Schillaci: oggi in Italia nessun pericolo. In Olanda 12 dipendenti dell'ospedale in lockdown. Anche qui Trump interviene, è difficile che si diffonda. Allora il ministro della salute, appunto Schillaci, ha detto che il virus ha bassa contagiosità, siamo tranquilli, ma l'approccio è di massima cautela. Al via una circolare del ministero, indicazioni su tracciamenti, rafforzamenti dei controlli alle frontiere. 4 gli italiani positivi, ma asintomatici, stanno bene. 2 marittimi posti in quarantena obbligatoria in Campania e in Calabria. Allora, abbiamo parlato prima appunto dell'Iran, l'altro fronte di guerra è l'Ucraina, gelo di Bruxelles sulla proposta di Putin, non dell'Unione Europea, all'ipotesi, ha detto Putin, insomma, di nominare l'ex cancelliere Schröder come negoziatore. Il ministro Tajani ha detto: il nome del mediatore lo sceglie l'Europa, costa nome di prestigio. E poi voltiamo pagina con lo sport. Tennis, a Roma Sinner travolge Popirin, e poi ci sarà quindi il derby contro Pellegrino, attesa anche per Balelli Vavassori, Cobolli out, passa Tirante. E poi per quanto riguarda il calcio, il Bologna ieri ha vinto 2-3 a Napoli nella terz'ultima giornata di campionato. Nel posticipo ha rinviato l'approdo dei partenopei europei in Champions. Azzurri sotto 0-2, la rimonta, ma Rowi poi in pieno recupero ha messo il sigillo sulla vittoria. Notizia che riguarda ovviamente la capitale. Il derby si giocherà domenica a mezzogiorno e mezzo.
0: Ah, quindi non è stata cambiata come avevi detto?
3: No, andava decisa.
0: Andare a lunedì, no? Ti ricordi?
3: Sì, era o lunedì o domenica alle 15, alle 12:30, alle 18. La sera non si poteva giocare.
0: Tutto, che facciamo?
3: L'ha detto il prefetto.
0: Detto
3: e il questore, prefetto. Anzi, Masucci.
4: The most fabulous radio show of the world. The Morning Show.

0: Buongiorno Fede, buongiorno Giovanni, buongiorno Sito. Stamattina ho una domanda molto molto molto importante per Federica. Sì. Federica, ma che lo dici, che l'ha scritto sul suo post-it oppure no?
1: Mi rintracci il numero di questo ascoltatore, per favore?
2: Certo, ce l'ho già davanti.
1: E lo geolocalizzi, per favore?
2: Geolocalizzato, clicco il pulsante rosso.
1: Clicca il pulsante rosso, basta, non puoi mandare più un messaggio. Ma basta però, dai, su, mica.
3: La mia origine è di Palermo, vivo a Roma già dal 2018. Buona giornata.
2: Sango mio.
1: È quello di prima? Quello
2: sì,
1: del...
2: sì, sì,
1: buongiorno,
2: c'è risposto, c'è risposto.
1: Buongiorno da Roma. Stiamo cercando anche altri importati, Ci fa piacere, insomma, accogliere le persone che arrivano un po' da tutte le parti d'Italia. Intanto si fanno le 6:09. Buongiorno ancora della Vallè e Lucifora, la prima ora del morning show di Radio Globo. Preparatevi, perché tra poco torneremo anche da Giovanni Lucifora. Prima ci occupiamo

0: detto, chi ha detto, dici, dici.
1: Ragazzi, basta,
0: Chi ha fatto, dici.
2: Non mi rimane in testa.
1: A lavorare. Radio Globo.
3: Giova, tu che segui il calcio, sai, a me piace sempre la parte romantica del calcio, no? L'addio di Totti, tutte le cose. Ieri ho visto un bambino piangere per il gol all'ultimo minuto di Malen. Di due giorni fa, era lì sul divano con tutta la famiglia intorno, ma lui piangeva proprio. Piangeva tantissimo di gioia, perché quella è una cosa molto bella, no? La cosa che non gradisco del calcio, lo sappiamo, ma neanche tu la gradisci, sono quelle persone che tutto sono tranne che calcio, perché sono lì a menarsi, cioè vanno, si danno gli appuntamenti, con la sciarpetta della squadra, e alla fine così. Senti però che romantica questa telecronaca qua. Ragusa, Messina, siamo sempre in Sicilia, da quando c'è Sidoti non si spiega perché siamo sempre in Sicilia. Adesso prendiamo al telefono il signore che è con noi.
4: Volevo
3: far sentire a Giovanni quanto è stato romantico il finale di questo Ragusa Messina. Il telecronista, signori, ovviamente tifoso del Messina.
4: Io sono è la squadra che ho tifato quando ai tempi era nelle serie massime.
3: Eri del Messina?
4: Io sono in provincia, quindi mi facevano tifare Messina quando era su.
3: Senti, diciamo. Ma è venuta voglia di abbracciarlo lui, senti,
5: lo so. E finisce qui, il Ragusa resta in Serie D, il Messina retrocede in Eccellenza. Non avrei mai voluto raccontarvi questa cosa. Scusate per la voce rotta dall'emozione, ma è una grande sofferenza. È una grande sofferenza che condivido.
3: Queste
6: cose, no, purtroppo, anzi, fortunatamente le può capire solamente chi segue il calcio, chi ha seguito il calcio, perché molti possono dire, per una partita, un'emozione. Ragazzi miei, se siete aridi,
3: no, ecco, questo è bello,
6: questa
3: dai,
6: è l'anti-aridità. Magari è un qualcosa che ti prende da quando sei bambino, che le vittorie ti ricordano determinati rapporti familiari.
3: Anche tu con tuo papà, mi hai
6: detto. Assolutamente, ma io parlo proprio parlo proprio di questo. Chi non l'ha vissuto, magari ce l'ha in altri ambiti. Ecco, per noi tifosi sportivi che ci piace il calcio, questa telecronaca che hai fatto sentire, avete fatto bene a farla sentire, è l'essenza del calcio, dell'emozione del calcio.
3: Allora, papà non è riuscito con me a trasferire il calcio perché non mi piace proprio come sport.
6: Quelli sono i gusti.
3: Però so che la Roma sarà sempre un legame, cioè è lui che mi ha portato allo stadio la prima volta.
6: Ti ricordi queste cose?
3: Me la ricordo benissimo e rimasi, dico, mamma mia, la prima volta allo Stadio Olimpico, che era quello scoperto.
6: E
3: sono entrato, c'ho avuto una sorta di infarto. Madonna santa,
6: quanto è grande!
3: Guarda, sembra il bagno nostro. Guarda quanto è grande, come il bagno nostro. Cioè, proprio, perché noi, sai, abbiamo una casa gigantesca. Quindi, però è stato bello. E ricorderò per sempre quel Roma Young Boys, questa
6: Roma
3: squadra
6: Young
3: con
6: Boys,
3: le magliette gialle.
6: Svizzera, non mi ricordo.
3: Non lo so, sinceramente, no. Young Boys, sei sicuro che è Svizzera?
6: Potrebbe, no, non lo so. Adesso, sicurissimo, no. Però ogni tanto si sente questa compagine di calcio, il Berne Sport Club Young Boys in Svizzera, sì.
3: E sarebbe interessante anche capire con gli ascoltatori qual è il vostro legame che avete con i vostri genitori, qual è la cosa che va tramandata, non solo calcio.
6: Esatto, insomma, perché siccome il calcio, poi essendo sport popolare e nazionale popolare, è quello a cui ci si lega di più, ripeto, è un amore profondo. Purtroppo la gente poi sente solamente le storie di violenza, come stai dicendo, che non c'entra assolutamente nulla col calcio. Chi affianca quelle scene di violenza, perché solo durante una partita, al calcio, non ha compreso il calcio.
0: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show. Radio Globo.
3: Carlitos, benvenuto, si dice?
6: Benvenuto.
3: Si dice benvenuto? Buongiorno, benvenuto nel Morning Show di Radio Globo, come va?
7: Bene, benissimo, alla grande, grazie.
3: Alla grande. Contentissimo. Sei contento? Di
6: dove sei?
7: Sono colombiano.
6: Di dove?
7: Medellin.
6: Medellin?
3: Ma veramente?
7: Sì, sono Medellin. Sì. Mamma mia, siete miei eroi, siete proprio Mi allegrate la mattina. Ho imparato italiano sentendo voi.
3: Carlitos.
6: Ma Medellin, no? Tu hai detto Medellin proprio, giusto?
7: Sì,
6: è vero che ci sono le funivie ed è vero che negli ultimi anni è migliorata totalmente da quando c'era il cartello dei narcotrafficanti.
3: Hanno tolto il cartello poi, eh? Hanno messo una cosa, un'insegna a LED poi alla fine.
6: Quindi è diverso adesso.
7: Sì, è cambiato moltissimo. È diventata una cosa molto turistica, molto bella.
6: E ci sono le funivie, vero?
7: Sì, poi sì, hanno messo la metro.
6: Tipo quelle della Raggi. La Raggi ha preso l'idea anche da Medellin. Non sto scherzando.
3: Diciamo, quando c'erano i soldi veri a Medellin, perché sappiamo chi è il presidente assoluto, anche se non c'è più. Sì. Perché noi abbiamo conosciuto Medellin soprattutto per Narcos. Cioè, almeno io l'ho conosciuto per quello, e per un altro, sempre nel calcio, che è stato tipo ammazzato, che era di Medellin, quello Escobar.
6: Pablo Escobar, vabbè.
3: No, il calciatore che aveva fatto l'autogol.
6: Dell'autogol,
3: Era di Medellin. E mi ricordo Medellin solo per queste due occasioni qua.
7: Ma non c'entra niente. Ma adesso è tutta un'altra roba, molto più bello.
3: Vi siete ripuliti,
7: proprio uno spettacolo.
3: Senti, quanti anni hai tu, Carlitos?
7: Ne faccio 46 e 30 agosto.
3: L'hai vissuto un po', quindi, Pablo Escobar?
7: Sì, quando ero piccolo, sì, a voglia. Il signore, il patrone di tutta Medellin, era una bravissima persona, ha fatto tante cattiverie. Però alla fine.
3: Però quando c'era lui.
6: Ma è vero che voi poi invece lo portavate come persona molto importante. Adesso però perdonami, amico mio, mo di che Pablo Escobar è una brava persona.
3: Però loro ha fatto tanto.
6: Sì, però dirlo mi sembra un po' esagerato. Carlitos. Sì.
7: No.
6: Cioè, questo ha ammazzato la gente.
7: Sì, ha fatto delle cose bruttissime.
6: Ha fatto anche gli attentati.
7: Purtroppo sì. Quella cosa brutta. La cosa bella è che comunque lì alla città non c'avevamo lo stadio e lui è arrivato
6: ha fatto anche cose buone.
3: I treni arrivano in orario. L'ultima cosa poi ti lascio andare perché mi piace parlare con Carlitos,
6: è molto gradevole.
3: Ma tu quindi ti sei trasferito qua, quindi hai cominciato a dire vabbè vado a spacciare in Italia, perché dico tanto
6: ma non è uno spacciatore,
3: che è colombiano,
6: ma adesso non è,
3: ma sono tutti spacciatori,
6: ma non è vero,
3: ma che stai a dire,
7: non sono spacciatore.
3: Ma vivi qua adesso a Roma?
7: Sì, sto a Roma, in modo che sto andando verso il mio lavoro.
3: E quando eri lì a Medellin, no? Sai, da Narcos sempre l'abbiamo vista questa cosa che Escobar, per nascondere i soldi, delle volte li nascondeva in posti improbabili anche sottoterra, e ci sono abitanti di Medellin che sono andati a scavare per cercare, qualcuno ha trovato anche qualcosa. Te ti sei messo a cercare qualcosa con tua mamma, tuo papà?
7: No. Diciamo di no.
3: Ok.
7: Le cose del padrone non si toccavano.
3: Del padrone?
6: È perché il padrone è Pablo Escobar. Ma te c'è proprio l'ammirazione. C'è l'ammirazione per Escobar, Carlitos, datti la regolata.
7: No, quello che ti dicevo in passato, le cose del padrone.
3: È un detto. E che fai adesso qua?
7: Adesso lavoro in un supermercato.
6: Una volta al mese va in Colombia e torna,
3: tipo di supermercato.
4: Adesso spaccio. Carlitos.
6: Corriere. Va bene, Carlitos.
3: Ciao,
6: grazie.
3: Carlitos, è stato un piacere.
4: Grande Carlitos.
0: Ciao. Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996. Radio Globo.
7: Ho messo Carlitos, mi pareva coso. Scusa, signore, oggi è giorno prima giovedì.
0: Wait for me. I'll be back.
6: 50 e 50 50 e 50.
2: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
8: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
9: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
10: Allart, al centro della tua casa.
11: Perché mi fido? Perché PharmaPoint è medicina naturale accessibile, con esperienza e consulenza professionale. Perché è prodotti veterinari e per la cura degli animali. E perché è la comodità dell'online con la tranquillità di un negozio fisico. In via Scalia 5A, metro Cipro, e su PharmaPointSRL.com. Fiducia naturale dal 2007.
12: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio, per riscoprire la tua città eterna. Prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
13: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
14: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
15: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
16: Tigre, freschezza quotidiana.
17: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
18: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
17: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
18: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
17: ValentinoAutomobili.it.
19: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
20: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
19: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
20: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, un litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
19: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
21: Fermati un attimo, dai un morso al gusto. A Viterbo, al complesso di Santa Maria in Gradi, arriva Assaggi, il salone dell'enogastronomia laziale. Dal 16 al 18 maggio, degustazioni, show cooking e produttori d'eccellenza. Assaggi, non lo racconti, lo vivi. Info su assaggisalone.com.
22: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
23: Chi è?
24: Freddo.
23: Brrr. Chi è?
24: Rumore.
23: Chi è?
24: Sprechi, sprechi, sprechi.
23: Ah, siete voi? Sempre puntuali?
24: Freddo, sprechi.
23: Da oggi non più.
25: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.
26: Esperanza de Escobar, Esperanza.

0: Sei nel Morning Show di Radio Globo.
1: Buongiorno!
2: Voilà, 6:26, buongiorno, martedì 12 maggio 2026, prima ora del Morning Show di Radio Globo. Giovanni mi sta ballando. Mi piace questa cosa che stai ballando?
1: Sì, no, perché questa è un jingle che mi piace molto.
2: È un jingle? È un jingle, è un back. Vuoi sapere il nome?
1: È un jingle back.
2: È un jingle back, sì. Jingle back. È un back MS26 Soltero.
1: Soltero.
2: Beh, abbiamo avuto qua il signor Leonardo, quindi. Che è stato su TikTok, è stato molto presente insomma con questa canzone qua e ce l'ha ricantata. Intanto Globo WhatsApp 393 777 7172.
3: A Carlitos se ne fa pochi dei viaggi Colombia Italia.
2: Mi sembra di riconoscere questa voce, eh? Secondo me è Biagio che ieri si è fatto le consegne con la terza marcia e basta.
1: Ah, certo.
2: Quindi magari Biagio, se vuoi, ti aspettiamo in diretta per capire poi come è andata a finire ieri con le consegne fatte, perché neanche la retromarcia poteva mettere, si era rotto il cambio e quindi lui ogni tanto gli si rompe il cambio.
1: Quindi a Biagio buon viaggio.
2: Sì, bravissimo. Allora io torno da te e poi magari parliamo anche di altro, perché c'ho delle robe. Guarda.
1: Allora, questa mane non mi va di dare delle notizie troppo brutte. No, questa mane.
2: Quest'altra mane?
1: No, questa. Questa mane non mi va di dare notizie brutte, quindi non vi parlerò di un omicidio dopo una lite domestica a Prima Valle. Non vi parlerò della conferma all'ergastolo di Campini per la strage di Fidene.
2: Lo stai facendo.
1: E non vi parlerò di Margaret Spada, morta dopo la rinoplastica a Roma, ha chiesto il processo per i due chirurghi.
2: Quella di tempo fa?
1: Del 24, del novembre 24. Quindi di questo non vi parlerò.
2: No, però l'hai fatto.
1: Però non vi parlerò. Però quindi non ho parlato. Mentre ne parlo di un'operazione di vasta scala che ha messo fine a anni di sofferenza per centinaia di cani a Ponzano Romano. Un maxi intervento coordinato dalla procura di Rieti, sequestrata una struttura dove i cani vivevano in condizioni di estremo degrado. Numerose associazioni sono fatte carico della prima assistenza agli animali, grandi le associazioni. La struttura era oggetto di denunce da anni. All'interno c'erano circa 240 esemplari, di cui 200 già messi in salvo e trasferiti. Drammatiche le immagini descritte dai soccorritori, animali malnutriti, feriti e rinchiusi in spazi con scarse condizioni igienico-sanitarie, privi di cibo e acqua a sufficienza. E adesso insomma sarà messa fine a questo obbrobrio. E poi calcio. La Lega Calcio di Serie A ha diffuso il programma della 37esima e penultima giornata di campionato. Alla fine è stato deciso, È stato deciso.
2: Il derby, esatto. Quello che dicevamo all'inizio. Esatto. Ok, no, sembrava un'altra roba.
1: Lo so, però detto a me già piace prima. Guardarti così che all'improvviso mi sbarelli.
2: Il derby già l'ha detto, ho detto che altro.
1: Lo so, però mi piace quando mi sbarelli. Okay. Mi sbarelli un po', capito?
2: Beh, sì.
1: Non mi sbarellare.
4: Ne approfitta.
2: Esatto. Ogni tanto sbarello.
1: Sbarella. È stato deciso che il derby si gioca all'ora di pranzo, quindi alle 12:30. Di domenica prossima, anche le altre partite delle squadre impegnate nella corsa per un pass europeo, oltre a Roma-Lazio abbiamo Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Per le altre gare il programma prevede Inter-Verona alle 15, Atalanta-Bologna alle 18, Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese alle 20:45. Intanto ieri sera, lo ricordo, nel posticipo il Bologna ha battuto il Napoli al San Paolo per 2-3.
0: The Morning Show on Radio Globo.
2: Attenzione, la Raducanu, tennista.
5: Last one is about your Italian. Did you learn some words in these days? Few days?
6: I did, like.
2: No.
4: No.
6: Cazzo. Is that a bad word?
2: No, devi dire. Brutta parola. No. È qualcuno, evidentemente, qualcuno tra gli amici italiani è andato lì dalla Raducanu a dire: mi raccomando, quando ti intervistano, cazzo vuol dire un'altra roba.
4: Buongiorno.
2: E mi viene in mente, questo lo chiedo anche agli ascoltatori, sai, è una roba che si fa anche con i turisti quando sono qua, no? Quando ti entra uno da fuori, lo potevamo fare con Carlitos, ma Carlitos è già qua da un bel po' di tempo, parla benissimo italiano. Però quando arriva uno dall'estero e ti entra in una comitiva, subito arriva qualcuno, tipo me, che va ad insegnare cose. Mi ricordo c'è un tipo in inglese, avevo 17 anni, e tipo ho detto: mi raccomando, quando devi dire nice to meet you, no? Sai, quando ti presenti alle persone,
4: certo,
2: devi dire anche: ammazza quanto sei brutto, sei un uomo, ammazza quanto sei brutta se sei una donna. E quindi lui si presentava tipo: James, ammazza quanto sei brutto. Bellissimo. Quindi sarebbe molto carino sapere anche tra gli ascoltatori se effettivamente qualcuno ci ha un po' giocato con questo, a parte le bestemmie. Perché quanti TikTok abbiamo visto, no? Di gente che va all'estero e senti questo è porco di...
4: Quello è un po' banale, quello è un po' banale. Però posso raccontarti la mia al volo?
2: Certo, come no.
4: Allora, ti faccio l'esempio contrario. Immagina Grecia, d'accordo? Sì. Questo locale sul mare bellissimo, pieno di turisti italiani. Che bello. Pieno di turisti italiani. Allora eravamo lì con i miei colleghi, perché eravamo lì animazione, tutto quanto, con tutti i partecipanti, perciò 200 ragazzi italiani. C'era questo povero cameriere che tornava dalla cucina.
2: I camerieri poi sempre.
4: Che tornava dalla cucina, e il suo metodo in questo bar mezzo baracca era quello di segnare il nome della persona che aveva preso quel panino, e quindi urlare al ristorante. Quindi entrava nel ristorante in sala
2: là.
4: E che so, Giovanni alzava la mano e prendeva il panino. Quindi tu immagina, appena abbiamo capito il metodo, i nomi
2: come ti chiamavi tu per
4: no,
2: il cameriere?
4: Io, c'era, che ne so, Federico Bocchino, che ne so, cioè, Francesca, esatto, capito? Oppure
2: li mortacci due, è pronto.
4: Era così, te lo giuro,
2: bellissimo.
4: era così te lo giuro, ed è stato troppo divertente in quel momento lì. Però vabbè, eravamo dei cazzoni, ma va bene.
2: 06 89 28 996.
1: Perché eravamo?
2: Perché,
4: perché era anche colpa mia.
1: No, sì.
4: Ah, non lo siamo, lo sono.
1: Ah, ecco,
4: no, sì, lo so.
2: Sentiamo se qualcuno ha abusato di questa professione. Perché è una professione, poi alla fine. 393-777-7172 è la Globo WhatsApp. Intanto si fanno le 6:33. Arrivano anche Clean Bandits Globo.

0: qua. Federica pure laureata in lingue.
1: No.
0: Ma che titolo di studio c'hai, no, effettivo?
1: No. Cominciamo con le offese, per favore.
2: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
1: Resterò ignorante. Beh, sto da bocciata un paio di volte. No, titolo di studio no, non ne ho. Il liceo scientifico non si può dire neanche con titolo di studio. Vabbè, comunque parliamo di altro. Globo WhatsApp 393-777-7172. Prima ci sono un paio di segnalazioni incidente.
3: Avvistamento incidente galleria Appia. Una macchina ribaltata, successo proprio adesso in questo istante, oh, proprio all'uscita del tunnel verso San Giovanni. Aia. Perciò da questo istante si formerà un bel po' di traffico.
1: Aia, aia. Aspetta che ce ne sta un'altra sempre.

0: sicuramente per incidente.
1: Aia, aia ragazzi, vabbè, terremo sotto controllo sicuramente queste due segnalazioni che arrivano dalla galleria Appia. Attenzione,
2: Federico, Davide del Grande Fratello Ungherese.
1: No, vero, vero.
2: Tutti, poi pure in trasmissione avevano fatto in diretta nazionale ungherese. Bestemmiare
1: sì, sì, sì.
2: Allora, non so... fossi tipo ciao, sì. È bello, una
1: te,
2: cosa del
1: te lo
2: genere.
1: Ricordi tu? Hai mai visto questo video di questo tipo italiano che è andato in un Grande Fratello in Ungheria?
3: Certo, lui era Renato.
1: Renato, non Davide?
3: No, Renato partecipò al Grande Fratello Italia qualche edizione prima e fu eliminato alla prima puntata. Sì. Poi sparì questo personaggio e poi... dopo tempo la penso che fu la Jalapas mise.
1: Sì, c'era questo video, poi girava tantissimo sui social perché sì. Lui dentro bestemmiava liberamente perché ovviamente e là ridevano tantissimo.
3: Certo.
1: Tant'è che all'uscita della Porta Rossa il Marco Liorni di una volta che era là, fa allora come va? E questo porco c'è proprio il presentatore.
3: Anche in studio, poi quando arrivo in studio ci sono dei video bellissimi, tra l'altro con la chitarra in mano, il capello lunghissimo e la maglietta della Juventus, sì, cioè sì. Italiano proprio
1: paro paro.
3: Sì,
1: sì.
3: Paro paro.
1: C'era
3: paro,
1: pure
3: paro.
1: Il mandolino, secondo
3: sì,
1: me.
3: Sì, sì, esatto.
2: Da noi quando eravamo in Malesi gli avevamo insegnato tipo che ne so, sto una favola, sto una crema, tutte queste cose qua. E a un altro ragazzo gli insegniamo tipo andiamo a mangiare all'ora di pranzo. E poi si era imparato cazzaro perché lo diciamo a rotta di collo. E spesso e volentieri il capo sezione quando chiamava lui, ah sì, sì, cazzaro, cazzaro.
1: Capito, perché le fai queste cose, dai, poco da fare. Mamma mia.
4: Ma c'avete la base di Dragon Ball GT rallentata sotto?
1: No. Ho chiamato proprio lui. Io c'ho Dragon Ball Cell. Ho detto, senti, posso usare la tua base?
3: Sì, sì, sì.
1: Lo facciamo per sollevare gli animi dei nostalgici, ma soprattutto di Gabriele Sidoti.
3: Eccomi qua.
1: Non tanto di Giovanni, perché Giovanni ha gradito, ma non aveva associato, ovviamente.
3: Certo, ci sta, ci sta.
1: Su Dragon Ball, sì, dico, sì. Ti è piaciuta molto questa base,
5: sì,
1: qua?
5: Certo.
1: Però. Allora, caro Giovanni,
5: da serenità,
1: sì. 6:39. Giovanni, io direi di tornare da te un attimo per un lancetto.
5: Ma possiamo fare un lancetto, ma proprio veloce.

0: perché ovviamente non possiamo farci mancare il caso Garlasco, no?
1: Sembra abbastanza. Dai, fai un esempio, dai.
0: Stanno uscendo tante altre notizie. Allora, il legale dei Poggi, i pubblici ministeri si sono accaniti per sconfessare la condanna di Stasi, quindi dare poi le responsabilità. A esempio, l'avvocato ha detto: l'inchiesta sembra mastodontica, ma non va a colpire i punti centrali. Insomma, sta accadendo un po' di tutto e di più senza che si chiariscano determinati passaggi. Adesso, con rinvio a giudizio, a processo, ci saranno le cristallizzazioni delle varie posizioni. Al momento, però, non sembra, insomma, che si possa rivedere la posizione dello Stasi, cioè quando è che viene revisionato un processo? Quando ci sono degli indizi ben precisi e specifici. Ora qui l'indizio non c'è, c'è un altro indizio, cioè che Sempio abbia ucciso da solo la ragazza, la Chiara Poggi.
1: Ma non mi sembrano nemmeno troppo sicuri, però.
0: No, non sono sicuro, che c'è un processo, è normale che non sia così. Però, queste due cose non capisco, perché giuridicamente magari un avvocato, che non sono svegli a quest'ora, sono peggio dei giornalisti, a parte me perché
1: ci sarà un avvocato all'ascolto a questo che si alzano presto per le pratiche.
0: Potrebbero andare alle 9 in tribunale, quindi si alzeranno alle 7:30.
1: Madonna, tu che dici, però dici se che non fanno niente, però allora, se... hai detto, no, che non fanno niente, l'hai detto tu adesso.
0: Ho detto che si svegliano tardi.
1: Beh, quello vuol dire non fare niente.
0: Non è vero, perché io ho sempre il parere, per esempio a me, fammi svegliare 10:11, te lavoro fino all'1 di notte.
1: Perché non te vado a fare niente.
0: No, ti lavoro, già fatto, ti lavoro proprio anche per 2 giorni.
1: Ti lavoro.
0: Mi fa svegliare 4:30 e lì veramente è un casino. Allora, che ci spiegasse il fatto che se lui non è stato a uccidere la vittima, quindi la Chiara Poggi, Stasi non è stato, ma è stato Sempio, e verrà dimostrato questo, perché deve essere tutto dimostrato, tengo a precisare, e come si fa a non revisionare il processo che ha portato a 16 anni di carcere Stasi? Ecco, questo sembra che sia un procedimento molto molto tecnico, difficile da dimostrare. Avvocati, sveglia, spiegateci.
2: Il mistero è svelato.
0: Ancora no. Morning
3: Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo.
4: Comunque, sentendo questo sottofondo di Dragon Ball GT, mi fa immaginare Giovanni Super Saiyan 4. Non so perché.
3: Radio Globo Meteo.
5: Amici del Morning Show di Radio Globo, ben ritrovati da Imma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì 12 maggio sul Lazio, con tempo per lo più stabile, asciutto ed assolato. Qualche nube di passaggio sarà possibile, a tratti potrà anche essere compatta, consistente, ma sterile, non darà luogo a conseguenti precipitazioni. Il clima sarà mite e piacevole, con temperature massime in linea con le medie del periodo, in diverse località attorno ai 22-24 gradi. La ventilazione rinforzerà, sarà tesa, a tratti vivace, principalmente da ovest. Per ulteriori dettagli in merito vi rimando all'app e gratuita da Trebi Meteo.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
7: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
8: Info e regolamento su radioglobo.it.
9: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
2: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
3: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
4: Scopri KGM da Magi Auto.
3: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
4: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
3: E affronti il traffico con un sorriso.
4: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
3: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think big, become big.
8: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora. La seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
9: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
10: Ermal Meta Live Club 2026. Il 20 maggio Ermal Meta torna in concerto a Roma sul palco dell'Atlantico con uno show imperdibile che ripercorrerà i suoi più grandi successi fino ai brani del suo ultimo album Funzioni Vitali.
11: Stella, stellina, la notte si avvicina, non basta una preghiera per non pensarci più.
10: Ermal Meta Live a Roma il 20 maggio. Info e biglietti su ticketone.it.
12: Attenzione, attenzione, dissing, Lucifora Fredella, attenzione!
13: Franco, puoi cantare? What is love, Franco?
14: I just love, baby, come on me.
13: Zitto!
14: Come on me, come on.
15: Radio Globo. From 6 to 10 a.m. This is the morning show.
16: Però siamo tutti d'accordo che il più bello rimane il Z di Dragon Ball, sì, famo cavolate, eh?
17: Secondo me sì, però è una questione soprattutto di disegni un po' più...
18: Sì, anche di quello che... sì, disegni è vero, anche di quello che accade, tutto quanto, però sì. Ragazzi, non sottovalutate Dragon Ball GT.
17: No, assolutamente, cioè, assolutamente.
18: Proprio bello.
19: Comunque, io e il mio compagno, la sera, quando ceniamo, invece di vederci serie TV, eccetera, eccetera, abbiamo iniziato a vedere tutta la saga di Dragon Ball, a partire da Dragon Ball Z, ora dai. Siamo quasi arrivati, siamo alla settima stagione. E poi passeremo insomma a quella di Dragon Ball GT. E quindi sentire questi sottofondi è come un po' stare a casa.
18: Devo fare un appunto.
17: Sì.
18: Mi raccomando, cara ascoltatrice, devi partire da Dragon Ball. Poi c'è Dragon Ball Z. Quando lui è bimbo.
17: Certo.
18: Quindi
17: chiaro.
18: Segui tutto un filone giusto e corretto.
17: Ma
18: sì.
17: Lei?
18: Guarda,
17: al
18: Fede,
17: telefono?
18: Al telefono c'è proprio lei. E quindi fai tu, però.
17: Livia Fredella?
20: Sì, ragazzi, buongiorno.
17: Ah,
20: sono
17: svegli.
20: Beh, stavo lavorando, non so, adesso penso anche voi stiate lavorando. Ma mentre lavoro,
17: sì.
20: Visto che ovviamente vi voglio bene, mi fa sempre piacere un sottofondo che mi mette un po' di allegria, anche perché quello che faccio non è propriamente divertirmi.
17: Certo.
20: Ho sentito qualcosa che mi ha fatto, come dire, rudere un po'.
17: Il chiccherone. Ma quindi gli avvocati a quest'ora sono svegli e stanno anche lavorando. Pensa un po', c'è qualcuno che ogni tanto dice il contrario, sai?
20: Pensa un po', dalle 4:50 che ci mandiamo.
0: Allora, due elementi. Il primo, questo avvocato che abbiamo in linea lavora con la musica.
21: Punto che lavora con la musica?
0: Ha detto che si stava ascoltando.
21: Vabbè, che vuol dire?
0: Si deve concentrare sul futuro di qualche detenuto, di qualcuno che dovrà essere condannato, e lei lavora con la musica. Secondo, avvocato
20: Giovanni
0: Fredella, le dico, vede che le sto dando anche del lei, le dico che comunque non è molto molto bello, cioè se lei lavora a quest'ora con questo sonno, si sente che ha sonno,
21: sì.
0: si sente molto,
21: un po' sì, un po'
0: molto,
21: sì. Ecco. però sta lavorando anche se ha sonno,
0: sì, sta con la musica, sta lavorando. A chi deve salvare la vita o quantomeno
20: volete sapere che cosa stavo facendo? Ma verità per la verità, ragazzi,
0: stiamo
20: chiacchierando noi al bar. Sto cercando il modo di fare un esposto contro un collega che ha prodotto una fotografia falsa all'interno di un giudizio civile, per cui pensa che questa foto sia una prova piena. Quindi pensate il mio cervello la mattina mentre vi ascolto.
21: Quindi un avvocato può denunciare un altro avvocato e dire: oh, pezzo, cioè, mica
20: assolutamente.
21: Dai, è bella sta cosa.
20: Un codice deontologico, se ti viola il codice deontologico, ci facciamo tra l'uno e l'altro un culo, un tanto.
0: Ah, quindi avete un codice deontologico fra voi avvocati?
21: Hanno il codice deontologico. Non che cazzo è, però.
0: Noi abbiamo la carta di Treviso, per esempio, che è quella sui minori, no?
21: Stai scherzando? Ecco, io ho abbonamento a Roma, a Curva Sud. Sì, sì. Beh, Fredella, ci fa piacere sapere che comunque
0: la prima bugia della giornata l'ha detto l'avvocato. Che stai lavorando.
20: È
0: la prima
20: bugia. Dai, fornirò le prove. Non vi mando una foto perché sono, come dire,
0: perché quello è un indizio.
20: Non propriamente vestita, non che sia nuda, cioè il pigiama, però è dalle 4:50 che questo cervellone della Fredella cammina a 2000
22: Ma Fredella, ma state zitta, perché sei vecchia e un po' addormita, dai su, quale ti alzi presto per lavorare, qua al pomeriggio sono puttanate, poi oggi devi venire in onda.
21: Hai capito?
0: Hai sentito il nostro amico Roberto Marchetti, che ti conosce anche molto bene. Scusa. Non si possono dire bugie davanti a una corte, io te lo ricordo.
21: Anzi, obiezione!
20: Porterò le prove oggi a tutto bloccato.
0: Va bene.
21: Ciao Fredella!
0: Ciao! Ciao.

0: lavorate al giorno? Un quarto d'ora? Beh, di voi.
1: Ma scusa, aspetta, guarda che la canzone non è una pausa, la canzone è in parte integrante del programma, scusa.
2: Secondo me c'ha ragione.
1: Ma come c'ha ragione?
2: Ha ragione.
1: No, non è una pausa.
2: Senti la canzone, oh.
1: No, senti che pompa poi stamattina, dai.
2: Mamma mia.
1: Lui è Fisher.
2: Ah, vabbè, lasciamo stare.
1: A posto. No, è anche Tons and I, te lo ricordi Tons and I?
2: Porca miseria.
1: Dai, su, Tons and I.
3: Io vedo sempre tutte le mattine queste persone che guidano ingrugnate con occhio chiuso e uno aperto. Se tutti quanti
1: muffami
3: su Radio Globo la mattina, tutti i giorni per Roma ci sarebbe il sole.
4: This is the morning show on Radio Globo.
5: Ci vostri, io sono l'avvocato di controparte. Ah, ritiro subito, ecco, la foto, ma avete sgamato i mortacci vostri.
1: Le 6.55, signori, grazie a voi, grazie a Gabriele Sidoti.
6: Mani al cielo e diamo tutta l'energia a Radio Global Morning Show per continuare come la sfera Gekidama, grazie.
7: Ma voglio fare un appunto, Dragon Ball GT non è stato scritto dall'autore di Dragon Ball, è stato un filler buttato lì in mezzo, filler fatto dagli animatori. Quello originale è Dragon Ball Super, Dragon Ball Z e Dragon Ball Super. Dragon Ball GT, bellissima saga, ma non è originale.
6: Ah, Fede, permettimi di rispondere se è possibile.
1: Prego, prego.
6: Da un esperto.
1: Aspetta però, con la sigla.
6: Grazie, allora, dire con non la, è originale.
1: Con la sigla.
8: L'ultima chance.
6: Allora, dire non è originale è sbagliato. L'azienda di animazione Toei ha preso Dragon Ball e ha continuato e fece Dragon Ball GT. Ma Toriyama accettò questa cosa, quindi Toriyama ha fatto Dragon Ball, poi Z e poi Super. Quindi GT è un sequel.
1: Mazza che missile però.
6: Esatto, eh? È un sequel che ha accettato. Quindi non è che non è originale.
1: Attaccato il pippone, eh?
6: Però non fa parte della storia, sì, chiaro. Però
1: attaccato il
6: è ufficiale, è ufficiale, quello
1: sì,
6: dico.
1: Bene, grazie, prego. Benissimo, grazie mille.
6: Quindi è una bella saga.
1: Aspetta che devo andare a salutare anche Giovanni Lucifora, eh?
8: L'anziano saggio.
2: Ciao. Io l'attacco pippone.
1: Grazie a tutti, a domani dalle 5 con il Morning Show Replay, adesso il Morning Show fino alle 10. Ciao.
2: Ciao.
9: The Morning Show. The Morning Show.
4: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
10: Scopri come su radioglobo.it.
11: Perfetto. E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
12: Bel veicolo a motore umano. È usato?
11: Usato a chi?
13: Da Leonori mai usato. L'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato. Usato scelto per chi sceglie bene.
12: Info su leonori.it.
14: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
15: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
16: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
17: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
18: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
19: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Val di Non 80, 06 897 16 147.
15: Grano Salis.
20: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
15: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
20: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
15: Grano Salis, il gusto che emoziona.
20: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
21: A grandissima richiesta, il Fioritutto continua fino al 17

0: prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fioritutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
4: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
5: Attenzione, il programma può contenere riferimenti espliciti e può essere stato prodotto utilizzando
6: voci artefatte
5: e imitate e tratta argomenti di ogni genere, però fa molto ridere.

0: Morning Show di Radio Globo, 5 minuti dopo le 7, noi fino alle 10 ci fermiamo qua, ecco, se vorrete rimanere con noi, noi vi ospitiamo volentieri in questa gabbia di matti. Capiterà da buongiorno da Massimo Vari che vi parla, ma insieme a me c'è anche Flaminia Cappelli.
1: Ma buongiorno, vi!
0: C'è anche Gabri Venus.
2: Buondì.
0: C'è Giovanni Lucifora.
3: Buongiorno a tutti e a tutti. Dunque, il derby a mezzogiorno e mezzo di domenica, perché se ne è parlato tutta la settimana, ci sono state tante prese di posizioni e quindi si è saputo che si gioca a mezzogiorno e mezzo di domenica.
0: Ok, chissà se quel subumano che l'altro giorno ci aveva chiamato con il dente avvelenato per via degli internazionali di tennis che avrebbero potuto offuscare il derby, magari farlo anche spostare, insomma non si è capito bene qual era la ragione, non si è capita la ragione della sua protesta, ricordiamo, fatta da solo mugugni, però va bene così, sa. E poi abbiamo visto che ci sono anche altre persone che si erano aggiunte, e allora tranquilli perché si giocherà a mezzogiorno e mezzo
3: insieme ad altre partite, siccome c'è bisogno della concomitanza con le altre squadre che giocano per la Champions League, tutte le partite quindi che giocano, concorrono per andare in Champions League, giocheranno domenica a mezzogiorno e mezzo.
0: Ok, vabbè, un orario comodo per i tifosi? Bisogna fare una
3: saltaccia. No, ci sono forti proteste su questo, a parte poi i tifosi della Lazio non andranno allo stadio per la protesta contro Lotito, e quindi, però quando si gioca a mezzogiorno e mezzo, come è stato anche all'andata, ai tifosi non va assolutamente
1: bene. Ma non va bene perché? Perché si devono svegliare presto e allora.
3: Ma perché è un orario atipico per
0: l'offio,
3: una partita di calcio.
0: L'offio.
3: Sì, un pochino l'offio. Po l'offio,
1: ma la birretta comunque, se vuoi, te la puoi pure bere, non è che qual è il motivo vero?
3: L'altra volta prima di entrare allo stadio anche un paio di birrette.
1: Alle 11.
0: A quell'ora, ancora devi scaldare i motori, capito? Non sei proprio al 100%, quindi speriamo bene. A proposito di internazionali, di tennis, poi ne parleremo perché ieri ha giocato Sinner, ma anche Cobolli, che purtroppo, lo vogliamo dire subito,
3: Cobolli out.
0: Non ce l'ha fatta, quindi tristezza nei nostri cuori, perché insomma speravamo in un risultato migliore, però ecco, Jannik Sinner invece ha superato senza difficoltà, direi,
3: Popirin, proprio non l'hai neanche visto. Popirin 6-2-6-0, mentre Cobolli contro Tirante ha perso appunto questo 3-6-4-6, evidentemente. Bene Pellegrino, male Bellucci invece, che è uscito. Bene Pellegrino perché soprattutto c'è il derby oggi, quindi in campo Sinner contro Andrea Pellegrino. Sentivo Sinner parlare, non lo conosco molto bene, quindi non so come dovrò giocare, cioè l'ha proprio perculato,
0: sì.
3: Secondo me.
0: Sì,
3: però c'ha anche ragione, perché insomma siete è il numero uno, e quindi così ci sarà Musetti tra un paio di 3 ore alle 11 contro Reed, e poi Darderi ovviamente.
0: Molto bene ragazzi, allora questo è il calendario di oggi, occhi puntati naturalmente su Jannik Sinner. Intanto però arrivano delle notizie da parte dei nostri ascoltatori e quindi sentiamo, però non si parte proprio bene.
4: Nuova galleria direzione San Giovanni, incidente chiusa.
0: Aia, quindi attenzione, galleria Giovanni 23esimo, si è insomma verificato un incidente, adesso speriamo che non sia niente
1: non
0: di
1: so
0: grave.
1: Non so se è quella di 23esimo.
2: Perché ha detto
1: lì.
2: Nuova galleria direzione San Giovanni.
3: No, perché
1: verso
3: prima
1: San Giovanni.
3: Ce l'hanno detto.
0: Ah,
3: no, non
0: quello.
3: È la galleria San Giovanni.
2: È la tangenziale.
0: Ho capito male io.
5: Aflami, ma non è VVB con la B, perché dici VVV? Ne voglio che, non mi voglio vedere.
1: Ho detto VVB.
0: No, forse hai detto VVV. Boh, non lo so. Vabbè, quello è.
6: Io farei la finale di Sinner allo Stadio Olimpico e spostiamo proprio il prossimo mese il campionato e tutte le partite che ci stanno.
0: Beh, non male, potrebbe figo, essere. Sì, si invertono gli stadi, quindi però aspetta, Centrale Fuori di tennis è piccolo, quindi calciotto, al massimo calciotto lì dentro si può fare.
2: Beh, no, lui dice il contrario, mettere Sinner a giocare allo stadio e depennare il derby, giusto?
3: No, ha detto di giocarlo fra un mese, no? Che ha detto giocarlo
0: no,
3: dopo.
0: No, risentiamo ragazzi la proposta, però io invertirei i due.
3: Economicamente non credo che convenga.
0: No, guarda che ieri c'era una fila ragazzi per vedere gli allenamenti di Sinner, una cosa incredibile, cioè solo per vedere gli allenamenti.
1: C'è una fan base incredibile ragazzi.
0: Non scherziamo.
2: Per spegnere gli entusiasmi che lui è seccato.
0: Sì, è vero.
1: Da cosa?
0: Sì,
1: è vero.
2: Dal fatto che si vada a guardare l'allenamento.
0: Allora, allora ieri ha fatto un'intervista dove ha detto che è seccato da questa cosa e dal VVV di Flaminia.
6: Io farei la finale di Sinner allo Stadio Olimpico e spostiamo proprio il prossimo mese il campionato e tutte le partite che ci stanno.
0: Ok.
7: Ma magari faranno 40 gradi e così si parano.

0: Girl. Tanto sono le 7:13 e l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: This is the morning show on Radio Globo.
2: A me mi fanno ridere perché dice allo stadio i razziali non ce vanno per protesta, perché le altre volte, ma si contiamo quando stiamo allo stadio.
3: Che
2: sì,
3: gli ha detto?
4: No, c'è una questione, praticamente i razziali, i tifosi della Lazio sono contrari alla società, allo Tito in modo particolare. Tra l'altro vi consiglio di vedere l'ultima inchiesta di Report proprio sulla, sì, sul, sulla villa di Lotito, e hanno deciso quest'anno di non venire in questa partita allo stadio.
3: Quindi nemmeno al derby, ragazzi.
4: Alla finale di Coppa Italia, che ci sarà mercoledì con l'Inter, sì, al derby no.
3: Perché però Coppa Italia sì, derby no,
4: perché,
3: scusami.
4: Ma essenzialmente è un, allora loro non vogliono andare quando giocano in casa perché i soldi andrebbero alla società. Ora però, per esempio, alla Coppa Italia ovviamente è della federazione, la Lega, quindi non vanno, però anche al derby, il derby gioca a Roma in casa, quindi è una protesta molto più dimostrativa che economica, diciamo.
5: Ma la squadra non ha bisogno di sostegno, cioè i tifosi non stanno lì per sostenere i giocatori, ecco, allora non, però andandoci
4: no, però loro in questo momento, beh, sono anni che vivono questa situazione, preferiscono magari non sostenere la squadra, che per un tifoso è una cosa molto importante, pur di andare contro il presidente. Quindi pensa in che livello siamo.
3: Si chiama protesta, Flaminia, è molto semplice, si chiama protesta, quindi, insomma, non è che
5: il tennis diverrà il nuovo calcio, io ve l'ho detto,
3: io dico solo
6: lo dico
3: e non aggiungo altro.
6: Che gli diciamo allo
1: The Morning Show su Radio Globo.
4: Bene, attenzione.
7: A proposito di Sinner, ma è vero che ha fatto la proposta alla compagna?
3: Oh no, questa, ragazzi, mi manca. Io
5: ma
3: non...
5: mi manca anche a me.
3: Forse è un pettegolezzo che ha sentito dal parrucchiere.
5: Ma poi sono gelosa, quindi ma neanche la leggo, guarda.
3: Tu sei gelosa.
8: Popolo dei pecoroni. Ma tutti i tennisti sono diventati, tutti i tennisti, tutti bravi.
3: Tutti bravi adesso, tutti bravi.
4: Vabbè, ma quando una cosa fa successo è ovvio che la gente la segua. Il tennis in questo momento siamo i numeri uno al mondo.
5: Numero uno al mondo.
4: Che cavolo.
5: Dai, no, su. Non dobbiamo tifare.
3: Se aspettiamo il calcio, insomma, siamo freschi.
4: Sì, ciao.
3: Beh, ragazzi, allora oggi, che è il 12 maggio, ci tengo a salutare una categoria ben specifica, tutti gli infermieri, perché oggi è la giornata mondiale degli infermieri e delle infermiere, evidentemente. Quindi mandiamo un abbraccio, perché ci sono quelli che magari adesso stanno iniziando, però ci sono anche quelli che stanno smontando dalla notte, per esempio,
5: infatti,
3: no?
5: Fanno i turni, poveretti.
3: Ragazzi,
5: salutiamo quelli che stanno facendo un prelievo di sangue a qualcuno, lasciandogli un livido enorme, grazie.
3: L'ho fatto sabato mattina, l'ho fatto. È stato meraviglioso. No, sai perché? C'era uno vicino a me che se la viveva con un'ansia terribile. Che ci sono quelli che quando fanno il prelievo, ragazzi, vanno giù come delle pericotte proprio.
9: Uno l'ha fatto una volta davanti a me, abbastanza inquietante. Hai messo pure un brutto suono, ha fatto è andato giù.
3: Sì?
9: È proprio svenuto.
5: Ma per la vista del sangue?
4: Sì, tu pensa che, per esempio, durante il militare, quando andavi a fare i tre giorni, c'erano quelli tu vedi grossi, tutti pompati, eccetera. Vedevano l'ago, entrava laghetto, sì, svenivano,
3: sì,
4: oppure sì, oppure chiedevano aiuto agli antenati.
9: Questa era, non era la visita militare, era la visita all'IML, all'Istituto di Medicina Legale, per prendere il brevetto da pilota. E questo qua è diventato verde e è svenuto, e poi curiosamente non l'hanno fatto abile lui, perché vedi un po'.
3: No, ragazzi, io dico che questo tizio che era vicino a me, cioè soltanto quando la dottoressa ha preso in mano il laccio emostatico, ha cambiato colore, ragazzi, già soltanto con il laccio emostatico, e poi non ho sentito più niente perché hanno chiuso la porta, si è sentito soltanto un rumore sordo che andava giù, probabilmente l'hanno portato via dalle braccia e dai piedi. Quindi brutto. Salutiamo tutti gli infermieri che stanno ascoltando il Morning Show di Radio Globo. Lo so, adesso ci vorrebbe frasi banalità che sono molto importanti, ma che vengono troppo spesso invece, insomma, trattati male, pagati poco.
5: Ma infatti chiediamo lati positivi e lati negativi dell'essere infermiere oggi. Se c'è qualcuno che ci sta ascoltando, che sta andando al lavoro, non lo può dire.
9: Non mi sembra abbastanza. Io vorrei omaggiare adesso. Vai. Con un costume da infermierina sagace indossato da Flaminia.
5: No, mi dispiace, non accadrà.
4: No,
5: com'è
4: il costume?
5: Se me lo regali.
4: Il costume sagace com'è? Cioè, descrivici.
9: Infermierina molto sexy e molto
4: bianco,
9: carino.
4: Bianco, calzetta.
3: Guarda, ti faccio capire tutto subito io. Guarda,
5: ecco. Maiali.
3: E con questo hai capito tutto, Giovanni. C'è poco da aggiungere.
9: Si china davanti a te per prendere l'ovatta.
5: Beh, in effetti ora che sono un atleta sarebbe molto meglio.
3: Si potrebbe fare allora una cosa, un esperimento. A adesso così potremmo far venire un infermiere in trasmissione, qualcuno si dovrà sacrificare per la causa, quindi direi di far sbattere la testa o a Flaminia, a Giovanni, così metteranno dei punti in diretta. Potrebbe essere
4: che non ho capito perché a Gabri e a Massimo non si può sbattere la testa.
3: No, perché noi abbiamo delle cose da fare.
4: Conduttore.
5: E comunque se vogliamo chiamare anche un infermiere, perché ce ne stanno di buoni, sono i benvenuti.
3: Mamma ragazzi, come l'ha buttata giù, eh. Beh, anche infermiere però sono buone, scusami, ce ne
5: come
3: sono
5: no?
3: Alcune ragazzi.
5: A voglia, ma entrambi i sessi infatti.
3: Vi ricordate
5: pure
3: il video che girava sui social di quella infermiera ripresa di spalle, diciamo così, vogliamo dire così, di spalle da un paziente che insomma era già tramortito di suo, poi quando è entrata sti infermiera con quelle spalle è rimasto proprio scioccato, e quindi
9: ma perché erano spalle diciamo succinte,
3: molto succinte, molto
4: sì. Basta andare sui siti porno, Massimo.
3: Non era un sito
4: descritto un sito porno.
3: No non era un sito porno. Vabbè, comunque infermieri ne abbiamo, vi vogliamo sentire, dai, così almeno ci raccontate un po' quelle che sono le vicende, abbiamo un sacco di curiosità. Ci fermiamo un attimo, ritorniamo tra poco, questo è il Morning Show, buongiorno, siete su Radio Globo.
1: The Morning Show, sei nel Morning Show di Radio Globo.
6: Buongiorno!
1: Wait for me, I'll be back.
10: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
11: Mercoledì 17 giugno lettrici e lettori si ritroveranno insieme per leggere Le notti bianche di Dostoevskij. È La tempesta silenziosa, un progetto di Alessandro Baricco promosso da Roma Capitale per leggere insieme in una Roma inedita. 6 location principali a cui si potranno aggiungere spazi come librerie, biblioteche e luoghi di aggregazione. Sul sito latempestasilenziosa.it tutte le informazioni. Roma Capitale ha pubblicato il bando Lo spettacolo dal vivo fuori dal centro per promuovere nelle periferie progetti di inclusione sociale e per valorizzare il patrimonio culturale attraverso le arti performative. Contributi fino a 45.000 euro. Dal 16 al 24 maggio torna Open House, circa 320 gratuiti in oltre 220 luoghi di Roma, per permettere a tutte e tutti di scoprire lo straordinario patrimonio racchiuso nel suo territorio. Programma completo su openhouseroma.org. Info su comune.roma.it.
12: Chi è?
13: Freddo.
12: Brrr. Chi è?
13: Rumore.
12: Chi è?
13: Sprechi. Sprechi.
12: Sprechi. Ah, siete voi. Sempre puntuali.
13: Freddo. Sprechi.
12: Da oggi non più.
14: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.
15: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
16: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
15: Ah, lo rifacciamo?
17: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
18: Chuck, motore, azione. Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale.
19: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
20: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
21: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
22: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
23: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super valutazione permuta o rottamazione.
22: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
23: ValentinoAutomobili.it.
24: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
0: Ci sono posti dove esci e posti dove resti. Arcadia Pub Ciampino. Hamburger veri, fritti che non chiedono permesso, birre artigianali, cocktail fatti bene e distillati che non trovi ovunque. Qui la serata prende vita tra gusto ed eventi. E con codice GLOBO10 entri già nel mood. Arcadia, non basta una sera.
2: 50 e 50 50 e 50.
6: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
2: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
7: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
8: Allart, al centro della tua casa.
25: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
26: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
27: Buongiorno, è martedì da Radio Globo. Buongiorno, è martedì da Radio Globo. Come sempre vi aggiorneremo le notizie del meteo e del traffico. Buongiorno, è martedì da Radio Globo. Buongiorno, è martedì da Radio Globo. Come sempre vi aggiorneremo le notizie del meteo e del traffico.
28: E dai, dopo da Gianci.
29: The Morning Show on Radio.

0: stati un po' così, ecco, a partire dallo stipendio, ma poi ricordiamo, no? C'è proprio una disciplina che adesso vogliono mettere anche in tutte le palestre: picchia l'infermiere.
1: È vero.
0: Picchia l'infermiere. Quante volte sentiamo purtroppo di notizie dove insomma c'è qualcuno che parte di testa e se la va a prendere con gli infermieri, quindi rischiano anche la vita, lo possiamo dire.
1: Cioè, infermieri, dottori, di tutto di più, aggrediscili.
0: Incredibile, ragazzi. Va bene, sentiamo gente invece che davanti a un ago mi va giù come una pera cotta.
2: Io vado, ho fatti 3 giorni a Genova, alla Spezia, e c'erano dei ragazzi che, come appena detto, come vedevano l'ago, cadevano per terra, subito congedati.
0: Sì, ma infatti, di tutte le stazze, grossi.
3: No? Però scusa, e per questo avevi il congedo? Magari qualcuno ci ha marciato. Che ti congedano perché vai giù per un ago?
0: Ma è normale, se fai il militare c'è marci per forza.
3: Ah, giusto. Allora tutto regolare.
0: È normale.
4: Io sono uno di quelli che quando vede l'ago se cazzo sotto. Sono alto 1,80 e sono ben piazzato. Ma la vista del lago è una di quelle cose che mi danno più fastidio. Però dono regolarmente il sangue.
0: Dono sì, il sangue, sì, nonostante tutto. Faccio,
5: dai. Oh, se hai visto il lago svieni, va al mare.
3: No, lo fa.
0: No, Giovanni,
5: non
0: no.
5: Non ce l'ho fatta,
0: dai,
5: ragazzi. No.
0: Ragazzi, no.
5: Vabbè, allora vai in montagna, che ti devo dire? Sarà vista del lago.
0: Sta peggiorando la situazione.
3: Notare la disperazione di Flaminio.
0: No, ragazzi,
1: non ho fiatato, non ho fiatato.
0: È diffusa, Flami, non ti preoccupare.
3: Però, scusa,
0: cioè,
3: lui ha detto che va a donare il sangue, però sviene alla vista del lago. Cioè, come lo dona? Per salasso? Cioè, si sgara una vena e lo lascia sgocciolare.
0: Si fa anestetizzare, probabilmente. Non lo so.
1: Con un ago.
5: Però te devi fare sempre con la siringa.
0: E porca miseria, allora. Non lo so.
5: Come fai?
0: Magari, che ne so, si tramortisce bevendo dell'alcol
3: e non puoi donare il sangue poi.
5: Esatto.
3: E allora? No, dobbiamo venirne a casa.
5: Vabbè, una botta in testa?
0: No, per amore, capito, del prossimo, lui fa questo sacrificio, credo che sia così, insomma. Sì. Cioè, resiste, stringe i denti.
6: Ma spiegatemi questa cosa, cioè ogni volta che uno sportivo vince a successo, o una squadra vince a successo, siamo grandi, numero uno nel mondo, però poi dopo, quando perdono, oppure comunque, fanno cagate, vedi sta merda, fa schifo, non c'è buono.
0: Questo era riferito, credo, a Sinner,
5: sì,
0: di prima,
5: è
0: no?
5: Ovvio. Allora, quando uno vince sarà forte, quando perde non sarà forte. Poi non è che vengono insultate le persone.
1: Beh,
5: è
1: insomma,
5: che è normale.
1: Vabbè, nel calcio succede.
5: Ma ci sono persone di un certo livello
1: campo
5: che lo farà.
3: Giovanni, ti ho sentito ieri che cosa dicevi su Cobolli. Sta Pippa, ma dov'è un ragazzino?
0: Diceva così.
7: Ecco, dovrebbero mandare un bel po' di infermieri sotto la curva delle sbiaditi domenica, perché tra quello che succederà, lo sai quanti si sentiranno male, poracci far caldo e i co che pieranno. Dai, Roma, dai!
0: Eccolo là, vai! Gli sbiaditi addirittura. Giovanni, perché ti stai toccando lì
5: perché
0: sotto?
5: Perché io eviterei di parlare di questi argomenti questa settimana.
1: Pronostici.
0: Esatto. È una settimana calda. Ancora, infermieri.
8: Perché dovete dire che l'infermiera aveva abiti succinti? L'infermiera era vestita da infermiera normalissima, soltanto che aveva un bel di dietro, è stata fotografata dal suo paziente. Non vedo perché un paziente si deve permettere di fotografarti anche se tu c'hai due belle chapas.
0: No, aspetta, non era riferito a quella infermiera dei social, quella che è andata virale, il fatto che sia succinta, era su Flaminia.
5: Era
0: detto, facciamola vestire da infermiera.
1: Allora va bene tutto. Adesso manda un messaggio e dice va bene, no, ok. Allora,
5: e ti fotografiamo anche a tua insaputa.
0: No, quella invece è diventata virale perché insomma che sto qui naturalmente a quella vista lì, ha preso il telefono, ha fatto un video. Cioè, le cose belle vanno condivise, d'altronde.
3: Bravo.
0: Dai.
9: Io da quando sono piccolo fa il prelievo, c'ho il terrore. Infatti, da piccolo collassavo sempre, non svenivo, però mi do un attimo sdraiato. Invece, mo pure più o meno è simile, però devo guardare il momento in cui entra l'ago perché devo essere pronto al dolore.
1: Ho capito. E se sei dal dentista, come fai? La puntura del dentista è delicata, ragazzi.
0: Quella fa paura sulla gengiva, sul palato.
1: Io.
0: Quella fa male. Comunque oggi giornata mondiale degli infermieri, stavamo cercando di capire come poterli omaggiare anche a livello musicale. Abbiamo trovato un paio di cose, però intanto se avete altri suggerimenti inviateli alla Globo WhatsApp. Vogliamo sentire al telefono chi
1: Fabio.
0: Buongiorno, ciao Fabio.
10: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Ciao,
10: buongiorno.
0: Ciao Fabio, che ci racconti?
10: E niente, io sull'argomento mia figlia, io sono uno conosciuto nei paesi, non ho paura di niente, io mi farei anche operare sveglio. Invece mia figlia, che come gli metti la macchina per misurare la pressione o fare l'elettrocardiogramma, lei sviene.
0: Dai,
1: non fa male.
10: Ma se glielo dici, già che il dottore un giorno gli ha detto hai un piccolo soffietto, gli si è tappata l'orecchio, non sentiva più niente, no. E andava giù.
0: Ma quanti anni ha la bimba?
10: 22.
0: Ma cavolo, la bimba.
1: Ma scusami, ma ha paura solo di queste due cose oppure in generale di andare dal medico?
10: No, tutto ciò che parla di medicina. Tu come parli di medicina già vedi che guarda nel vuoto.
0: Cioè, se deve prendere, che ne so, una tachipirina, già sta male.
10: Aspetta. Poi, comunque sia, come tutte le donne, le ragazze hanno paura di questo, però poi magari vanno a farsi il tatuaggio,
0: quello piercing, vero?
10: No, piercing no, però il tatuaggio anche alle sopracciglia, sai, tutte queste cose qui, queste non
0: le sopportano,
10: di queste non hanno paura.
1: Che poi quello fa malissimo, so che fa malissimo il tatuaggio in faccia, certo che fa male,
10: però penso di sì, non lo so, io non ne ho.
0: Aspetta, va, che sentiamo anche Cristian. Buongiorno Cristian.
11: Buongiorno.
0: Ciao Cristian, vai.
11: Niente, io sono un altro di quelli agofobico e emofobico. Non posso vedere il mio sangue o aghi entrare nel mio corpo.
0: E quindi come fai con le analisi? Scusa, quando devi andare a fare
11: le analisi, giro la testa dall'altra parte. Ma l'ultima volta che ho provato, l'ultima e la prima volta che ho provato a donare il sangue, sono durato 5 minuti. Appena ho visto il sangue che fluiva fuori dal mio corpo, sono diventato grigio, sono svenuto e mi sono risvegliato con l'infermiera sopra che mi prendeva pizze e la mia compagna e il mio suocero che erano lì con me che ridevano come due bambini.
5: Però fammi capire una cosa, te solamente con l'ago e poi affiancato al sangue, oppure per esempio quando ti fai una ferita mentre giochi a pallone e ti esce un po' di sangue, anche in quel caso?
11: No, così in
5: quindi
11: quel caso
5: solo l'ago, no. Quindi è proprio l'ago col sangue.
11: Il sangue che esce tramite l'ago dal mio corpo.
1: Certo, sei andato a donare il sangue.
11: Ho fatto un tatuaggio a 18 anni, è l'ultimo che ho fatto, primo e ultimo tatuaggio a 18 anni.
0: Un eroe, raga, perché anche lì c'è il lago poi, sostanzialmente.
1: Pure un po' di sangue.
0: Sì, un pochino magari esci, adesso non ho fatto tatuaggi, ma credo che forse...
1: se puliscono credo che sia un po' il sangue, visto non che devono bucare la pelle.
0: Inchiostro o sangue, non lo so.
11: Sì, anche un po' di sangue.
0: Tu hai fatto il tatuaggio, esce il sangue?
5: No, a me no. Nella parte dove l'ho fatto io, avambraccio e polso, no.
1: Come fanno?
11: La pelle dura.
5: Sì, non ho guardato neanche.
1: Ma no, perché c'hanno il fazzoletto ogni volta che passano.
5: Sì, tamponano.
1: Vedo i video, io non
0: l'ho
1: fatto.
0: Per ora il record ce l'ha la figlia di Fabio, che nemmeno la macchinetta per misurare la pressione, ragazzi, cioè già con quella sviene. Quindi insomma, credo che sia il top del top.
3: È nulla, è un laccetto che ti metti intorno al braccio.
0: Per te, per lei invece è un bisturi e un'operazione a cuore aperto.
7: Secondo me va a donar sangue per farsi una bella pennica.
12: Stai ascoltando The Morning Show.

0: Ma sti tatuaggi, tutti i piani di tatuaggi, come si fanno?
1: Però stiamo scoprendo che lì c'è grande sopportazione, mentre invece magari per andare a fare delle analisi, che sono anche importanti, invece lì vanno giù e evitano.
2: Ma quel lago del tatuaggio rimane superficiale, perché?

0: on Radio Globo.
1: Belli carichi questa mattina, che ci vuole, eh? Insomma, secondo giorno della settimana, siamo ancora un po' ingolfati e quindi ci dobbiamo sciogliere. Bene, abbiamo fatto questo risveglio muscolare, anche perché ormai c'è gente qua che bazzica palestre, ragazzi, non scherziamo.
2: Ma ha chiamato Malagò ieri, mi ha detto, visto che non c'ho più tante cose da fare in questo periodo, vuoi fondare una nuova associazione sportiva con me, la facciamo diventare nazionale, ti tesseriamo. Io ho detto, vabbè, adesso vedo che Morning Show, insomma, mi prende un po' di tempo.
1: Certo, certo. Immaginiamo. Ragazzi, sono le 7:37. Oggi giornata degli infermieri, questo l'abbiamo detto, però ci teniamo a ribadirlo. È una categoria a noi particolarmente chiara. E allora,
3: quando devo fare i prelievi del sangue per le analisi, ci mettono un'ora perché mi spariscono tutte le vene. Come vedo l'ago, io le vene ce l'ho belle perché fumo, insomma, le vene so ben in vista. Come portano l'ago, spariscono, ti giuro, le vene. No. Come una magia, ci sono più, allora devono stare lì a cercare.
1: No, mi spiegate questa cosa delle vene, un fumatore ce le ha più accentuate? Ce le ha solo intasate.
2: Le famosissime vene che spariscono e si ritirano.
1: No, però attenzione, perché ci sono quelli che effettivamente hanno problemi, sai, quando devono fare un prelievo non le beccano mai, sì. E quindi vedi gente tipo dei porcospini.
4: Sì, poverina mia mamma, è così, ragazzi, ogni volta la riducono un colabrodo e non le trovano la vena.
1: Niente, non c'è niente da fare, vanno via che sono un livido umano, livido umano, e quindi hanno, però non credo, cioè adesso che c'entra il nesso, il fumatore ce l'ha solo intasate, non è che ce le ha più
2: perché
1: evidenti,
2: perché no, ma infatti non credo neanch'io.
1: No, sono quelli, gli sportivi, che c'hanno la vena che si vede, la vena che gli
2: è, vediamo se si vede, sono sportiva,
1: oh. Ammazza, oh, è tutta un'altra cosa. Beh, no, io c'ho la vena a Bari, cosa?
2: Ecco,
1: vai.
0: Chiamalo 06 89 28 996. Radio Globo. Radio Globo Meteo.
5: Amici del Morning Show di Radio Globo, ben ritrovati da Imma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì 12 maggio sul Lazio, con tempo per lo più stabile, asciutto ed assolato. Qualche nube di passaggio sarà possibile, a tratti potrà anche essere compatta, consistente, ma sterile, non darà luogo a conseguenti precipitazioni. Il clima sarà mite e piacevole, con temperature massime in linea con le medie del periodo, in diverse località attorno ai 22-24 gradi. La ventilazione rinforzerà, sarà tesa a tratti vivace, principalmente da ovest. Per ulteriori dettagli in merito vi rimando all'app e gratuito da Trebi Meteo.
0: Radio Globo. Dietro ogni politico, imprenditore o

0: clienti fidati. Ascolta la diretta su Radio Globo
1: e guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata,
1: deputata alla Camera per il Partito Democratico, Patrizia Prestipino, più uno.
0: La domenica,
1: dalle 10 alle 11.
0: On Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Onge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Quant'onno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
5: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un

0: Nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
6: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
7: Info e regolamento su radioglobo.it.
8: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tutto in una festa.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.

Show su Radio Globo. Stamattina, ragazzi, stiamo parlando di gente sensibile al lago, insomma alla vista del sangue, quelli che magari potrebbero anche essere donatori di sangue. Abbiamo sentito che c'è gente che si sforza, no? Ci prova, magari per altruismo, ecco, sarebbe ben felice di farlo, però poi purtroppo alla vista del lago diventa una pazza, diventa proprio. E va giù, e va giù.

0: ci sono anche altre storie. Sentiamo quella di Cristina, per esempio, allo 0689 28996. Buongiorno Cristina.
1: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao Cristina. Eccola. Allora, che ci racconti tu?
1: Allora, io diciamo, ho paura degli aghi. Quando mi fanno punture dove io non, cioè che io non riesco a vedere.
0: Ah, ecco.
1: Quindi io praticamente dal dentista ho mozzicato il dentista.
2: Come hai mozzicato il dentista?
3: Come mozzicato?
1: Sì.
2: Vabbè, cioè, ti lui... sei fatta malissimo.
1: Io gli ho detto, ho paura, avvisami così io chiudo l'occhio e non vedo.
0: Dimmi te, ragazzi.
1: Perché c'ho fuori degli aghi, lo sta messo il dito in bocca, ha detto sta arrivando. Io ho visto l'ago, ho chiuso l'occhio, ma ho chiuso anche la bocca.
0: No, ma tipo coccodrillo, ragazzi, ma vi rendete conto?
1: Ma c'aveva pure un bel dito cicciotto il dentista.
0: Ecco, ecco.
3: Ma lui a quel punto ti ha inforcato il palato o è riuscito comunque a fare un'anestesia decente?
0: Porca zozza.
1: No, si è vendicato levandomi il dente del giudizio.
0: Vabbè, che sarà mai?
2: Senza anestesia?
0: Che sarà mai?
1: No, l'anestesia alla fine l'ha fatta. Io però in compenso ho stritolato le mani dell'assistente.
0: E quindi quando, che ne so, ti devono fare una puntura su una chiappa, che è normale che non puoi vedere, che fai? Ti metti davanti a uno specchio? Come fai?
1: No, praticamente ci metto mezz'ora per convincermi a farla, però poi alla fine devo fare per forza, quindi me la faccio.
0: Devi trovare il coraggio, quindi si deve concentrare, meditazione deve fare.
2: Ma non ho capito, il dolore che provi quando ti infilano quell'ago, che poi fondamentalmente che è? Cioè è talmente grande.
1: È piccolo,
2: è psicologico.
1: Però è psicologico, perché cioè, alla fine è doloroso, però alla fine dura pochi secondi, però a me l'idea che mi devono bucare la pelle mi... con l'ago mi dà fastidio.
0: È incredibile, ragazzi.
3: Però ti do una soluzione definitiva. Siccome appunto il dolore è veramente niente, il segreto è provare poco prima un dolore maggiore, quindi tu ti fai dare una pizza in faccia,
0: bravo.
3: Non te ne accorgi, non
0: bravo, bravo, una martellata prima, così almeno poi il dolore che arriva dopo.
1: Dai,
0: aspetta che sentiamo anche Simona, che credo abbia anche lei qualche piccolo problema, vero Simona?
4: Ciao, sì.
0: Allora Simona, stiamo sentendo tante donne però, su questa cosa qui, tante donne. Allora Simona, qual è il tuo problema?
4: Allora, io sono andata a donare il sangue, per me era la prima volta. Bene. E vabbè, insomma, vado a donare il sangue così, mentre sto donando svengo tre volte. E a una certa mi riprendono e sento solo il dottore che dice: vabbè, basta, fatemi una siringa di, mo non mi ricordo, mi pare
3: di sangue. Hanno riversato.
0: Stanno fatto il buono, reso. Ma che cosa?
4: Altrimenti questa ce la teniamo qua tutto il giorno.
0: Cioè, hanno rinunciato, quindi, sostanzialmente. No,
4: alla fine ho donato, però alla fine di tutta la donazione mi hanno dovuto fare sta siringa loro a me.
0: Ma
4: per riacchiapparmi, perché
2: no, vabbè, ragazzi.
0: Incredibile, ragazzi, stiamo sentendo delle cose molto bene, molto bene. Senti qua, dicevamo prima, una canzone che possa omaggiare la categoria degli infermieri, e ci hanno fatto una segnalazione.
5: Potete suonare la canzone L'infermiera di notte di Jenny Celeste.

0: qualunque cosa canta io ci sento dentro povero gabbiano, cioè adesso il Gianni Celeste ormai è segnato, però. Sarà l'Eurovision anche lui? No?
1: Sì, sì.
0: No. Eccolo qua. Allora c'è questa, ci hanno segnalato questa canzone per gli infermieri, poi ne abbiamo cercate anche altre, ce n'è un'altra che mi ha passato Federica. Allora sentiamola un attimo, sentiamola.
2: Senti come parte. Ritmo
3: buono, buono. Buono, buono.
4: Stai male?
2: Sì.
4: Sei affaticato?
2: Sì.
4: Non riesci a respirare?
2: Sì.
4: Chiama l'infermiere.
0: Chiama l'infermiere.
4: Lui ti sa

0: una delle più brutte che abbia mai sentito in vita mia. Complimenti, comunque.
1: Sì,
0: vai, aspetta.
2: Ma sei rimasta incinta e te presenti a casa mia per regolarimenti.
0: Ci sarebbe anche questa.
2: Come se sulla panza avessi scritto che chi ha colpito è stato il sottoscritto.
0: Mi dico Carifano, ragazzi.
2: Non nego che con te feci l'amore in piedi, in 500, l'ascensore.
0: Però.
2: Ma allora lavoravi all'ospedale e a letto pure con Pasquale.
0: Pasquale.
2: Pasquale, l'infermiere, mai capito, quello che gli mancava mezzo dito.
0: Mezzo dito.
2: E che voleva fare le iniezioni soltanto per le latte di garzone.
0: Ecco qua, molto bene, ecco. Tanti auguri e un saluto caro a tutti gli infermieri. Siete su Radio Globo.

0: The Morning Show on Radio Globo.
1: Qua su Radio Globo, buongiorno.
2: Invece io da mamma vorrei dare merito a mio figlio, a tutti quei bambini ospedalizzati che devono fare controlli in dei hospital molto spesso, e mio figlio anche di recente ha fatto un piccolo intervento. Proprio oggi stiamo andando a fare un controllo al bambino Gesù. Vi voleva dire una cosa?
3: A vivoni!
2: Io e Mattia 10 anni.
1: Grande, grande Mattia! Grande Mattia! Beh no, ci accodiamo anche noi naturalmente al saluto a tutti i bambini che in questo momento non stanno bene. Avete sentito che coraggio da leone, Mattia?
4: Si fanno fare pure le punture, si fanno fare.
1: Tutto si fa. Pensa che si è operato da solo, Mattia. Sì, una volta si è fatto un appendicite da solo.
4: Tipo Mattia. Rambo.
1: Come no, I punti.
5: Dai, vabbè, ragazzi, dai, davvero, giochiamo. Cioè, l'ago che usano per fare il tatuaggio, a parte che so più aghi messi insieme, poi comunque stai là, chiacchieri, ma metti il lascio, non me vai nella vena, non me vai a far prelievo.
1: No, ok, però ci sono tatuaggi molto impegnativi e so che ci stai ore e ore e ore.
6: Sì,
1: insomma,
6: però siccome effettivamente il dolore dell'ago è un dolore di testa, cioè non è tanto per il fatto che l'ago ti buca, quello del tatuaggio magari può essere doloroso, anche più doloroso perché poi perdura nel tempo, perché sì, ci metti un po'. Però stai lì, sai che rimane in superficie, è una roba epidermica, invece il pensiero dell'ago che si introduce nella tua vena è quella la parte inquietante.
4: Ragazzi, mi sto ricordando l'epidurale per il parto. L'epidurale, una cosa terribile.
6: Quella è bruttina, l'ho fatta pure io, non per il parto evidentemente, però è bruttina.
4: E te l'hanno fatta due volte pure a te? Perché avevano sbagliato?
6: No, per fortuna no. Brutta, okay, quella è brutta, sì.
7: Vai. La paura dell'ago, raga, a me mi puoi squartare, mi puoi levare il sangue, mi puoi fare quello che te pare, ma non mi mette la paletta di legno in gola. Una volta per fare un tampone, quattro infermiere a tenermi per mettermi questa paletta in gola, raga, c'è proprio una cosa terrificante, non ce la posso fare.
1: No, ragazzi,
6: condivido.
1: Sai che a me succede la stessa identica cosa con il collirio, cioè ragazzi, quando io per qualche motivo devo mettere il collirio lì, ragazzi, cioè succede l'impensabile, mi trasformo e divento l'esorcista, divento,
6: cioè che fai, chiudi gli occhi?
1: No, non riesco proprio, ci vogliono più persone che mi tengono, ma devono tenere anche tipo
6: arancia meccanica
1: uguale, la stessa cosa, aperti gli occhi, non ce la faccio, è più forte di me, lenti a contatto proprio, nemmeno
6: io,
1: a pensare.
6: Io invece sottoscrivo la paletta, impazzisco, proprio conati di vomito, crampi alla lingua, orrendo.
4: E io invece il tampone nasale, del Covid, mamma mia, meno male che non si fa più,
1: sì, no,
4: salvo rari casi.
1: Aspetta a dirlo che qua sta girando una brutta.
4: Anzi,
1: tra poco ne parliamo perché poi ci sono delle novità.
0: Traffic News.
8: Il risparmio è sempre più grande! Fino al 19 maggio, San Giorgio olio extravergine di oliva, un litro a 4,99€ e Sao caffè intenso 250 grammi, confezione da 4 a 9,99€. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
0: Radio Globo, Traffic News.
1: Ora però aggiornamento, sentiamo la situazione del traffico.
9: Iniziamo dal grande raccordo anulare, in carreggiata interna si rallenta a tratti tra Casilina ed Appia e in esterna tra Pontine Laurentine, tra Prenestina e Nomentana. Si rallenta anche sul tratto urbano della Roma L'Aquila tra il raccordo e l'uscita per la tangenziale, dove i rallentamenti si incontrano tra via dei Monti Liburtini e via dei Campi Sportivi verso l'Olimpico. Si rallenta poi sulla Flaminia e sulla Colombo. Possibili disagi per un incidente sulla tangenziale est tra Batteria Nomentana e via Le Castrense nella galleria della nuova circonvallazione verso San Giovanni. Quest'altra notizia è roma.luceverde.it.
10: Se mette a me il collirio mi devi fare anestesia totale. Non ci stanno altri modi.
11: Ma perché è tanto rilassante, de culla, de coccola, l'ago nel bracciano?
0: The Morning Show, Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live,
12: i migliori artisti sulla scena.
0: Per delle notti da vivere da protagonista.
12: Da lunedì 1 giugno.
0: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 899 6.
12: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
0: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
13: Radio Globo. Wait for me.
3: I'll be back.
13: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Via tutto! Tutto da rifare!
15: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
14: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
15: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
16: Sai con chi ti tradisce il tuo partner? Con Fulual, naturalmente. I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
17: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili, regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
18: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Usato come nuovo? Da Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto di tutte le marche a super prezzo Auto Scout 24, passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
2: L'estate è un'emozione infinita. Cerchi un campo estivo in zona Aurelia, al Domenico Gravina Sport Village. Calcio, padel, piscina e animazione. Fai l'iscrizione entro il 25 maggio e pagherai solo 105 euro a settimana. Dal 20 maggio, Open Day Scuola Calcio. Segui Gravina Sport Village per più info.
3: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
4: Ave Cetus.
0: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, 2 pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, 3 bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
5: Tigre, freschezza quotidiana.
6: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
7: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
8: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
9: Solo le migliori in FM.
10: Streaming.
9: DAB.
10: E sul canale 91 del digitale terrestre.
9: Globo TV.
11: 2 minuti dopo le 8 e martedì il 12 maggio. Buongiorno.

0: is the morning show on Radio Globo.
1: E allora ripartiamo con altri 120 minuti da spendere insieme questa giornata, con delle novità che riguardano anche questo virus che un pochino sta preoccupando. Cioè, per ora ci dicono che è tutto sotto controllo, però ecco, ce l'avevano detto anche l'altra volta, ce l'avevano detto che era tutto
2: Massimo,
1: sotto
2: controllo. Massimo, ti prego, non mi guardare, io non ne voglio parlare di questa cosa,
1: Sei un po' spaventata.
2: Ma che spaventata? Sono spaventata se mi chiudono un'altra volta, se ci sarà un altro lockdown.
1: E che sarà basta. Mai? Tu compra il lievito intanto, devi comprare lievito e farina, non ti devi preoccupare.
2: C'è una nave con tutti i contagiati, con persone che purtroppo, mi dispiace per loro, sono morte. Via, quella nave deve andare il più lontano possibile da noi. Non li devono far scendere finché non sanno con certezza
1: Scesi.
2: Non sono portatori di quel virus.
1: Non hai capito, sono scesi.
2: Lo so, infatti.
1: Legatela.
2: Sono anche tornati con l'aereo.
1: Mettetele una camicia di forza.
2: Sono anche tornati in giro per il mondo.
1: Ecco, quindi adesso tranquillizzati, ormai è andata, c'è poco da fare. Anche gli abitanti, tra l'altro, di Tenerife erano un po' preoccupati, non volevano far attraccare la nave che poi ieri invece è attraccata.
3: Diciamo innanzitutto quello che ci riguarda. Quindi il nostro ministro della salute Schillaci ha già parlato, ha detto il virus a bassa contagiosità, siamo tranquilli, ma l'approccio è di massima cautela. Adesso c'è tutta una circolare appunto del ministero con le indicazioni su tracciamenti, rafforzamenti dei controlli alle frontiere. 4 gli italiani positivi ma asintomatici, stanno bene. 2 marittimi posti in quarantena obbligatoria in Campania e in Calabria.
2: E dove sono 12 italiani? Dove sono?
3: In Campania e in Calabria. 12 dipendenti di il RAD, che non si chiama così, è presente l'università.
1: Cosa?
3: Un attimo, è l'università di in Olanda di Nijmegen. Quindi si chiama Radboudmoek, dovranno affrontare una quarantena preventiva per 6 settimane per un errore che è stato fatto in quell'ospedale. La cosa che invece dell'ultima ora di questa notte è in dove negli ultimi 2 aerei che trasportavano passeggeri, membri dell'equipaggio evacuati dalla nave da crociera Ondius, dove è stata rilevata appunto l'epidemia, sono atterrati ieri sera a Eindhoven. 2 aerei provenienti dall'arcipelago spagnolo delle isole Canarie.
1: Sì.
3: Trasportavano 28 persone, questo secondo il ministro degli esteri olandese. Vi leggo proprio l'agenzia che è uscita, quella ufficiale.
1: Sì.
3: A bordo del primo aereo c'erano 6 ex passeggeri Ondius, 4 australiani, un neozelandese e un britannico che risiedeva in Australia. Saranno ospitati in un centro di quarantena proprio vicino all'aeroporto prima di partire per l'Australia. I 6 indossavano camici bianche e mascherine, sono scesi dall'aereo, sono stati poi scortati. Il secondo velivolo trasportava 19 membri dell'equipaggio, un medico britannico, un epidemiologo dell'OMS e un altro del Centro Europeo per la Prevenzione. Quindi stanno, portando queste persone al sicuro, ma anche e soprattutto li stanno isolando.
1: Ok, c'è chi tra l'altro, sta proponendo delle soluzioni leggermente diverse rispetto a quelle che stanno adottando, tipo questa.
4: Gli dovrebbero dar fuoco in mezzo al mare, il virus, come facevano nell'antichità quando ci stavano le epidemie di peste, tutte queste cose. Gli dai fuoco e togliamo il problema.
1: Si è sentita la leggera differenza rispetto alla soluzione che hanno adottato in maniera ufficiale? Credo di sì.
5: Più del virus mi preoccupano le persone tipo Flaminia, con questo allarmismo all'impazzata e irrazionale.
2: Io allarmismo, ma non sono io che sto facendo
5: più
2: allarmismo.
5: Più lontano possibile, affondiamo.
2: No,
1: ci stanno tranquillizzando. Ieri il ministro ha detto che non c'è niente da preoccuparsi.
2: Intanto l'allarmismo lo stanno facendo i giornali, perché ne stanno parlando così tanto, dicono che non c'è da preoccuparsi.
1: Giovanni
2: ha tossito,
1: Giovanni ha tossito intanto.
5: Sì, ma infatti mi preoccuperei più di Giovanni in studio che da nave a Tenerife.
2: Quando dicono che questi italiani, prima ho fatto la domanda a Giovanni, degli italiani, io spero che questi italiani che sono positivi ma che è tutto sotto controllo siano in quarantena. Questo volevo
1: sono
2: sapere.
1: In quarantena.
2: Sono in quarantena.
1: Okay. Sono in quarantena. Faranno una parte di quarantena adesso ancora, credo, in una struttura, ma poi la finiranno a casa probabilmente.
2: Sì. La
1: finiranno a casa.
2: Ma non la finissero a casa, la finissero in quarantena dove devono stare.
1: Non
2: abbiamo imparato niente. Allora,
1: se non ci sono evidenze di altre complicazioni, finiranno la quarantena a casa. Sono asintomatici.
2: Massima sicurezza, dicono. Massima sicurezza.
1: Vai.
6: Ma guarda che dice che 5-6 italiani sono portatori sani di sto c***o. di virus nuovo qua, ne sapete niente?
1: Ma dice chi? Io vorrei capire, dice chi? Quando ogni volta dico,
5: ma che domande ti poni pure tu?
1: Dice chi? Ha detto la televisione, ma chi?
4: Mia mamma, come ha sentito quarantena, ho aperto il freezer, c'erano 18 panetti di lievito. Ho detto, mamma, come mai? Lì sarà di che ci rimettono in quarantena.
1: Che meraviglia.
3: Sai la cosa che colpisce, cioè la novità è che, per esempio, Jen Hackman e la moglie sembra che siano morti proprio per l'antivirus. Questa è una voce che sta girando da ieri.
2: Dice che sono morti, sì,
5: ma chi? Ma chi?
2: Dice.
1: No, tra l'altro, ricordiamo, trovati in casa mummificati, mummificati, insomma. E peraltro,
3: sono indagini medico legali, comunque.
2: Guarda caso,
1: lui era anche migliorato rispetto all'ultimo periodo, perché insomma non stava proprio benissimo. No, ricordiamo, grande Jen Hackman.
6: Se volete risolvere il problema della nave, chiamate Schettino.
1: No, per favore, grazie.
7: Ma per voi un napoletano fa la quarantena seria? Ma dai, ma siamo seri.
1: Che gli ha detto, ragazzi?
3: Gli ha detto.
1: Giusto.
6: La quarantena fiduciaria. Per fiducia, sta in quarantena, tranquillo. Sta là, ma chi te vi ha controllato?
1: Ma come chi te vi ha controllato? Insomma, uno dovrebbe farlo anche per senso di responsabilità, capito?
2: È successo, dubitate ancora.
1: Beh, ragazzi, c'è qualcuno che però, come la mamma della nostra ascoltatrice, si sta preparando. Sai, senti queste cose alla televisione. Dice che potrebbe esserci un problema e uno si comincia a organizzare, no?
2: Un po' di tonno che fai in tuo compri?
1: Riso, ste cose così.
2: Sorriso.
1: Farina, lievito.
5: Iniziate a fare una spesa irrazionale e poi vi lamentate che aumentano i costi anche al supermercato.
6: Quarantena.
1: Questa è bella, tra l'altro, c'è anche la coreografia. Siete su Radio Globo, c'è il Morning Show. Buongiorno.

0: Le 8 e 12 è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.

0: questa situazione dell'Antivirus, però insomma il ministro Schillaci ci ha detto di stare tranquilli, anzi sentiamo un attimo Schillaci.
1: E c'è il gol proprio di Schillaci! Gol di Totò Schillaci!
0: No, non è questo, abbiamo sbagliato, non è questo.
2: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show, Radio Globo.
0: Si può fare niente qui dietro.
3: Però hai detto leggera apprensione, parla per te, perché Flaminia è già in fase isteria totale.
4: Sì, sono isterica.
0: Ma Flaminia non fa testo, capito? Flaminia, te l'ho detto, è già con la signora di prima a comprare il lievito nel supermercato.
4: Ha voglia.
0: Ci fate risentire di nuovo la canzoncina che ci è piaciuta?
5: E quarantena.
0: Bella, eh? Sai che stavo pensando a una cosa, ragazzi, è un ragionamento mio, base per favore. E se fosse tutto organizzato, no? Se fosse tutto un complotto, perché adesso c'è la situazione geopolitica, no? Dove manca il petrolio, il costo del petrolio, insomma, è sempre più alto. E quindi, siccome ecco, c'è anche la mancanza del carburante, sappiamo, gli aerei, che i voli potrebbero essere addirittura.
3: Dice un lockdown ci starebbe tutto.
0: Un lockdown ci potrebbe stare tutto, ragazzi.
3: Vabbè, sì. Ma scusa, non possiamo accordarci su un lockdown preventivo senza passare per l'antivirus.
0: Mo facciamo come te pare a te, allora. No, ci vuole una scusa forte. Quindi, ieri, mentre ero in macchina, pensavo a questa roba qua. E se fosse tutta una roba organizzata, perché ecco, c'è questa situazione.
3: Quindi,
0: del
3: allora,
0: petrolio?
3: La guerra sul petrolio in Iran è una distrazione per distogliere l'attenzione dai file Epstein che riguardano Trump. Poi adesso questa è una distrazione, l'antivirus è una distrazione perché la carenza del petrolio, così rimaniamo a casa. Cioè, è tutta una distrazione.
6: Sì, però tu devi tenere presente Big Pharma insieme a multinazionali. Il petrolio.
0: Ragazzi,
6: chi c'è di più potente?
0: Diglielo, gioco. No, chi c'è di più potente?
7: Fuori che ha portatori sani, epidemia, positivo,
3: mancava solo 500.
0: Epidemia, 500. Portatori sani, a nave, 500.
8: Raga, io ieri sera quando ho visto la cartina dell'Italia con qualche regione rossa, già mi stava più al coccolone.
0: Sì, è vero, ieri c'era una cartina che ho visto anch'io in giro facendo un po' di zapping.
4: Ma a proposito di che? C'era dell'antivirus?
0: Sì, a proposito dell'antivirus.
4: Senti,
0: c'erano già.
4: Allora, non scrivessero se non c'è l'allarme, non scrivessero, non ci rompessero.
0: Ma c'è,
3: ho detto che
4: mamma mia, sono isterica.
0: Mamma mia, ragazzi, isterica. Perché non glielo facciamo? Allora, paziente zero Flaminia, così almeno ce la togliamo. Dai, ma dai, su, non è. Non è possibile.
9: Scusate, dove si prenota? Qual è il sito dove cliccare, insomma, per prenotarsi per il vaccino dell'antivirus?
0: No, ancora non c'è nessun vaccino, ragazzi. Non c'è nessun vaccino.
4: Ma come? Lo stanno già facendo.
0: Ma ancora non c'è.
4: Non serve. Hanno scritto non serve, ma ci stiamo lavorando.
0: Non c'è.
4: Ma guarda.
3: Io vi dico solo quarantena.
0: Che bello, ragazzi. Ci fermiamo tra poco con il Morning Show, questa è Radio Globo.
2: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo. Questa è la radio che suona solo.

0: filosofia di Radio Globo è molto semplice. Noi suoniamo solo le migliori. We play only the hits. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
2: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
1: Con Allart, fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
3: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
4: Allart, al centro della tua casa.
5: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
6: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
7: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile. Ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
8: Ti aspettiamo da AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
9: Le vere scelte furbe di primavera te le consiglia Pewex. Fracostina di vitella con osso a 9,99 euro al chilo. Pomodoro a grappolo italiano a 99 centesimi al chilo. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
10: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
11: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
12: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
13: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
14: Prenota ora la tua vacanza in Carinzia con volo diretto da Roma Klagenfurt su carinzia.at.
15: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
16: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
15: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
16: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
15: ValentinoAutomobili.it.
17: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
18: Chi è?
19: Freddo.
18: Brrr. Chi è?
19: Rumore.
18: Chi è?
19: Sprechi.
18: Sprechi.
19: Sprechi.
18: Ah, siete voi. Sempre puntuali.
19: Freddo.
18: Sprechi. Da oggi non più.
20: Da Storlab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Storlab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storlabsrl.it.
21: Regà, io pure non la faccio più, non la faccio più. Tutti i giorni che la piccoletta apri la bocca, chiudi la bocca, mastica, non tenere boccone, manna giù. Apri la bocca, chiudi la bocca, mastica, non tenere boccone, manna giù.
22: The Morning Show, Radio Globo.
23: Quello che state ascoltando è il Morning Show qua su Radio Globo. La buona mattinata a voi. E ogni giorno scegliete il vostro programma preferito. Bravi, bello, mi piace questa cosa così. Beh ragazzi, potreste anche essere ricambiati con una dolce coccola, faccio riferimento a qualche regalino, lo sapete, questa è la radio che regala solo i migliori premi, ma adesso mi taccio, non voglio dire nient'altro perché sennò poi dicono: ah vedi, ecco, ha avvisato,
0: ha avvertito, ha spoilerato.
23: Posso dire niente ragazzi, non posso spoilerare niente. Non spoiler, ho fatto un occhietto adesso, ma è perché c'ho una cosa nell'occhio. Non spoilerò niente. Allora, sentiamo un po' che ci dicono qua alla 393-777-7172 se c'è aria di preoccupazione per questo antivirus.
1: Ma io mi chiedo, no, ma tutte queste persone che si fanno sti mega macchinoni che dentro a ste vigliette di ste zone piccolette nemmeno ci passano un altro po'. Ma perché se devono fare sti macchinoni secondo voi?
23: Che c'entrava adesso?
2: E questo
23: però
2: è un problema maggiore dell'antivirus.
23: Ma che c'entrava?
2: Non so, però è un problema.
23: Ma non lo so adesso, perché ha fatto sta considerazione proprio nel momento in cui... Allora, sappi che non vedrai i macchinoni se dovesse partire la pandemia.
2: Oh, per esempio.
23: Ok, così almeno risolviamo anche per te, vai.
19: No raga, ho cambiato lavoro, ho le ferie d'estate. Beh, se ci mettono in quarantena io mi faccio infettà. Io in aereo e mi metto a sputare dal finestrino.
23: No,
19: faccio
23: no,
19: una strage.
23: No, no, esce chimica, altro che esce chimica. Gli sputi chimici, capito come? Ma che è sta roba? Vabbè ragazzi, allora, il calcolo è questo. Parte adesso, no, sì, non parte adesso, diciamo parte fra un 20 giorni.
2: Facciamo finire il mese,
23: ok, un paio di mesi.
2: Sì.
23: E quindi
2: gennaio, luglio. Come si riapre tutto, giugno, luglio, giugno, luglio, si riapre tutto, agosto tutti in vacanza.
23: Agosto in vacanza, ecco.
0: Allora, io ho il mal di gola e ho fatto un colpo di tosse adesso. Quali sono
23: zero
0: i sintomi?
23: Allora, io porterei
2: in quarantena.
23: Io porterei via Flaminia per precauzione.
2: Subito.
23: Non si sa mai. Io la porterei
0: però
23: via. Adesso.
0: Stipendiato o no?
23: No, no, ovvio che no.
2: Vabbè,
0: no?
2: Non è un problema suo, però. Dobbiamo usare la quarantena.
23: Comunque, dai, portatela via per precauzione.
24: Avete sentito la novità? Quest'anno non ci sarà il vaccino per l'antivirus, bensì lo cureranno con le supposte.
23: Tutti quanti che stanno benissimo adesso. No, io sto bene.
24: Scusate, ma quali sono i sintomi? Perché io ho febbre, mal di gola e mi fa male il petto quando tossisco.
23: Allora, sono questi, sono proprio questo: febbre, difficoltà respiratorie. Sentivo così.
0: Ah, un'altra cosa uguale, praticamente.
2: Anche a parlare, no, mi sembra ci sia difficoltà.
23: Sono molto banali. Allora,
25: però aspetta, nessuno ancora ha detto: vabbè, ma un'influenzetta.
2: No. No. Perché abbiamo dolori muscolari, febbre improvvisa, sì, cefalea, sintomi addominali che possono essere secreti da tosse, respiro affannoso e problemi renali.
23: Aspetta, e tutto hanno messo. Locucità acuta, quindi Flaminia. È proprio
0: sì,
23: è locucità acuta.
0: Se quella sì.
2: Vai. Ci richiuderanno!
23: No.
2: Ci richiuderanno!
23: No, ragazzi, dai, vabbè.
0: Cioè, ma quindi il primo che avrà il fiatone facendo le scale, tutti quanti lo metteranno in quarantena perché sono dei sintomi banalissimi, il mal di testa.
23: Sono quelli dell'influenza sostanzialmente.
0: E allora tutti quanti, madonna, sì, pensa ai tamponi che ci faranno.
25: I parametri ci sono tutti comunque, è solo un'influenzetta, ma te pare che guarda, guarda.
23: No ragazzi, per ora però non si è parlato nemmeno di tamponi, non si è parlato di niente.
0: Fida, mo arrivano.
19: Datemi retta, a sto giro che tocca comprare la stazione da Pfizer, almeno famo due soldi.
25: Dai. L'ho detto ieri.
26: Dai, che mo ci cominciano a rispiegare come tocca lavarsi le mani. Magari ritirano fuori pure Barbara D'Urso che ci ho spiega.
23: No, perché non è la trasmissione, non avviene come quella del Covid, è totalmente diversa questa volta. Dico bene, Joe?
2: Sì, sì, vabbè, comunque sì, mettiamo tutto in un calderone, capito?
25: Sì, però le mani comunque lavatevele, che non fa mai male.
23: Ma pure ascelle, quella aggiungo.
2: Ma anche senza virus.
0: Anche i denti, se ne capita.
23: Ecco, una botta pure lì, ecco, con l'idropulitrice.
1: No, regà, famo che non ci richiudono, che a me devi sopportare per 40 giorni vicini di casa che si litigano e si ammazzano moglie e marito, anche no.
23: Allora qua ci abbiamo adesso tutta
2: fa parte della circolare poi che ha mandato il ministero.
23: Sì, la circolare, è arrivata la circolare ragazzi, ce la stanno facendo vedere qua sui nostri schermi.
24: Però guardiamo il lato positivo, se stiamo a casa risparmiamo tutti. È stato l'unico momento quando mi sono riuscito a mettere due soldi da parte.
23: È stato l'unico momento, pensate, in cui è riuscito a bloccare la moglie e non portarla al centro commerciale.
2: Uno dei punti principali, eccolo là, è rara la trasmissione da persona a persona.
0: Ma sono morti in 12, nave.
25: Sì, però è importante questa cosa, la trasmissione è contatto con urine, fece, saliva di roditori infetti o superfici contaminate. Quindi è comunque differente.
23: No,
0: un'altra capito, cosa. Ma si sono, si sono attaccati,
25: ma non tra
0: una
25: loro,
0: malattia.
25: Non tra persone non e persone.
23: Non è
25: chi l'ha contratta, l'ha contratta a causa della contaminazione per feci di roditori.
2: Sì, perché era, stava facendo uno studio, quello che studiava gli uccelli, c'era anche un contatto con i roditori.
25: Non è trasmissibile.
2: Esatto.
3: Okay. Ma pandemia uguale bonus, sì.
23: Uguale bonus?
25: Beh, sì, capirai, con quelli che abbiamo preso durante
2: perché c'era il bonus.
23: Sì, quali 1.000 euro?
2: No, che una volta la Meloni aveva detto, era l'opposizione, ha detto 1.000 euro a tutti.
23: Sì,
3: andrà tutto bene.
23: No, vi prego, non ricominciamo. Sto slogan non lo voglio nemmeno più sentire.
26: Ce la rifaremo! Ce la rifaremo!
23: Gente che suona sul terrazzo di casa qualche strumento, tipo la signora quella col flauto, ve la ricordate?

0: 393-777-7172.
1: Radio Globo.
2: Naturalmente non alla canzone, che bella, no, ma insomma le immagini che noi stavamo vedendo adesso qua mentre andava la canzone con quella calza sagace, ecco.
3: Sì, sì.
2: Abbiamo apprezzato.
4: Meglio, guarda, meglio la calza sagace che parlare dell'antivirus. Già, mi è andata sotto la giornata, ma basta, no, perché
2: sai che,
4: è finita.
2: Sai che l'antivirus ha detto la stessa cosa di te? Ha detto no, finché c'è Flaminia, ragazzi, non andrò avanti. Non vado avanti.
4: Magario.
2: Allora, contagiatela, così la mettiamo in quarantena. Vediamo che dicono, Globo WhatsApp.
5: Signor Dice, siamo riusciti ad allarmare un pochino la situazione. Adesso facciamo morire un paio di 95 anni e il panico si è creato.
4: Già si è creato.
6: Io so 25 anni che stappo fogne. Ho toccato de tutto. Sto ancora qua.
2: E sta ancora qua. Lui resiste molto bene. Beh, no, ricordiamolo, la trasmissione avviene proprio con il contatto le feci di questo topo, ma credo.
3: Sì, la trasmissione principale è l'inalazione di polvere contaminata da escrezioni, urine, fece e saliva di roditori selvatici infetti.
4: Allora, di che ci preoccupiamo?
2: No.
4: Allora, se è così,
2: no, non ci dobbiamo
4: di che ci preoccupiamo?
2: No, anche perché a Roma non ci sono topi, ragazzi. A Roma vi risultano topi?
3: No, ma non è detto che siano infetti, è quello il fatto.
2: Certo,
3: deve essere un topo che sia portatore di.
4: Okay. Allora, chiusa la pratica antivirus.
3: Ok,
4: fine.
3: Okay.
2: Ragazzi,
4: fine.
2: Quelli di Roma, io ho visto i topi che si pulivano le mani con la mucchina, quindi tranquilli, col gel.
7: Io lavoro dentro un ambiente che ci saranno meno 2 milioni di topi, no? Sono 6 anni che ci lavoro da quando è aperto e non mi sono preso mai niente. Per me c'è qualcosa che non guaia, perché i topi, bene o male, se fanno i fatti loro.
2: Qualcosa che non guaia, ho capito. Cioè, lui lavora in un ambiente dove ci sono 2000 topi, pensate a cucinare un ristorante.
3: Però se fanno i fatti loro i topi.
2: No, ma che lavoro fai? Scusa, ci dici che lavoro fai? Perché tutto questo movimento di topi?
3: Derattizzatore.
2: Lo dicesse allora, è curioso.
3: Perché ci sono dei lavori, ci sono dei lavori che le persone si vergognano a dire, invece sono importantissimi.
2: Ma certo che è importante.
3: Però lui si vergogna. C'è tutta una serie di lavori. Per esempio, quelli che stappano le fogne, che è un lavoro importantissimo.
2: Sì.
3: Io trovo che molte volte si vergognano. Come, e spero di no, quelli della nettezza urbana, che è un lavoro altrettanto importante. Perché alcune volte, quando vai al bar, vedi questi con la divisa della nettezza urbana e vedo delle persone che si allontanano.
2: Perché
3: temono l'odore. È capitato, ti giuro, ho visto io che è una cosa incredibile.
8: Vabbè, ma
3: cioè,
8: quella non è discriminazione, stai mangiando un cornetto alla crema e c'è odore di banana variata, magari due passi indietro e rifai.
3: Solo se vedi la divisa della e io l'ho vista sta roba qua, che è vergognosa.
2: Ragazzi, ma
3: anzi, ce lo possono dire anche i nostri amici.
2: Ma mi è capitato di vedere dei ragionieri, dei commercialisti che sapevano di discarica di Malagrotta. Non è che se c'hai il vestito buono e indice di pulizia e di buon odore.
3: Ci mancherebbe altro, anzi, però tant'è.
2: Però tant'è.
8: È il titolo di una canzone di Debrera.
4: Signori, a proposito di canzoni,
2: prego
4: in cartella, signori, dall'ispirazione del nostro ascoltatore, abbiamo la quarantena song.
2: Ecco qua.
4: Che bello.
2: No, fammi sentire.
4: No.
8: Ma c'è pure il video.
2: C'è pure il video.

0: i pazienti zero.
1: Pensa che sei tu senza filtri, tra l'altro. Non è che,
0: Ma più bella lei. Però che graziosa.
1: Vabbè, oh, direi che insomma detto abbiamo ciò. Dato,
0: okay.
1: Vabbè, quarantena. Bello, grazie, bello, ciao, stai, ciao, stai. Ciao.
2: The Morning Show. Chiamalo 06 892 8996.
3: Radio Global. Io comunque un chilo di lievito di birra lo ordino.
1: Bravo.
4: Io ho ancora la mucchina del Covid.
1: La mucchina?
5: Mo porto il gatto a fa pipì. Si potrà portare il gatto a fa pipì?
1: Ce la faremo. Ciao, ciao.
2: The Morning Show. Chiamalo 06 892 8996. Radio Global.
3: Io comunque un chilo di lievito di birra lo ordino.
1: Bravo.
4: Io ho ancora la mucchina del Covid.
1: La mucchina?
5: Mo porto il gatto a fa pipì. Si potrà portare il gatto a

0: Covid.
1: Ma ragazzi, non è mica male, insomma.
0: Siamo contenti di non vivere.
1: Un paio di mesi.
2: Mettiamo i voti, chiudiamo?
1: Chiudiamo,
3: pronto Radio Globo.
4: Una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono.
5: Chiama in diretta il morning show di Radio Globo 06 89 28 996, o Globo WhatsApp 393 777 7172. The morning show su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
12: E ora la sfida finale. Cocktail.
13: Spritz al tramonto.
12: Colazione.
13: Cappuccino vista mare.
12: Estate.
13: Crociera all'inclusive con Costa.
12: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
15: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
16: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
17: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
18: Siamo in radio, non si vede nulla.
17: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
19: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
5: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
8: Info e regolamento su radioglobo.it.
17: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da Romana Auto puoi scegliere tra oltre 1000 veicoli nuovi, usati e chilometri zero, tutti in pronta consegna. Approfitta del bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
11: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio.
5: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25.

0: www.radioglobo.it.
1: Comunque Radio Globo siete dei pessimi, eh? Veramente date un esempio di immaturità e di irriconoscenza.
2: The Morning Show on Radio Globo.
3: Siamo anche orgogliosi di tutto questo. Dimmi, John.
4: Sì, un'ultima ora, proprio che stanno battendo adesso, del Ministero della Salute. Il paziente del Veneto è negativo all'antivirus.
5: Proprio adesso.
3: Che cavolo.
5: Vedere quello in Calabria, quell'altro lì.
3: Adesso ci saranno notizie, scopriremo sicuramente nelle prossime ore. Ricordiamo, stanno osservando un periodo di quarantena, stavano aspettando i risultati dei test che sono stati fatti. Uno è arrivato e
4: ce lo siamo messo da parte.
3: Buono. A proposito, prima un ascoltatore ci ha detto che ha a che fare con dei topi, no? Ma tantissimi topi per via del suo lavoro, ma non ci aveva detto il lavoro. Però ne ha detto, ma si vergogna a dircelo. No, non si vergogna.
6: No, io non mi vergogno. Sto dentro una discarica chiusa. Una discarica chiusa sarebbe che ci stanno miliardi di topi.
3: Ah, ecco. Com'è la discarica al chiuso?
4: Beh, dove portano la nettezza urbana le cose, immagino. Chi suo salario? Non so,
3: forse magari una sorta di, sai, impianto dove riciclano i rifiuti. Chissà, vabbè.
7: Io non scorderò mai sta citazione.
8: Maledetti!
9: Io faccio un lavoro dove ci saranno 400-500 topi dentro una stessa sala, faccio la guardia giurata al Parlamento.
3: C'era un pizzico di polemica qua.
5: Questo non si vergogna a dirlo.
3: Ragazzi, non si vergogna.
6: È verissimo quello che dice Giovanni, io faccio il soccorso stradale, quindi c'è la divisa gialla fluorescente e quando entro in tribar, spesso e volentieri, ti guardo dal basso verso l'alto. Una volta uno tutto bello incravattato mi guarda, no? E io riguardo, ti faccio ma quanto costi? Io me te compro e mi fai i grattini dentro l'ufficio deficiente. Si è girato e se n'è andato.
3: Ecco qua, molto bene.
10: I gattini.
3: Hanno capito. Beh, no, perché prima Giovanni diceva che alcuni si scansano lavori quando vedono quelli della nettezza urbana.
4: Alcune volte, a me me l'hanno raccontato proprio quelli della nettezza urbana, che alcune volte, senza motivo poi assoluto, si scansano, proprio si allontanano.
10: Ma intanto che glielo raccontavano, Giovanni se n'è andato.
3: Giusto.
10: Con infatti, che ancora stava parlando.
3: Non ha sentito il finale. C'è tutto un risvolto di questa storia che però Giovanni non ha sentito perché è andato via. Nel frattempo si è allontanato.
11: Allora, i fognaroli, e lo so perché ci lavoro, è vero che a volte si vergognano di dirlo, perché? Ma è vero anche che in base al lavoro che fanno è uno dei lavori più retribuiti che ci possa essere, tant'è che se ci fate caso tutti quelli che hanno le ditte dei fognaroli vanno in giro con dei stramega brillocchi e tutti ingioiellati.
3: I fognaroli, ragazzi, sono quelli che fanno l'intervento con le pompe e tutto il resto, no? Ecco.
10: Tutti a parlarne bene, però intanto quando sei al bar ti allontani.
3: Però scusate, se proprio dobbiamo mettere così, ma non è peggio allora le pompe funebri? Non perché ci sia qualcosa di male, ma perché
10: tutti si toccano.
3: Esatto, perché tutti quanti abbinano quello che porta, che ne so, i morti e a qualcosa di sconveniente, no? Cioè porta iella. Allora
4: è differente, lì appunto è un discorso di scaramanzia, dall'altro lato è un discorso di igiene, che poi in realtà l'igiene c'è,
3: certo,
4: il discorso
3: certo
4: della scaramanzia pure è una stupidaggine.
5: No, ancora c'è questa cosa secondo
3: ma
5: voi?
3: Sì, certo che c'è, voglia.
5: Ma non come gli anni passati, dai, non come 30 anni fa che addirittura la gente aveva paura a dare la mano.
3: Ma no, paura a dare la mano no, però ecco, diciamo che quando vedi una mano la utilizzi per fare altro,
5: no,
3: quello sì.
4: Sappi che l'ignoranza non è debellata, mia cara Flaminia, quindi
5: no,
4: questo fa parte dell'ignoranza.
3: Ma se fino a due minuti fa ti sei sravanato perché uno ha detto il pronostico della partita e adesso
4: io ho sempre detto che sono il primo ignorante.
3: L'ignoranza.
4: Io almeno ho l'umiltà di dirlo che sono ignorante.
10: Allora ragazzi, tiriamo fuori un'altra categoria, quelli che lavorano il pesce, che a loro detta è difficilissimo
3: togliere,
10: annullare l'odore.
3: Sì, è vero, ci sono dei lavori che ti porti dietro, no? Anche quando smetti di lavorare, in ogni caso, insomma, quel lavoro ti rimane appiccicato addosso. In questo caso, in quello del pesce ti rimane addosso l'odore di merluzzo, che ne so,
10: di pesce.
12: Ma della zecca creata nei laboratori negli Stati Uniti si dice che sia stata creata da Bill Gates per far sì che chi viene punto non può mangiare più carne rossa, in modo tale che Bill Gates, che ha investito tanto nella carne, quella creata artificialmente,
3: non ce la posso fare oggi.
5: Sapete che mi sono persa all'inizio,
10: però l'abbiamo sentita anche questa.
3: Lì ci l'incipit era,
5: mi fai un riassunto?
3: L'incipit era dice, quindi ho detto tutto. Quando senti dice, ok, hai capito già tutto quanto.
5: Mi lasciate così, mannaggia.
3: Sì, ti lasciamo così. State ascoltando il Morning Show di Radio Globo. Sono le 8:46. Vi dico che tra poco daremo la linea alla redazione. Tra un attimo, però, prima chi

0: questa è Radio domenica. Globo.
1: Chiamalo 06 892 8996. The Morning Show on Radio Globo.
0: Stavolta era Barbara D'Urso, adesso invece è Saif, ragazzi. Buona domenica.
2: Infatti hai detto buona domenica. Per un attimo mi sono svegliata tipo da un trance. Dico, ma come domenica?
0: No, beh,
2: è martedì.
0: È soltanto martedì. Sarebbe bello, sarebbe bello. La giornata prosegue veloce qua su Radio Globo. Stiamo sentendo adesso anche questa roba sulle professioni sconvenienti da dire. Insomma, sai, ci sono quelle professioni che magari sono molto importanti, però ti abbinano a qualcosa di poco bello, no? Come dicevamo prima, lo spurgo delle fogne, che ne so, l'idraulico, perché mette le mani in posti, insomma, un po' così, oppure quello delle pompe funebri.
2: Ma meno male che esistono, ragazzi.
0: No, ma infatti, però, parlando di quello dello spurgo delle fogne, è uscito fuori che guadagnano anche un sacco di soldi. Dico bene, Marco?
3: Buongiorno.
0: Sì, allora Marco, è vera sta cosa che si guadagnano un sacco di soldi?
3: Come no, a palate proprio.
2: Sei fognarolo?
3: Guarda, noi facciamo un movimento d'era, sì, anche fogne, condotte del gas, facciamo un po' di tutto.
0: Ma ecco,
3: come retribuzione non mi pare molto eccessiva, cioè una retribuzione normale.
4: Però tu sei, ma tu sei impiegato o hai la ditta tua?
3: No, no, noi siamo impiegati.
0: Allora è normale.
5: Che stipendio prendi?
3: In media sui 1.500 siamo.
0: Vabbè, ma lui non è il proprietario dell'azienda, sì, capito? E poi non è specializzato sullo spurgo delle fogne. Fanno anche le fogne.
2: Infatti, ma poi tutti che vi chiamano fognaroli, allora come si definisce la tua professione?
3: Ma guarda, la professione nostra, cioè noi più che altro, quando ci dicono che lavoro fai, noi diciamo movimento terra.
0: Movimento,
3: ma su movimento terra noi facciamo molte cose. Cioè, sia fogne, condutture del gas, condutture dell'acqua.
4: Dove c'è da scavare, insomma.
0: Dove c'è da scavare,
3: bravo,
0: ragazzi.
3: Bravo, bravo.
0: Dove c'è. Vabbè, ma senti, ma hai qualche problema a dire che fai il fognarolo? Cioè, così come stanno dicendo.
3: No, io non...
0: Ti vergogni? Qualcuno...
3: problema, perché comunque sia, se non lo facciamo noi, non lo fa nessuno.
0: Ma infatti, ma è un lavoro importantissimo, ragazzi. A parte che adesso, ragazzi, in idraulico è molto più di un neurochirurgo, eh.
4: Sì.
0: Cioè, trovamelo, trovamelo. È molto più facile.
5: Trovamelo.
0: Ecco, Giovanni, per
5: trovamelo per oggi, che c'è un'urgenza.
0: Giovanni, per esempio, c'è un'urgenza stamattina e non sa dove sbattere la testa.
5: Ma guarda, è vero, su quei lavori che sono ovviamente logici, nel senso che l'edile, quello, il muratore, non li trovi.
0: Non li trovi.
5: E se li trovi sono lontani da casa tua, magari, perché i lavori devi fare a casa, e poi costano veramente
0: tanto. Poi se dici avvocato, cioè bisogna un avvocato,
5: ecco,
0: pieno,
5: subito,
0: è pieno da
5: subito,
0: tutti
5: subito,
0: avvocati, tutti subito, avvocati.
5: Sotto casa ce l'hai.
0: È così, ragazzi. Vabbè, lui guadagna poco perché naturalmente è classe operaia, quindi guadagna poco.
5: Sì, ma magari,
0: gonfio.
5: Ma magari ne manco capace.
0: Certo.
6: Massimetto, dove mette le mani l'idraulico?
0: Dove mette le mani? Beh, insomma, nello scarico, lo sappiamo, dai, su.
2: Antivirus.
0: Oh, poi l'ho fatto anch'io, per un periodo l'ho fatto anch'io.
4: Ma sai che ho avuto l'illuminazione? Effettivamente c'è questa carenza, no? Cioè mia figlia è indecisa tra fare scienza della comunicazione e architettura. Amore di papà,
0: no, idraulico. Ma tutta la vita, ma stai scherzando?
5: Non ho capito, l'hai fatto pure te?
0: Sì, per un periodo,
5: che
0: Giovanni.
5: Che oggi pomeriggio?
0: No, Giovanni, non mi mettere in mezzo adesso, per favore. Antivirus, dicevamo? X-Files.
7: Sa dell'esistenza di un virus chiamato Ant?
8: Sì, è un virus mortale diffuso parecchi anni fa dai topi selvatici negli Stati Uniti sudoccidentali.
7: Secondo i giornali, il compito di impedire il diffondersi di un'epidemia venne affidato all'NFGE, Nucleo Federale Gestione Emergenze. Lei ha idea di quali sono i suoi effettivi poteri?
0: Si sapeva già tutto.
1: Traffic News.
9: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
1: Radio Globo, Traffic News.
0: È l'ora dell'aggiornamento, sentiamo la situazione del traffico.
5: Chiusa temporaneamente per un incidente la tangenziale est tra Batteria Nomentana e Via Tiburtina nella galleria della nuova circonvallazione in direzione San Giovanni. Le code iniziano da Via Salaria. Rallentamenti anche sul raccordo in carreggiata interna dalla diramazione di Roma Nord e la Tiburtina tra Casilina e Appia. Code anche per lavori in esterna tra Cassia e Trionfale. Tratto urbano della 24 Roma L'Aquila, code tra il raccordo e l'uscita per la tangenziale. Code anche sulla tangenziale tra Monte dei Burtini e Campi Sportivi verso l'Olimpico e si rallenta sulla Salaria e sulla Flaminia. Comunque queste altre notizie roma.luceverde.it.
10: Radio Globo. Dice ma
6: che dice Dico? Che dice Dico?
10: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
11: Scopri come su radioglobo.it.
12: Perfetto. E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
13: Bel veicolo a motore umano. È usato?
12: Usato a chi?
14: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
13: Info su leonori.it.
15: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
16: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
18: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
19: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
20: Grano Salis.
21: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
20: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a 2 passi dal Gra.
21: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
20: Grano Salis, il gusto che emoziona.
21: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
22: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
23: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
24: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
25: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
26: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
27: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le coppe di Ipercoop di Roma e del Lazio.
28: Solo le migliori. In FM.
29: Streaming.
28: Dab.
29: E sul canale 91 del digitale terrestre.
30: Globo TV.
0: Buongiorno ancora a voi con il Morning Show di Radio Globo. Che

0: morning show che ti sveglia ogni giorno su Radio Globo.
1: Hai ragione Fabio, è vero, ti sveglia e come?
0: Ragazzi,
1: ecco Flaminia, terrorizzata dall'antivirus.
2: No,
1: eccola là, sì.
2: No, dall'antivirus.
1: Sì, è terrorizzata, ha messo già i guanti in lattice. Chissà cosa ci deve fare.
2: Sono
1: capire,
2: terrorizzata
1: Fabio,
2: da quello che ci potrebbero fare ancora una volta, hai capito?
0: Oh ragazzi, prima a proposito di manine che danno ravanate, ho detto di questa cosa, di quelli che lavorano alle pompe funebri. Beh, sentite.
3: Confermo, io lavoro in agenzia funebre e quando passo si toccano tutti, soprattutto quando vedo una donna che fa il suo lavoro peggio ancora.
2: Però vedi che coraggiosa, grande.
0: Beh,
2: cioè continua a fare quel lavoro lì.
0: Vabbè, ci credo, non è che può rimanere disoccupata.
2: No, però vabbè, però puoi cercare qualcos'altro.
4: È la prima donna che sento.
0: No,
4: che...
0: però secondo me lei lavora tipo in amministrazione, mi dà questa idea.
4: Beh, no,
0: qua,
4: perché in amministrazione hai meno contatto col pubblico, se la vedono e si toccano.
2: Ma tu pensa che avranno un negozio fisico, quindi lei passa davanti magari al bar vicino al negozio e il barista si dà una...
4: Pensa che brutto, invece la gente passa davanti al suo negozio, guarda la vetrina e si gratta davanti a lei. Brutto.
0: Effettivamente adesso invece fa pensare, no? Ci sono donne che vanno proprio sul campo, nel senso non nell'amministrazione delle pompe funebri,
4: a fare le preparazioni,
0: sì, a fare
2: al
0: le
2: funerale,
0: preparazioni,
2: proprio alla cerimonia, intendi?
0: Sì, sì.
2: Vabbè, non ne ho mai viste.
5: Non fanno le spallone, non le fanno.
0: No, io non ho mai viste.
5: Le spallone no, magari.
4: No, però
5: no,
4: magari la preparazione della salma.
5: L'organizzazione.
0: Però siccome
5: magari
0: ormai, insomma, voglio dire, c'è la parità e tutto il resto, perché no? Quando ve varrà voi, allora fate e becca mortale pure.
5: Perché voi maschi non li fate entrare.
0: Ma chi l'ha
5: molto
0: detto?
5: Semplice.
0: Ma
5: è vero.
4: Io ho un'amica che lavora all'obitorio e è felicissima. Dice certo, così non mi rompe le palle nessuno. Certo, cioè lei certo, proprio è a suo agio.
0: C'ha ragione.
2: E poi pensiamo anche a tutte quelle persone che truccano i cadaveri. Magari c'è sicuramente tante donne.
4: La preparazione della salma è inteso
2: è quello.
4: Sì.
0: Sta prendendo una bella piega.
2: Sì,
0: diciamo,
2: sì,
0: sta prendendo stamattina.
4: Io me l'ho grattato.
2: Oh,
0: ragazzi,
2: grattamo, sì.
0: No, che grattavo, se no invece adesso piuttosto facciamo il punto della situazione. C'è la rassegna stampa, lo dicevamo anche prima, sentiamo le notizie con il nostro direttore, vai!
4: Vai Numentana!
6: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo la rassegna stampa di oggi con la prima pagina del giornale. Caso Minetti. Nordio, da troppi giorni c'è un'attenzione ossessiva per il Ministero della Giustizia. È ora che Salvini dica un altro paio di stronzate per ripristinare gli equilibri. Taglio alto di Repubblica, Garlasco e la fisica quantistica.
0: Oddio.
6: L'intercettazione di Sempio che parla da solo in macchina senza essere al telefono con nessuno dopo quasi 20 anni prova inconfutabilmente che il viaggio nel tempo è possibile. Taglio basso del Messaggero, UFO, gli Stati Uniti rilasciano 160 files declassificati, in un video un oggetto si muove a scatti secondo traiettorie impossibili per i veicoli terrestri, gli scienziati del CICAP, è solo la Cappelli che parcheggia. La spalla del tempo, Clementino festeggia 20 anni di carriera in studio a Verissimo, ho pulito i bagni in una comunità e la Tofanin pensa sia il titolo del suo nuovo brano e fa partire il disco. E chiudiamo con un trafiletto di gossip su Leggo. Rudy Zerbi si sposa alle porte di Roma in gran segreto con la fidanzata Grace Racca che dichiara forse un po' troppo segreto, io non ne sapevo nulla. E per oggi è tutto, buona giornata.
7: Morning Show, Radio Globo.

0: su Radio Globo. Buongiorno.
1: Sono le 9:07, l'ora delle offerte di Romana Auto.
2: Vieni, vedi, guidi.

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, a Riccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Grazie, a mattina te lo del c***o. C'è sta un collega che te sta sul c***o. Stai andando a lavorare e ti fanno una multa a tre piotte. Senti te Radio Globo, almeno te le fai due risate.
2: This is the morning show on

0: posto di lavoro per gli ultimi giorni prima che poi ci sia il lockdown.
1: Dai.
0: No, non è vero, sto scherzando. Oh. Forza che non ci sarà niente, anzi la notizia, lo diciamo per chi avesse acceso la radio in questo momento, è che uno dei pazienti italiani in quarantena è risultato negativo.
2: Ah, ok, pensavo dicessi un'altra cosa.
0: No, è risultato negativo. Okay. L'altro invece sembrerebbe che dai primi accertamenti stia uscendo fuori una puntina di Flaminia Cappelli. Sull'altro, ecco. Okay, vabbè, terrorizzata, va. È terrorizzata. Comunque c'è una cosa sugli idraulici. Prima abbiamo detto degli idraulici. Allora, io mi dissocio, prendo le distanze, ve lo dico, e mi dissocio. Però
3: l'idraulico si deve vergognare di che fa quel lavoro per gli soldi che chiede, mortacci sua.
1: Delicatissimo.
0: Hai capito?
4: Oh, c'è andato proprio leggero.
2: L'ha toccata piano.
1: Con diplomazia.
0: Vabbè, d'altronde, metticele tu le mani lì e poi, perché non te lo fai da solo? Ecco, rispondo.
1: Ma abbiamo chiesto chiarimenti a qualche idraulico tempo fa. La questione è che è un mestiere che si tramanda semplicemente da bocca a orecchio e con tanta pratica, nel senso che non è che ci sono delle scuole,
0: certo.
1: E hanno poca voglia gli apprendisti di fare tutto quell'apprendistato per tanto tempo, perché ci vuole un bel po'.
0: Certo, quello sicuramente. Ti dico una cosa, abbiamo chiesto agli idraulici, però quando poi abbiamo chiamato e ci hanno detto che sono 80 euro solo per la chiamata, abbiamo riattaccato. Quindi che esatto. Questo è il problema.
3: Volevo avvisare che c'è una pandemia in atto in classe di mia figlia all'asilo, perché i genitori portano i bambini che stanno male, quindi ora tutta la classe sta male. Complimenti genitori.
0: Ecco, questa è un'altra genere di pandemia che si verifica ogni tanto, sai, i genitori. Allora, qual è il discorso? È che non sanno dove lasciarli questi bambini.
2: Così.
0: Che ne so, i nonni
4: non
0: no.
4: Sapete dove lasciarli questi bambini.
2: Non sappiamo.
4: Dove
2: non
4: li
2: sappiamo.
4: Avete lasciati? Questa mane dove li avete lasciati?
0: Io me li tengo a casa quando stanno male, Giovanni, te lo posso garantire. Però ci sono quelli che magari non hanno la possibilità.
2: No, perché lavorano entrambi i genitori, i nonni magari non ce la fanno a tenerli. A babysitter ti dice di no, perché se no la devi assumere
4: una bicicletta
2: a tempo indeterminato.
0: Giusto. E quindi te li portano a scuola con, che ne so, il tifo, la lebbra, la dengue, qualsiasi cosa.
2: Una delle cose più comuni è lo streptococco,
0: vabbè. Sì, sono così.
1: Vabbè, però se non li portano a scuola poi nessuno si fa gli anticorpi.
4: Un'altra banalità.
0: Li portano a scuola proprio per quello, per dare la possibilità agli altri bambini di fare gli anticorpi. Occhio.
2: Che volete mettere le mascherine al nido? Non chiedo, per un amico.
0: No, però è vero che effettivamente quando stanno male dovrebbero tenerli a casa, insomma, no? Questo dovrebbero farlo.
2: Sì, dovrebbero far così.
0: E invece fanno finta di ha tossito il bambino. No, non è vero.
2: È il polline in questo periodo.
0: No, è andato di traverso qualcosa, capito? Cioè, fanno un po' così. Però è tutto un problema logistico, è che non sanno dove lasciarli, ok? È questo. Allora, se no dovrebbero fare una stanza a parte lì alla scuola dove li buttano dentro, tutti quelli malati li buttano lì dentro.
2: La quarantena room.
0: Capito?
1: Sì, poi un po' di azoto per congelarli.
4: Mamma mia. Oggi affondiamo la nave, l'azoto per i bambini. Anche oggi.
0: Sto trovando un sacco di novità, ragazzi. A tra poco.

0: 347 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Sai con chi ti tradisce il tuo partner?
2: Con Fulual, naturalmente.
1: I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TCE 100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
8: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
9: Tigre, freschezza quotidiana.
10: Usato come nuovo? Da Valentino concessionaria Volkswagen. Mille auto di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24. Passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. E zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
11: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
12: Prenota ora la tua vacanza in Carinzia con volo diretto da Roma Klagenfurt su carinzia.at.
13: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
14: Ave Cetus.
15: Ehi, ma dove corri?
16: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
15: Tranquilla, vai da Corsetti.
16: In farmacia.
15: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
16: Davvero tutto lì?
15: Tutto, veloce e vicino.
16: Mi hai salvata.
15: Per la tua salute vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara. Via Luigi Bodio 77.
17: Ci sono posti dove esci e posti dove resti. Arcadia Pub, Ciampino. Hamburger veri, fritti che non chiedono permesso, birre artigianali, cocktail fatti bene e distillati che non trovi ovunque. Qui la serata prende vita tra gusto ed eventi. E con codice GLOBO10 entri già nel mood. Arcadia, non basta una sera.
18: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
19: Raga, questa è a mani.

0: is the morning show on Radio Global.
1: Eccolo là, Gabri Ponte con la canzone che andò poi all'Eurovision nella passata edizione, perché ladies and gentlemen, signori e signore, madame e messieurs, sta arrivando un'altra edizione dell'Eurovision Song Contest numero 70, ragazzi. Siamo arrivati alla 70esima edizione.
2: Sei proprio preparato,
1: molto,
2: Massimo
1: molto
2: Mari.
1: No, veramente non so niente, non sto seguendo, non so chi per esempio in questa edizione, che peraltro partirà stasera con la prima semifinale, dico bene?
2: Allora, prima semifinale questa sera, seconda semifinale il 14 maggio, finalissima il 16 maggio. Okay. E ovviamente prima semifinale e seconda semifinale canteranno e si esibiranno degli artisti che di diritto potranno andare in finale, come okay, per esempio noi italiani, perché siamo tra i big five, cioè quelli che
1: di diritto
2: sganciano gli okay sghei okay, okay, per l'organizzazione dell'Eurovision. Beh, annualmente.
1: Ma non ho capito, il televoto ci sarà già da stasera, però si
2: sì,
1: potrà già
2: cominceranno
1: votare.
2: A votare, poi ti dico anche che per l'Italia presenteranno Gabriele Corsi e la new entry Elettra Lamborghini.
1: Farà un twerk, mi farà un twerk.
2: Una conduzione bilaterale forse. Forse farà. Si potrà vedere tutto in diretta su Rai 2 alle ore 21, quindi per chi è interessato.
1: Bene, bene.
2: Tutti pronti.
1: Allora,
2: okay,
1: ci sono naturalmente diverse nazioni in gara.
2: 35 per l'esattezza.
1: Vogliamo partire da chi ha vinto l'anno scorso, per esempio?
2: Assolutamente sì. L'austriaco, ecco perché si tiene in Austria quest'anno l'Eurovision, l'austriaco JJ con Wasted Love.

0: io sta voce qui la faccio quando di notte vado al bagno e prendo lo spigolo della porta. Guarda.
1: Ti eviri alla tua maniera,
0: sì,
1: praticamente.
0: Sì, sì. Questa è la canzone che la scorsa stagione ha vinto l'Eurovision Song Contest.
1: Esatto, però quest'anno ci sono ovviamente i bookmakers che fanno le loro previsioni, no? E quindi ci sono delle nazioni che sono più favorite delle altre.
0: E chi sono? Chi sono?
1: Allora, abbiamo l'Australia con Delta Goodrem. Titolo del brano Eclipse.
0: Vogliamo sentire un pezzettino così per capire, insomma, contro chi ci dobbiamo scontrare?
1: E dai.

0: risentita
1: e risentita, quella che ha vinto l'altro anno che abbiamo sentito poco fa, invece quella era spettacolare, quella
2: cosa
1: questa è sentita e risentita, andiamo avanti.
0: Quindi no, Giovanni ha detto che non vince l'Australia, basta,
3: Giovanni preferisce l'attacco di Colica.
1: Ma tu preferisci questo pop, mamma mia.
2: Va bene,
0: sentiamo se gli piace questa, Giovanni.
2: Andiamo alla prossima, andiamo sempre al nord, perché dove andiamo?
0: In Danimarca con Soren Torpegaard Lund for Vigar Jem.
2: Questo lo vendono all'IKEA, naturalmente.

0: dimmi due cosette, perché questo è Saldavinci paro paro
1: proprio. Questo è Saldavinci, te credo, perché ci vogliono tutti copiare. Ma perché dai, non è possibile. Forte di tutti, incredibile.
0: Dici un po' che c'ha da dire su questo.
1: Allora, Saldavinci non è tra i favoriti di quest'anno, però è la canzone più ascoltata di tutte le canzoni che partecipano all'Eurovision Song Contest, sempre più ascoltata in questi ultimi giorni, ed è diventata ad oggi la più ascoltata, quindi potremmo dare del filo da torcere,
0: certo,
1: a queste nazioni.
0: Senti questo come ha copiato. Io e te,
2: uguale. Chi ha copiato chi?
0: A Danimarca.
1: Danimarca ha copiato, ma è ovvio.
0: Andiamo, dove andiamo adesso?
1: Andiamo in Finlandia.
0: Finlandia!
1: Linda Lampard.

0: Allora, senti il violino, dopo sì. l'armonica a bocca di Lucio Corsi dell'anno scorso, si esibiranno con il violino sul palco e sarà una delle nuove rivoluzioni appunto dell'edizione di quest'anno. Ma andiamo, andiamo in Francia!
1: Andiamo in Francia, dai, vai, ancora un altro paese che va, potrebbe avere delle buone possibilità.
0: Sì.
1: Sentiamo.
0: Monroe, Regarde.
1: Regarde. Nina Zilli, è uguale.

0: bella voce, bella voce, per carità, insomma.
1: Ah, ma è figa, questa è figa.
0: Questa è figa, sì. Anche lei non è male, peraltro, insomma. T'ha lasciato indifferente, t'ha lasciato?
2: Non mi piace molto, no. Andrei su Copenaghen.
0: Su Copenaghen.
1: Sì, Senti qua se ti può piacere qualcosa di greco. Per esempio,
0: Stolive.
1: Achilas.
0: Come si chiama?
1: Achilas. Achilas. Ferto.
0: Bene, sentiamo, vai. Ferto. Ferto. A tutti i violini.

0: sembra il coreano, eh.
1: Ah, questo è Dargen D'Amigon.
2: Ma proprio no.
1: Vabbè, questa è da Margatto, ragazzi.
2: Ma guarda, mi stavo per entusiasmare perché sono un fan della musica greca, ma di questo di greco.
3: Beh, la partenza non era male, però.
1: Però dai, poi insomma. La diamo al gatto, ok, facciamo così, la diamo al gatto.
2: E poi che nome è? Cioè, se non sei Dionysius Avalopoulos, che greco sei?
1: Non c'era un populus, non c'era un
0: c'era una S finale.
1: Ma poca roba, non ci piace. E quindi possiamo dire che dopo quello che abbiamo sentito ce ne sono un paio che possono insidiare lui, perché dai, ormai è fatta.

0: Allora, sentiamo le cose su Salda
1: Allora,
0: Vinci.
1: Su Salda Vinci stanno facendo un sacco di polemiche perché ci sono state le prove con la coreografia ufficiale che vedremo questa sera e non gli sta bene neanche la coreografia perché dietro ci sono due ballerini che fanno un passo a due e la ballerina ha una mega gonna di tulle con la bandiera dell'Italia, ok?
0: Ah, allora, la gonna di tunnel?
1: Di tulle.
0: Ah, di tunnel.
1: E non gli va bene, perché
0: va bene.
1: È troppo italiano. È nazional popolare. Mamma mia, quanto avete rotto le scatole. Ma sentitevi quella canzone, se non vi piace cambiate, basta. Mamma mia. Comunque, voglio dire un'altra cosa. Saranno quattro gli artisti italiani in concorso all'Eurovision. Oltre a Salda Vinci abbiamo per San Marino la bolognese Zenith.
0: Sì.
1: Che si esibirà, ragazzi, con Boy George.
0: Ok.
1: Poi abbiamo Veronica Fusaro, che ha il padre di Cosenza e concorre per la Svizzera. E poi c'è Sara Engels, che ha una madre siciliana e concorre per la Germania.
0: Ah, io conoscevo Eva Engels.
2: È la madre siciliana.
0: Avrei gradito. Molto bene. Che dicono qua?
3: Certo che sto austriaco, prima di andare a cantare, se poteva allentare un po' le mutande.
0: È vero, perché la voce era un po'...
4: Ma perché se si chiama Eurovision e ci stanno gli stati europei, partecipa l'Australia?
1: Tutti partecipano. Tutti, si chiama Eurovision, ma ci sono tutti.
0: Vorrei mettere la base complotto, ma è impallata la cosa, quindi non la posso fare.
3: È la più ascoltata, sì, ci stanno più napoletani in Europa che in Italia.
0: Bene, molto bene.
5: Questo era il Salda Vinci nordico, Salda Vincent.
0: Salda Vincent, perché effettivamente la canzone, dai, ricordava un po' il nostro Sal. Beh, speriamo.

0: vedo sempre tutte le mattine queste persone che guidano ingrugnate, con occhio chiuso e uno aperto. Se tutti quanti se sintonizzassero su Radio Globo la mattina, tutti i giorni per Roma ci sarebbe il sole, sole, sole, sole.
1: This is the morning show on Radio Globo.
2: Bene, questa è la situazione del Eurovision Song Contest che questa sera inizierà e aprirà, ragazzi, anche con Sal da Vinci, lo abbiamo detto
3: stasera,
2: ve l'abbiamo fatto anche sentire. Poi c'è un'altra canzone che è fuori concorso, che Framigna non so per quale motivo non ne ha voluto parlare, però io
4: la
2: metto,
4: questa vince.
5: Puoi mettere?
2: Non ho capito per quale motivo non ha detto niente su questa, che secondo me ha grandissimi chance.
3: Hai dovuto spoilerare, volevo lasciare la suspense.
5: Perché lei tifa inutilmente per Sal da Vinci.
2: Inutilmente.

0: Dai, ecco.
1: Guarda, ti farei per lui anche io se non fosse per quella brutta coreografia che mette in scena ogni volta Flaminia. Preferisco non sentirlo più.
0: Ma io canto, ballo, non faccio niente di che, sono innocua.
2: Tu stai ferma, non devi fare niente, che lo penalizzi, capito? Lo penalizzi.
3: Canti, balli, ti lascio. Penso che
2: sta penalizzando. Allora, Sal, casomai dovessi perdere, sappi che è gente che avrebbe voluto televotare. A parte che non si può televotare dall'Italia,
0: no,
2: quindi l'Italia non
0: possiamo,
2: è.
0: Possiamo noi verso la nostra nazione di appartenenza? No, non possiamo.
2: Come possiamo fare qualche impiccio adesso? Non si può fare un impiccio, qualcosa?
1: Ma certo che sì.
2: Si può fare.
1: Ma certo.
0: Conosci qualcuno con un passaporto straniero che può votare e convincerlo a farlo?
2: Allora, Gabri Venus di impicci ne sa, perché
1: sì,
2: adesso devono votare lui come miglior DJ e quindi ha fatto fare.
0: Hai ragione. Votate tre volte.
1: Per quello non vinco mai.
2: Ah, aspetta. Che dicono?
4: Se l'Eurovision lo vince Sal da Vinci, me magno il carpaccio de topo.
2: No!

0: più rossetto e caffè. Non bella. So per quale motivo. Mi...
1: Ma la... perché non la mettiamo?
0: Non ce l'abbiamo. Non ce l'ho, non ce l'ho qua. Non ce l'ho.
1: Stupenda,
0: aspetta, aspetta, aspetta, aspetta.
1: Se ce l'hai.
0: Forse
1: guarda.
0: L'ho trovata, forse l'ho trovata.

0: Amici del Morning Show di Radio Globo, ben ritrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una situazione meteo buona e tranquilla questo martedì 12 maggio sul Lazio. Il tempo si presenta per lo più asciutto ed assolato, fatta eccezione per innocue nubi di passaggio, localmente anche compatte, ma non daranno luogo a conseguenti effetti. Le temperature diurne, in linea con le medie del periodo in diverse località, saranno prossime ai 23-25 gradi. Ventilazione in accentuazione sarà moderata, a tratti tesa, non solo sul comparto costiero, ma anche nell'entroterra. Per saperne di più vi rimando alla nostra app gratuita e sempre aggiornatissima Trebi Meteo.
1: Radio Globo.

0: vita continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Onge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì!
7: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
11: Siamo in radio, non si vede nulla.
10: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
12: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
15: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
16: Ermal Meta Live Club 2026. Il 20 maggio Ermal Meta torna in concerto a Roma sul palco dell'Atlantico con uno show imperdibile che ripercorrerà i suoi più grandi successi fino ai brani del suo ultimo album Funzioni Vitali. Ermal Meta Live a Roma il 20 maggio. Info e biglietti su ticketone.it.
17: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
18: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143. grupporosati.it.
19: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport e
5: TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
18: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143. grupporosati.it.
19: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it.

0: Show on Radio Globo.
1: Non sei più solo, c'è il Morning Show su Radio Globo. Ah, allora, ragazzi, durante la pubblicità non abbiamo una sicurezza che possa portare via Giovanni Lucifora, che mi ha molestato per tutta la pausa pubblicitaria chiedendomi chi fosse questo tizio qua, che non so chi è. Giovanni, non lo so, allora ripetilo a tutti quanti, così almeno vediamo un attimo, mi fa, chi è questo tizio qua?
2: Allora, questa è una tizia innanzitutto. Norma Jane Baker.
1: Norman Jane, io non lo so, ragazzi, non lo, non...
3: io lo so.
1: Tu lo sai?
4: Una cantante delle Chic?
2: No.
1: No.
3: Ma posso provare a indovinare?
1: Allora, certo. aspetta, però, perché a sto punto, cioè, stiamo parlando comunque di un personaggio famoso.
2: Ma famosissima, proprio.
1: Ok. Norman.
2: Norma Jane Baker.
1: Ah, Norma. Non cambia niente. Se Norman un Norman cambia niente, a me non viene. Posso chiedere se fa parte del mondo del cinema o della musica?
2: Sì, cinema e perché no, anche della musica. Ma non solo, è qualcosa anche di più.
1: Non mi viene niente, ragazzi.
2: Di più.
1: Non mi viene niente.
4: Di più?
2: Sì.
1: Però stiamo parlando di una persona famosissima.
2: Famosissimissima. Vabbè,
1: ragazzi, buttatevi voi perché io non lo so.
3: Io lo so, è Marilyn Monroe.
2: Esattamente.
3: Olè!
2: Norma Jean,
1: ragazzi, io non lo sapevo.
2: Norma Jean Baker.
1: Ma dimmi te, pensa che sono uscito con lei anche per un periodo, ci siamo frequentati e poi
2: c'era certa età.
1: Quindi Marilyn Monroe, ragazzi.
5: Sì. Sono mortificata, ma ho dimenticato la chiave, così ho suonato a lei. Ho una festa. Le dispiace premerlo ancora?
6: Premere cosa?
5: Il bottone, è rimasto nella porta.
1: Oh, ma che meraviglia!
0: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
1: No, è che mi diceva Giovanni, guarda che ci sono un sacco di personaggi super famosi che però se noi li chiamiamo con il loro vero nome non li conoscete.
2: John Voight. Che però è un cognome.
1: No, ragazzi.
2: È un cognome. Adesso però poi dopo ha cambiato questo nome, ma questo cognome è ripreso dal padre. John Voight. John, no, G-H-O-N, Ion, se volete.
3: Cioè, nel senso, come funzioniamo? Perché allora, adesso io voglio giocare.
1: Giochiamo. Allora, facciamo questo gioco. Allora, adesso Giovanni ce ne farà una a testa e vediamo che se qualcuno io sono fuori proprio dai giochi. Cioè, nel senso che questo io non lo so, però la butto là.
3: Che ne sai, magari il prossimo sì.
1: Oh, la butto, dico una.
3: Vai.
1: Posso però possiamo chiedere cinema o musica?
2: Sì, certo.
1: Ok, allora musica?
2: No.
1: No, non è. Allora io sono fuori. Io sono fuori perché avrei detto non so per quale motivo Frank Sinatra, pensate.
2: Ah. No, ma per esempio stavo parlando di un'altra donna. Ma ti ho detto che il cognome.
3: Ah, è una donna.
2: Io ti sto dicendo, vi ho detto dall'inizio, che il cognome è John Voight. Quindi che prende appunto quello del padre.
1: Ok, vabbè. Allora, che poi avrei detto anche una minchiata, perché Sinatra, voglio dire, è italo-americano, quindi non credo abbia chiaro. Vabbè, comunque, vi viene in mente qualcosa con John Voight?
4: Cinema?
2: Sì. Donna.
4: Cinema donna.
1: Attenzione.
4: Audrey Hepburn.
2: No.
3: Senti, ma si è rasata i capelli in passato?
2: Boh, adesso ha fatto tante cose.
3: Vabbè, allora non è lei.
1: In caso alle ascelle depilate.
2: Dai, ragazzi.
3: No, come no? Perché se era lei, te lo ricordavi.
1: Eccola, sentiamo chi è.
7: Mi chiamo Elise. È terribile come nome. Possiamo trovartene un altro. Leggi libri di spionaggio. Sono una donna misteriosa su un treno.
1: Chiamo chi è?
7: Dimmelo tu qual è la mia storia.
1: No, niente.
0: Chiamalo 06 892 8996.
3: Sai, io avrei detto Demi Moore, ecco perché ho detto
2: Angelina Jolie.
1: Angelina Jolie.
2: Era John Voight, ha cambiato poi il cognome. Ma adesso vi do proprio un'altra donna, perché per me avanti donne. Le donne. Camille Javal o Javal, ecco la J, quindi Camille Javal.
4: Cinema o musica?
2: Cinema, no, ma rientra il suo nome anche in alcuni, poi forse in uno in particolare, brano musicale famosissimo. E, non vi dico
4: Barbara Streisand.
2: No.
1: Però di quel periodo là, perché sei fatto
3: dacci un indizio.
2: No, perché è uno di quei nomi che lo so, l'indizio.
3: Un indizietto.
2: Non te lo posso dare,
3: ma sei cattivo.
1: Ma mica lo paghi, Giovanni. No, sembra che lo paghi.

0: allora che vi devo dire? Vabbè, vi dico questo, capite? La ballata a Capodanno. Però lei è un'attrice,
1: Gloria Gaynor.
0: No.
2: Raffaella Carrà.
0: No.
3: Maracaibo.
0: No, Brigitte Bardot.
1: Che cavolo!
0: Brigitte
4: Bardot. E poi la polizia è andata da Gastone e gli ha mostrato una foto di Noemi. Vuol dire che l'hanno beccata, no? Ma non aprire bocca, io la conosco bene. Le guarderà con aria da cretino e non dirà niente.
1: Brigitte Bardot.
0: Grande amante degli animali. Ma,
2: scusate, io che ho detto Raffaella Carrà.
1: Ma che ne so?
2: Cioè,
1: è
2: proprio
1: ma
2: così.
1: Prima Frank Sinatra, scusa.
0: Vabbè, questo lo sapete.
1: Dai, faccene un altro paio.
0: Dai, questo lo sapete. Dai, questo ancora voglio sentirlo.
1: Vai.
0: Carlo Pedersoli.
1: Bud Spencer.
0: Ve ne dico un altro.
1: Vai.
0: Ve ne dico un altro. Sì.
1: No, vai. Un altro.
0: Mario Girotti.
1: Terence Hill. Questo lo sappiamo. Vabbè, ma questi sì, perché magari.
0: Bene, ve ne faccio un altro al volo.
1: Vai.
0: Francesca Rivelli. Ragazzi, ve meno qua,
2: Ornella Muti.
1: Ornella Muti.
0: Brava,
1: per la figlia.
0: Quest'altro anche abbastanza semplice, ma io non lo sapevo, però comunque. Pasquale Zagaria.
1: Lino Banfi.
0: Bravo.
1: Lino Banfi.
3: Questo non lo sapevo.
2: Manco io.
3: Sapevo.
0: Allora, vi do solo il cognome, però questo lo potete capire. Anistonapoulos è una donna.
2: Io lo so.
1: Anistonapoulos è il nome di una fistola, ragazzi. Cioè, potete dire quello che vi pare.
3: Nora Jones.
1: È una cosa che te togli.
0: No.
2: Lo dico?
1: Dai.
2: Sì. Jennifer Aniston.
0: Brava.
3: Quindi è greca?
0: Evidentemente. E adesso vi do proprio. Questo è impossibile non saperlo, ma manco io sapevo. Marion Michael Morrison.
3: Ah, lo so, è Giorgio Chiellini.
2: No, no, no, è una donna, forse.
0: Marion Michael Morrison.
1: Ma è un uomo o una donna?
0: È un uomo,
2: ma è lui?
0: Non è Jim. Perché so che voi pensavate solo Jim Morrison. No, non è Jim Morrison.
1: È Terence Hill.
3: Ma abbiamo
0: guarda,
3: detto prima.
0: Volevo
1: dire qualcosa.
0: Guarda, è un attore che faceva film di quel genere.
1: Dici un po' chi è?
0: John Wayne.
1: John Wayne!
2: Dai!
1: Uno dei più grandi. Molto bene.
2: E lui chi è?
1: Lui sa come si chiama? Mario Caccamondo, in arte Bruno.

0: l'Iran, il Venezuela, Israele, Gaza, Russia, Ucraina, petrolio, il mondo, Taiwan che si muove a velocità della luce.
1: Velocità della luce.
2: Posso finire?
3: The Morning Show on Radio Globo.
4: Ecco, vedi, per esempio Xi Jinping è un nome d'arte, il suo vero nome è Xi Jinping. Ha cambiato perché è totalmente diverso, così per non farsi riconoscere, capito? No, beh, insomma, abbiamo sentito questa cosa con Giovanni Lucifora e effettivamente ci sono un sacco di personaggi nel mondo dello spettacolo che conosciamo con un nome, ma in realtà poi ne hanno un altro che non abbiamo magari nemmeno mai sentito, no? Sono così famosi con il loro un nome d'arte.
5: Sì. Ti saluta Kevin Matthew Fowler.
4: No, dai, basta però. Mo' chiesto
6: Kevin Bacon?
5: No.
4: No, non è nemmeno Kevin, probabilmente. Non è che lasciano
5: certo,
4: qualcosa.
5: Lì, ovvio, lì tutto può cambiare.
7: Lo so.
5: Vai, dai.
7: Kevin Spacey?
5: Kevin Spacey.
4: Ah, l'ha lasciato, almeno il Kevin l'ha
5: il
4: lasciato.
5: Kevin questa volta l'ha lasciato, è vero.
4: Ok. Perché a volte suona meglio, sai, magari incontri il manager che ti dice da domani tu ti chiamerai così perché suona meglio, entra, capito come?
6: Sì, o a volte per praticità, perché che ne so, Paolo Pescassera Moranesoli, uno che ha un cognome così, ha bisogno di uno pseudonimo, perché comunque nell'arte.
5: Beh, certo.
7: Certo. Giovanni, sai chi ti saluta?
5: Sì, sì, immagino.
4: No, lasciamo perdere, non entriamo in questo. Ragazzi, siamo quasi arrivati alla fine, ma prima di chiudere però c'è un'altra cosa che sta circolando molto sui social.
6: Però non avete risolto chi è Paolo Pescassera Moranesoli.
4: Adesso non è che però insomma
6: è Paolo Fox.
4: Ma non è vero. Dicevo, c'è un'altra cosa che sta circolando sui social, molto molto molto importante, che importante, insomma, sta circolando adesso, importante, insomma, sei tu che mi distrai, vedi, mi ha fatto dire importante, in realtà è una stronzata.
7: Ma infatti Massimo, scusa, ti interrompo un'altra volta, voglio andare a vedere come si chiama veramente Paolo Fox.
4: Ma come si chiamerà
7: veramente Paolo Fox?
4: Mario Pettinari si chiamerà probabilmente, però suona molto meglio Fox piuttosto che Pettinari, vero, adesso vero. Non lo so. No, dicevo, questa roba di Macron che ieri, ragazzi, si è fatto partire la ciabatta, sì. Insomma, si è incazzato con la gente che faceva, ecco, come io con voi adesso.
7: Bravo,
4: guarda,
7: sì.
4: La stessa cosa.
7: Vuoi
4: gente che non stava zitta e quindi ha dovuto rimettere in ordine in questa conferenza dove si parlava dell'Africa,
7: sì,
4: no?
7: Africa Forward.
4: Si è incazzato, ragazzi, perché c'era gente che rumoreggiava.
8: Already? You're not waiting your turn.
9: I will make order. Excuse me, everybody. Hey!
4: Oh.
9: Hey! I'm sorry, guys.
4: Un fiorino.
9: But it's impossible to speak about culture, to have people like that super inspired coming here, making a speech with such a noise.
4: Possibile parlare con tutto questo casino di cultura.
9: This is a total lack of respect.
4: È una mancanza di rispetto.
9: So I suggest, if you want to have bilaterals or speak about somebody else, something else, you have bilateral rooms or you go outside. If you want to stay here, we listen to the people. And we play in the same game. Okay? Thank you.
3: This is the Morning Show on Radio Globo.
4: Ha detto, se volete parlare invece dei cavoli vostri con qualcun altro, allora uscite da sta stanza, perché se no, se volete rimanere qua dentro, state zitti e fate pippa. Avete capito? Avete capito? Sì. Avete capito?
7: Sì.
4: Così l'ha detto proprio. Insomma, l'hanno fatto incazzare. Vabbè, giustamente. Questo era Macron che fa così con la gente, poi quando c'è la moglie invece pia i pizze. Dice, è un sottone, è un sottone.
5: È vero.
4: Vabbè, ragazzi.
6: È vero. A questo carattere irascibile per via della mancanza del bidet.
4: Basta! C'aveva tutto un brucione ieri.
6: Che rode!
4: Siamo arrivati al momento di sentire cosa sta succedendo sulle strade. Abbiamo

0: 19 maggio, San Giorgio, olio extravergine di oliva, un litro a 4,99€. E Sao Caffè Intenso, 250 grammi, confezione da 4 a 9,99€. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo Traffic News.
2: È un'informazione importantissima. Secondo alcune fonti, Paolo Fox si chiama Paolo Volpi. Lo volevo dire.
3: Guarda quanto è contenta.
4: Solo lei.
3: Poi che grande originalità, c'è cioè Fox, Volpi,
2: ho capito, però vi ho dato un'informazione utile.
3: Ma lo sapevamo.
2: Non lo sapevate?
3: Vabbè. Veramente sì.
4: Possiamo andare avanti, grazie. La gamba di gelo si è creata, ragazzi.
2: Ma voi l'avete creata, è importantissimo.
4: Peggioriamo la situazione.
3: Traffico. Vabbè.
4: Sentiamo il traffico, grazie.
5: Bene, raccordo anulare, code a tratti in carreggiata interna tra Salerno e Tiburtina, tra Caseline e Appia. E poi sull'Appia c'è un tratto chiuso per lavori tra il bivio per Sabaudia e il bivio per Terracina nelle due direzioni. E poi in provincia di Viterbo, lavori sul raccordo Viterbo Terni con transito su carreggiata ridotta tra Abo Marzio e l'uscita per Soriano Chia.
6: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
4: Beh, io direi che possiamo anche chiudere,
2: Sicuri?
4: Sì,
2: non
4: sì,
2: volete
4: sì,
2: un'altra
4: sì.
2: informazione
4: no,
2: utile?
4: No, grazie, va bene.
3: Chiudiamo con una trombetta.
4: No, ma nemmeno, senza trombetta stamattina, proprio andiamo lisci così. Però vi lasciamo con Roberta Coletti, sta per arrivare, che vi accompagnerà anche a pranzo. Se volete, potete pranzare con Roberta Coletti.
3: Bello.
4: Sembra il titolo di una serie televisiva, A pranzo con Roberta Coletti. Non è male.
3: Ah, io so qual è il vero nome di Roberta Coletti.
5: Sì.
4: Giorgio D'Amico, si chiama così, Giorgio D'Amico. Ciao.
6: The Morning Show. The Morning Show. Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
7: Are you ready?
6: I migliori live.
8: I migliori artisti sulla scena.
6: Per delle notti da vivere da protagonista.
8: Da lunedì 1 giugno.
6: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 8996.
8: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
6: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
9: Radio Globo.
8: Radio Globo Promotion.
4: Oggi qui con noi c'è Daniele di Acqua Smart SRL, ancora una volta insieme per parlarci dei servizi d'eccellenza della tua azienda. Conosciamo molto bene i vostri erogatori e addolcitori di acqua, ormai sono anni che consigliamo a tutti di chiamarvi. Però Daniele, oggi ci puoi raccontare qualcosa di più su di voi?
10: Ciao a tutti, sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza che è tra i nostri punti di forza, e a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. In tanti anni di esperienza molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso. Se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato AcquaSmart SRL, comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea AcquaSmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
4: Beh, ottimo, due prodotti essenziali con un solo acquisto. Senti, cosa dobbiamo fare? Dici.
10: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 814 10 13, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
4: Chiamate subito e approfittate di questa promozione. Grazie Daniele!
11: Wait for me, I'll be back.
12: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
13: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
12: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
13: Solo a maggio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
12: ValentinoAutomobili.it.
7: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
14: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
15: Via tutto! Tutto da rifare!
16: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
15: Oh, gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
16: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63, e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
17: Le bombe della programmazione,
18: una dietro l'altra.
17: Solo le migliori,
18: senza interruzioni.
17: Sequenza bomba.
18: Tra poco
19: on Radio Globo.
20: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
21: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
22: 9.58 è l'ora delle offerte di Romana Auto.
23: Vieni, vedi, guidi.

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming.
1: Dab.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
3: E ci ritroviamo ancora una volta tutti qui insieme, vicini vicini.

0: momenti più alti della carriera di Rita Ora, la collaborazione con Avicii.
1: Sequenza bomba.
2: Torna alle 10.55 su Radio Globo.
0: E che era naturalmente in coda di questa prima sequenza bomba di oggi, martedì 12 maggio su Radio Globo. Ormai la settimana è bella che è cominciata, siete tutti impegnati sicuramente con il vostro lavoro fino al collo, se non altro, insomma, abbiamo tutte le hit di Radio Globo. Avete sicuramente, abbiamo il caffè e poi anche la nostra applicazione ufficiale, quindi ve la potete portare sempre dietro lanciandola. Se non l'avete scaricata ancora, lo potete fare entrando nel digital store del vostro smartphone, quindi cercate Radio Globo.
1: Ecco cosa ti sei perso in
2: tutto bloccato.
3: Entrano dentro proprio la cabina, se non chiedi mi fanno capocella. Io l'ho dovuto cacciare con la mano sulla fronte.
0: Ma dai.
3: E tirarlo via. Ti seguono da fuori. Io ero con un collega, quando io l'ho raccontato, è andato al bagno lui, l'hanno seguito, io sono andato giù e stavano intorno alla porta, ti girano fuori. Ma dalla porta.
4: Scusa,
3: del
4: Paolo, stavano chi? Perché usi un plurale maiestatis, sono, se puoi.
3: Sono uomini dai 30 ai 60 anni, stanno lì, pronti.
5: Pronti a saltare. Pronti a saltare addosso alla preda, quindi.
3: Sì, praticamente quando trovano quello buono hanno rimediato.
6: Dici un attimo, qual è questo autogrill?
7: Confermo, pure a me mi è successo all'autogrill la stessa cosa, a quello altezza Aurelia, carreggiata interna.
8: Hai capito, Roberto, come sa bene che stanno i bagni all'autogrill di via Casilina, no. Tacci tu, Roberto, una.
5: La mappa mentale di tutti i bagni degli autogrill del raccordo.
2: Tutto bloccato.
1: Dal lunedì al venerdì.
2: Dalle 16 alle 19.
1: Solo su
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
9: Vieni, vedi, guidi.

0: rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
3: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
2: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
4: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, un litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
5: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
8: Fermati un attimo, dai un morso al gusto. A Viterbo, al complesso di Santa Maria in Gradi, arriva Assaggi, il salone dell'enogastronomia laziale. Dal 16 al 18 maggio, degustazioni, show cooking e produttori d'eccellenza. Assaggi, non lo racconti, lo vivi. Info su assaggisalone.com.
9: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione, perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
10: 50 e 50 50 e 50,
11: ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
10: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
12: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
13: Allart, al centro della tua casa.
14: Ha invitato gli amici per una grigliata. E il giardino è una giungla, con il cane che fa il gorilla e un tucano tra le felci. Tranquillo, Innovation SRL di Mirko Piacentini sistema tutto: potature, irrigazione e manutenzione. In poche ore torna perfetto. Chiama 351 48 51 649 prima che il tucano accenda il barbecue.
15: Cambia tutto ai Castelli Romani. A Grotta Ferrata c'è un nuovo modo per vivere le tue uscite. Si chiama Ego, in Largo Gorizia 6. Dalla colazione al pranzo, dall'aperitivo alla cena, ogni momento diventa un'esperienza. Prenota su ristorantiego.it e nutri il tuo ego.
16: Estate 2026 sarà ricca di concerti in tutta la nostra nazione.

0: Radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Allora ragazzi, tecnicamente il lunedì lo abbiamo superato, questo è già un ottimo risultato. Adesso tocca capire come riuscire a superare martedì, che poi è quello che fa andare avanti la settimana. Poi superato lui, è tutta discesa, ecco. Pensiamo che fra 3 giorni è già weekend, quindi godetevi la musica di Radio Globo che suona solo le migliori.
1: Dietro ogni politico, imprenditore o personaggio

0: tutti i nostri canali ufficiali.
1: In questa puntata,
0: deputata alla Camera per il Partito Democratico, Patrizia Prestipino, +1.
1: La domenica,
0: dalle 10 alle 11.
1: On Radio Globo.
0: Radio Globo.
1: Promotion.
2: I supermercati PIM, Iperfamily, Agora sono da sempre sinonimo di qualità e risparmio. Trovi prodotti selezionati, reparti curati e offerte sempre più convenienti, pensate per tutta la famiglia. Dopo le 20 nei negozi aderenti ti aspetta il 10% di sconto e ogni martedì con la Senior Card puoi approfittare di un altro 10% su tutta la spesa. A Roma ti aspettano 30 punti vendita. Scopri il più vicino a te e tutte le offerte disponibili su supermercatipim.com.
1: Wait for me, I'll be back.
3: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
11: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
10: Ah, lo rifacciamo?
12: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
13: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
14: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. TAN fisso 599, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
15: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25. Grupporosati.it.
16: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua.
15: Sale Caduti della Montagnola 25. Grupporosati.it.
16: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo.

0: riferimento per tutti gli automobilisti romani dal 1962, con la sede storica in Piazza della Radio, conosciuta da tutti gli abitanti del quartiere. Marconi è un punto di riferimento specialmente per l'acquisto di auto a marchio Fiat, ma oggi si possono trovare molteplici soluzioni dei migliori brand automotive, dall'usato al chilometro zero. Roman Auto vanta ben 4 sedi in tutto il Lazio e soprattutto la nuova sede di Via della Magliana 309, in cui vi aspettano sconti imperdibili, dove potrete anche perdervi in un parco auto immenso e scegliere la vostra nuova macchina fra oltre 800 in esposizione dei migliori marchi come Citroen, Fiat, Lancia, Opel, Jeep, Hyundai, AMG e molto altro. Per saperne di più visitate il sito romana-auto.it. Io adesso vado subito insieme a voi naturalmente a localizzare la nostra Glamocar, Angelica Baraldi, che è a bordo, sempre cose importanti da dirci. Angie, ciao, buongiorno, come stai?
1: Roby, buongiorno, buongiornissimo. Buongiorno. Io sono appena scesa dalla Glamocar appunto per fare il collegamento con te e stavo per essere tipo trasportata via perché c'è un vento incredibile, Roby. Cioè io non so cosa è successo, sono tipo finita in mezzo a un uragano.
0: Che spettacolo, si sta benissimo, adoro.
1: Beh sì, esatto, al sole col vento si sta benissimo. All'ombra e maniche corte devo confessare che ho un po' freddo. Comunque noi con la Glamocar siamo già in giro, non ci fermiamo, siamo a Piazza Bologna, quindi siamo ancora qua per un po' di tempo, perciò vi aspettiamo qua. E voglio ricordare a tutti i nostri ascoltatori che a luglio ci sarà l'ultimissima estrazione per provare a portarsi a casa una bellissima Jeep Avenger con Radio Globo e Roman Auto. Quindi cosa dovete fare? Andate su radioglobo.it, sul nostro sito, e compilate il form inserendo i vostri dati. E voglio anche però ricordare a tutti gli ascoltatori che si sono iscritti alle precedenti estrazioni ma non sono mai stati estratti, che potrebbero essere ripescati al sistema, quindi mi raccomando, controllate molto spesso la mail. Roby, noi ci sentiamo dopo, ciao.
0: Ciao Angie, un bacio, a dopo. Bravissima a ricordare tutte queste cose, e quindi mi raccomando, anche perché è l'unico modo, l'unico accesso per partecipare, il radioglobo.it.
2: Vai

0: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
1: Radio Global Traffic News.

0: la polizia locale di Roma Capitale dell'ACI.
1: Lavori in corso in via di Priscilla tra piazza Vescovio e via Monte delle Gioie. Sono deviate su percorsi alternativi le linee 63, 92 e 310. Prevista una deviazione di percorso anche per la N92. Da oggi nuovo orario feriale sulla linea 766 che collega la zona della Cecchignola con la stazione Trastevere. Prevista una intensificazione delle corse tra le 7 e le 9, dunque al mattino con due nuove partenze. Dal capolinea di via Andrea Millevoi alle 7.27 e dalla stazione Trastevere alle 7.37. Domani sera a partire dalle 21 allo Stadio Olimpico in programma la finale di Coppa Italia con la sfida Lazio-Inter. Roma Capitale, Lega Serie A e Roma Servizi per la Mobilità in collaborazione con ATAC hanno rilanciato l'impegno per un evento sostenibile in termini ambientali a partire dai trasporti. Previsto il potenziamento delle linee che raggiungono l'area del Foro Italico, mentre le metropolitane saranno prolungate sino a 1.30 di notte. Messo a punto anche un Mobility Pass, un biglietto speciale per gli spettatori della finale con il quale nella giornata di domani potranno viaggiare gratuitamente sull'intera rete del trasporto pubblico.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
4: Scopri come su radioglobo.it.
5: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
6: Bel veicolo a motore umano. È usato?
5: Usato a chi?
7: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
6: Info su leonori.it.
8: Grano Salis.
9: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
8: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a 2 passi dal Gra.
9: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
8: Grano Salis, il gusto che emoziona.
9: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
10: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, 2 pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, 3 bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
11: Tigre, freschezza quotidiana.
12: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Valdinon 80, 06 897 16 147.
13: Le vere scelte furbe di primavera te le consiglia Pewex. Pesce spada del mar Mediterraneo a 19,99 euro al chilo. Petto di tacchino arrosto martelli a 99 centesimi letto. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
14: Radio Globo Promotion.
15: Ogni grande storia inizia da un posto di fiducia, perché prendersi cura delle persone significa andare oltre il banco. Analisi, ECG, Holter, vaccini, servizi infermieristici a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Oggi Corsetti Health è molto più di una farmacia, è il vostro punto salute completo a Roma. All'EUR, in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Calara, in Via Luigi Bodio 77. Maggiori info su farmacia corsetti.it.
16: A grandissima richiesta il fioritutto continua a finire.

0: inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. concessionariafiori.it.
2: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
4: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
5: Scopri KGM da Magi Auto.
4: Tivoli, Correndo, Torres, Action e Rexton.
5: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
4: E affronti il traffico con un sorriso.
5: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
4: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
3: Le bombe della programmazione.
1: Una dietro l'altra.
3: Solo le migliori.
1: Senza interruzioni.
3: Sequenza bomba.
1: Tra poco.
6: On Radio Globo.
5: Chi è?
7: Freddo.
5: Brrr. Chi è?
8: Rumore.
5: Chi è?
7: Sprechi.
8: Sprechi.
7: Sprechi.
5: Ah, siete voi. Sempre puntuali.
7: Freddo.
8: Sprechi.
5: Da oggi non più.
9: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.
10: Due minuti alle 11 è l'ora delle offerte di Romana Auto.
11: Vieni, vedi, guidi.

0: rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming. E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Buon martedì 12 maggio, insieme a Roberta Coletti abbiamo già passato la prima ora, ne abbiamo

0: be back.
1: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
2: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
4: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
3: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
4: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, un litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
3: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Questa è la radio che regala solo i migliori premi.
6: Io adesso veloce, amici, perché al primo che chiama lo 06 892 8996, Radio Globo regala due biglietti per lo spettacolo Forte e Chiara con Chiara Francini dal 12 al 14 maggio al Teatro Olimpico.
7: L'estate è un'emozione infinita. Cerchi un campo estivo in zona Aurelia, al Domenico Gravina Sport Village. Calcio, padel, piscina e animazione. Fai l'iscrizione entro il 25 maggio e pagherai solo 105 euro a settimana. Dal 20 maggio, Open Day Scuola Calcio. Segui Gravina Sport Village per più info.
8: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
9: Info e regolamento su radioglobo.it.
10: Vieni, vedi, guidi.

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Tutto ai Castelli Romani. A Grotta Ferrata c'è un nuovo modo per vivere le tue uscite. Si chiama Ego, in Largo Gorizia 6. Dalla colazione al pranzo, dall'aperitivo alla cena, ogni momento diventa un'esperienza. Prenota su ristorantiego.it e nutri il tuo ego.
2: Sai con chi ti tradisce il tuo partner?
3: Con Fulual, naturalmente.
2: I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
4: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile. Ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
6: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
7: 50 e 50 50 e 50.
8: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
7: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
9: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
10: Allart, al centro della tua casa.
11: Ha invitato gli amici per una grigliata. E giardino è una giungla, con il cane che fa il gorilla e un tucano tra le felci. Tranquillo, Innovation SRL di Mirko Piacentini sistema tutto: potature, irrigazione e manutenzione. In poche ore torna perfetto. Chiama 351 48 51 649 prima che il tucano accenda il barbecue.
12: C'è una traccia disco house che sta macinando migliaia di ascolti giorno dopo giorno. Loro si chiamano Another.

0: su tutti i nostri canali ufficiali.
1: In questa puntata,
0: deputata alla Camera per il Partito Democratico, Patrizia Prestipino, più uno.
1: La domenica,
0: dalle 10 alle 11.
1: On Radio Globo.
0: Radio Globo.
2: Promotion. I supermercati PIM e i Iperfamily Agora sono da sempre sinonimo di qualità e risparmio. Trovi prodotti selezionati, reparti curati e offerte sempre più convenienti, pensate per tutta la famiglia. Dopo le 20 nei negozi aderenti ti aspetta il 10% di sconto e ogni martedì con la Senior Card puoi approfittare di un altro 10% su tutta la spesa. A Roma ti aspettano 30 punti vendita. Scopri il più vicino a te e tutte le offerte disponibili su supermercatipim.com.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
10: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
11: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo del...
12: Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
11: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto...

0: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
1: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
2: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
3: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
4: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143. Grupporosati.it.
5: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
6: Siamo in diretta dalla Globo Car Radio
7: Globo. E ormai lo avrete capito che qui a Radio Globo ci piace un sacco regalare, regalare, regalare e regalare solo i migliori premi. Adesso addirittura una nuovissima Jeep Avenger con Romana Auto, che è un punto

punto di riferimento specialmente per l'acquisto di auto a marchio Fiat, ma oggi si possono trovare molteplici soluzioni dei migliori brand automotive. Dall'usato a chilometro zero, Romana Auto vanta 4 sedi in tutto il Lazio e soprattutto quella nuova.

posizione dei migliori marchi: Citroen, Fiat, Lancia, Opel, Jeep, Hyundai, AMG e molto altro. Potete andare a visitare il loro sito, che è romana-auto.it, per

0: ci dirà lei dov'è e tante altre cose. Vediamo un po'. Ciao Angie, buongiorno.
1: Ciao Roby, buongiorno. Ma come stai? Come sta andando questa mattina? Dimmi un po'.
0: Io ho mal di gola che non puoi immaginare, ma immagino si senta anche
1: ma
0: per
1: come
0: radio.
1: Ma mal di gola, no.
0: Non lo no, dovevo vabbè, dire, Roby, lo so, però che devo fare?
1: È caldo.
0: Poi tu mi dici che c'è vento.
1: Infatti guarda, mi stavo spostando i capelli in questo momento perché mi sono andati tutti in faccia, c'è un vento incredibile, incredibile, non so cosa sta succedendo questa mattina, ma io sono uscita in maniche corte, non ho neanche la giacca con me, quindi ho la pelle d'oca, però vabbè adesso mi chiudo nella globocare e mi riscaldo. Fabietto non c'è
0: aiutare,
1: niente,
0: no.
1: Manco lui.
0: No, niente, nemmeno no. Lui.
1: Roby, noi siamo in piazza Bologna, sì. In questo momento un'ascoltatrice prima è venuta da noi che ci ha visto e ovviamente abbiamo dato tutti i nostri gadget ufficiali Radio Globo. Noi staremo qui in piazza Bologna ancora per una mezz'oretta più o meno, quindi vi aspettiamo e vi ricordo che è il momento di iscriversi per provare a vincere una bellissima Jeep Avenger con Radio Globo Roman Auto. È adesso, ciao Roby.
0: Chiudi la macchina, chiudi la Globo, cara Angie. Ciao, a dopo. Quindi questo è l'unico modo per avere subito l'accesso a partecipare. Radioglobo.it.
2: Vai ora su radioglobo.it e iscriviti al forum per partecipare all'estrazione preliminare del 10 luglio. Se sarai estratto, andrai dritto alla finale del 17 luglio. In palio, una Jeep Avenger nuova di zecca. Radio Globo.
3: Be the twist, the one to make you stop, the icing on your

0: Onge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
2: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
3: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
4: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
3: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
4: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
5: Scelte furbe di primavera, te le consiglia Pewex. Caffè Lavazza crema e gusto 4 x 250 grammi a 11,99 euro. 3 pezzi di centrale del latte di Roma, latte UHT parzialmente scremato da un litro a 1,99 euro. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
6: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
7: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
8: Prenota ora la tua vacanza in Carinzia con volo diretto da Roma Klagenfurt su carinzia.at.
9: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
10: Grano Salis.
11: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
10: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
11: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
10: Grano Salis, il gusto che emoziona.
11: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
12: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa. Oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
13: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
14: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le coppe di Ipercoop di Roma e del Lazio.
15: Chi è?
16: Freddo.
15: Brrr. Chi è?
16: Rumore.
15: Chi è?
16: Sprechi.
15: Sprechi.
16: Sprechi.
15: Ah, siete voi. Sempre puntuali.
16: Freddo.
15: Sprechi. Da oggi non più.
17: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.
18: Le bombe della programmazione.
19: Una dietro l'altra.
18: Solo le migliori.
19: Senza interruzioni.
18: Sequenza bomba.
19: Tra poco.
20: On Radio Globo.
21: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
22: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio.
23: Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
24: Tre minuti a mezzogiorno, all'ora delle offerte di Romana Auto.
25: Vieni.
0: vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
3: E buon martedì, oggi è il 12 maggio, su Radio Globo, altre due ore con Roberta Coletti. Guarda là fuori, dai. Qui scorre che è una meraviglia, adesso ancora meglio perché arriva.

0: nostro sito radioglobo.it c'è proprio una sezione playlist.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
2: Globo. Allora, i fognaroli, e lo so perché ci lavoro, è vero che a volte si vergognano di dirlo, ma è vero anche che in base al lavoro che fanno è uno dei lavori più retribuiti che ci possa essere, tant'è che se ci fate caso tutti quelli che hanno le ditte dei fognaroli vanno in giro con dei stramega brillocchi e tutti ingioiellati.
3: I fognaroli, ragazzi, sono quelli che fanno l'intervento con le pompe e tutto il resto, no? Ecco.
4: Tutti a parlarne bene, però intanto quando sei al bar ti allontani.
3: Però scusate, se proprio dobbiamo mettere così, ma non è peggio allora le pompe funebri? Non perché ci sia qualcosa di male, ma perché
4: tutti si toccano.
3: Esatto, perché tutti quanti abbinano quello che porta, che ne so, i morti e a qualcosa di sconveniente, no? Cioè porta iella. Allora
5: è differente, lì, ecco, lì appunto è un discorso di scaramanzia, dall'altro lato è un discorso di igiene, che poi in realtà l'igiene c'è,
3: certo,
5: e il discorso
3: certo
5: della scaramanzia pure è una stupidaggine.
6: Ma ancora no, c'è questa cosa secondo
3: ma
6: voi?
3: Sì, certo che c'è. Voglia.
6: Ma non come gli anni passati, dai, non come 30 anni fa che addirittura la gente aveva paura a dare la mano.
3: Ma no, paura a dare la mano no, però ecco, diciamo che quando gli vedi una mano la utilizzi per fare altro,
6: no,
3: quello sì.
5: Sappi che l'ignoranza non è debellata, mia cara Flaminia, quindi
6: no,
5: questo
6: vabbè,
5: fa parte
6: sono
5: dell'ignoranza.
6: Anche
3: ma se fino a 2 minuti fa ti sei sravanato perché uno ha detto il pronostico della partita e adesso continua.
1: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Radio Globo Promotion.
0: Se avete appena acquistato casa e state cercando qualcuno che sia specializzato a realizzare i vostri sogni, tranquilli che oggi Radio Globo vi viene in aiuto con Cetus, che da ben 50 anni trasforma le case dei romani. E proprio ora è qui con me il loro responsabile commerciale Fabrizio Petrini.
7: Ciao a tutti.
0: Allora Fabrizio, di cosa vi occupate alla Cetus?
7: Noi di Cetus ci occupiamo da 50 anni di fornire le rifiniture per la ristrutturazione della tua casa e a dar vita ai vostri progetti immobiliari. Lavoriamo su vere e proprie zone della casa, non avendo nessun problema a migliorare i vostri bagni e le vostre cucine, ma ci interessa anche il dettaglio e ci occupiamo anche di porte, parquet e termoarredi.
0: Ma tutti questi materiali e prodotti di cui ci stai parlando li posso vedere, li posso toccare con mano oppure li vedrò soltanto quando verranno messi in casa?
7: Sappiamo quanto sia importante vedere dal vivo quello che il cliente deve scegliere e proprio per questo abbiamo un'intera showroom a disposizione con tutta la nostra offerta in mostra. E se mai aveste bisogno del parere di un esperto, abbiamo pensato anche a quello. Sul posto troverete infatti uno dei nostri consulenti a vostra completa disposizione.
0: È meraviglioso Fabrizio, quindi se mai dovessi fare dei lavori a casa ora so con chi parlare. Come possiamo contattarvi?
7: Andate sul nostro sito internet cetus.it per prenotare una consulenza, oppure chiamateci allo 06 20071, oppure ancora mandateci un messaggio al numero WhatsApp 335 6585 379. Venite a toccare con mano i nostri prodotti e vedrete la nostra ampia scelta. Vi aspettiamo nel nostro showroom.
0: Prendete appuntamento quindi allo 06 20071 oppure andate subito in via dei Ruderi di Torrenova 33. Solo con Cetus i vostri progetti diventano realtà.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Che mi fido? Perché PharmaPoint è medicina naturale accessibile, con esperienza e consulenza professionale. Perché è prodotti veterinari e per la cura degli animali. E perché è la comodità dell'online con la tranquillità di un negozio fisico. In via Scalia 5A, metro Cipro e su PharmaPointSRL.com. Fiducia naturale dal 2007.
10: Via tutto! Tutto da rifare!
11: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
10: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
11: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
12: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
13: Strada facendo. Roma mia, ne abbiamo viste di cose. Sogni, avventure, leggende. Per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio. Per riscoprire la tua città eterna, prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout. Find your key.
14: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
15: Ehi, ma dove corri?
16: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
15: Tranquilla, vai da Corsetti.
16: In farmacia.
15: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
16: Davvero tutto lì?
15: Tutto, veloce e vicino.
16: Mi hai salvata.
15: Per la tua salute vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77.
17: Tra i nuovi artisti

0: sono le migliori, andiamo a sentire perché ci interessa molto anche come sarà il meteo nelle prossime ore.
1: Radio Globo Meteo.
2: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo nel complesso bello nelle prossime ore nel Lazio, anche con delle belle schiarite, sì, qualche residuo annuvolamento si fa vedere ma senza grandi conseguenze, e con temperature che al momento risultano anche miti, punte massime vicine ai 24-25 gradi. Ma attenzione, domani giornata invece molto più variabile e instabile. Transita una veloce perturbazione, porterà nuvole e piogge tra mattino e pomeriggio, rischio anche di qualche temporale sul basso Lazio e a quel punto temperature in netto calo. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna per tutti. Approfittane subito.
4: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
5: Info e regolamento su radioglobo.it.
6: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da Romana Auto puoi scegliere tra oltre 1000 veicoli nuovi, usati e chilometri zero, tutti in pronta consegna. Approfitta del bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
7: Radio Globo Promotion.
0: Quando si parla di salute, ogni minuto conta. Farmacia Corsetti Health è il vostro punto salute completo a Roma, dove fare ECG, oltre analisi, con vaccini, assistenza infermieristica a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Per la vostra salute non aspettate, andate da Corsetti Health all'Eur, in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Clara, in Via Luigi Bodio 77. Maggiori info su farmaciacorsetti.it.
8: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
9: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
10: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
11: Think big, become big.
12: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
13: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma.
12: Ecco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
13: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento.

provocatorio, malizioso, molto brava lei ad emanare un'energia positiva, calda, in questo caso anzi bollente. Rita Ora in Hit, successo dell'anno scorso. Vediamo un po' la spensieratezza estiva, ragazzi, dai, comunque ormai ci siamo.

0: con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Scopri come su radioglobo.it.
2: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
3: Bel veicolo a motore umano. È usato?
2: Usato a chi?
4: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
3: Info su leonori.it.
5: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, 2 pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, 3 bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
7: Tigre, freschezza quotidiana.
8: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
9: Prenota ora la tua vacanza in Carinzia con volo diretto da Roma Klagenfurt su carinzia.at.
10: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
11: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
10: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
11: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, 1 litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
9: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
12: A grandissima richiesta, il fioritutto continua.

0: prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Le bombe della programmazione,
3: una dietro l'altra,
2: solo le migliori,
3: senza interruzioni.
2: Sequenza bomba,
3: tra poco
4: on Radio Globo.
5: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
6: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio.
7: Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
8: Sono le 12.56 e l'ora delle offerte di Romana Auto.
9: Vieni, vedi, guidi.

0: rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming,
1: DAB
2: e sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
3: Rieccoci qui, sempre belli carichi, insieme a Roberta Coletti un'altra ora per questo

0: Sequenza Bomba.
1: Sequenza Bomba.
0: On Radio Globo.

0: Dance.
1: Sequenza bomba torna alle
2: 13.55
1: su Radio Globo.
0: Si sono ritornati insieme nel 2013, poi si sono riseparati. È comunque una gran bella storia, ma quante ne sappiamo? Se siete persone curiose, sempre alla ricerca di news, e allora dovete farvi assolutamente un giro anche sul nostro sito radioglobo.it, perché lì trovate tutto, anche sui nostri programmi, sugli speaker, ci sono i podcast dei vostri programmi preferiti, e ascoltarci in streaming radioglobo.it.
2: Ecco cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
3: Dunque, contro lo spreco alimentare. No, mi è piaciuto il prodotto.
4: Quindi hai visto un'altra puntata di Carostello, quello che va in onda sulla rete che guardi tu.
3: Sì, un'altra puntata di Carostello.
4: Questo format rivisitato del famoso Carosello.
5: Quello che fu.
4: Bello.
5: Quindi Carostello, agevoliamo? Carostello.
3: Agevoliamo.
5: Attenzione signore e signori, Ileana Caselli ci porta in Carostello.

per ogni volta che abbiamo costruito un futuro e non ci siamo fermati a guardarlo mentre diventava passato. Perché il passato non è uno scarto, è ciò che ci ha nutriti ed è ciò che ci ha resi quello che siamo. Riscopri il sapore del passato con quattro sbratti in padella. Perché ciò che ti ha nutrito ieri può nutrirti anche oggi. Quattro sbratti in padella. Il passato non si butta, si rimette in tavola.

0: dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
0: solo su
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
5: Sai con chi ti tradisce il tuo partner?
6: Con Fulual, naturalmente.
5: I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
7: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
8: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
11: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Val di Non 80, 06 897 16 147.
12: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
13: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
14: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
15: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo, e oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
16: Oh, allora attenzione, c'è Meryl Streep che lancia la

0: quest'anno è atteso a Milano, ci sono 3 date, il 24, il 25 e il 26 luglio, già in estate col caldo, quello di luglio, ma per un artista di questo calibro, cioè quando poi sei lì non è che stai pensando al caldo, eh. È uno di quegli eventi che ti capitano magari una volta sola nella vita, beh, promette grandi emozioni. Su Radio Globo abbiamo sentito con Ignorance.
1: Dietro ogni politico, imprenditore o personaggio.

0: fidati. Ascolta la diretta su Radio Globo
1: e guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata,
1: deputata alla Camera per il Partito Democratico, Patrizia Prestipino, più uno.
0: La domenica,
1: dalle 10 alle 11.
0: On Radio Globo.
1: Radio Globo.
0: Promotion.
2: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio Di Big. Ciao Giorgio.
3: Ciao, ciao a tutti.
2: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
3: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
2: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
3: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
2: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
3: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
2: Ecco, se cercate qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
3: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
2: Vai subito a visitare il sito pensaingrande.it.
0: Wait for me, I'll be back.
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Ah, lo rifacciamo?
7: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti!
8: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
9: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora. La seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze. Ermal Meta Live Club 2026. Il 20 maggio Ermal Meta torna in concerto a Roma sul palco dell'Atlantico con uno show imperdibile che ripercorrerà i suoi più grandi successi fino ai brani del suo ultimo album Funzioni Vitali.
10: Stella, stellina, la notte si avvicina, non basta una preghiera per non pensarci più.
9: Ermal Meta Live a Roma il 20 maggio. Info e biglietti su ticketone.it.
11: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
12: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25. Gruppo Rosati.it.
11: 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro, tanfisso 5,99, tag 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio.
12: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25.

0: pensavo.
1: Oggi è okay. Dura, è dura, è dura.
0: Vabbè, ma siamo arrivati alla fine, quindi è arrivato anche il momento in cui tu puoi andare a mangiare,
1: sì,
0: Roberta.
1: Sì, ma perché non ho portato lo spuntino, non avevo la frutta, l'avevo finita.
0: Ma tu scrivimi quando è così, che quando arrivo verso le 10 te lo porto.
1: Tesoro, grazie. Vabbè, magari la prossima volta, spero non accadrà più però. Allora, io ho finito.
0: È arrivato il tuo momento.
1: Me ne posso andare?
0: Puoi andare, se vuoi, se preferisci farti altre due ore, è tutto tuo.
1: No, no, quello no, però tu sei tranquillo?
0: Io sono tranquillo.
1: Eh? Vabbè, magari ti faccio compagnia in un altro modo. Benissimo. Buon pomeriggio, c'è Saliani con voi, a domani.
2: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
5: Bel veicolo a motore umano! È usato?
4: Usato a chi?
6: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
5: Info su leonori.it.
7: Chi è?
8: Freddo.
7: Brrr. Chi è?
8: Rumore.
7: Chi è?
8: Sprechi. Sprechi. Sprechi.
7: Ah, siete voi, sempre puntuali.
8: Freddo. Sprechi.
7: Da oggi non più.
9: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.
10: Grano Salis.
11: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
10: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a 2 passi dal Gra.
11: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
10: Grano Salis, il gusto che emoziona.
11: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto. Perché mi fido? Perché PharmaPoint è medicina naturale accessibile, con esperienza e consulenza professionale. Perché è prodotti veterinari e per la cura degli animali. E perché è la comodità dell'online con la tranquillità di un negozio fisico. In via Scalia 5A, metro Cipro e su pharmapointsrl.com. Fiducia naturale dal 2007.
12: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
13: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
14: Fermati un attimo, dai un morso al gusto. A Viterbo, al complesso di Santa Maria in Gradi, arriva Assaggi, il salone dell'enogastronomia laziale. Dal 16 al 18 maggio, degustazioni, show cooking e produttori d'eccellenza. Assaggi, non lo racconti, lo vivi. Info su assaggisalone.com.
15: A grandissima richiesta, il fioritutto continua a

0: avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
1: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo! Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
4: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: Le bombe della programmazione,
6: una dietro l'altra,
5: solo le migliori,
6: senza interruzioni.
5: Sequenza bomba,
6: tra poco
7: on Radio Globo.
8: Ha invitato gli amici per una grigliata. E il giardino è una giungla, con il cane che fa il gorilla e un tucano tra le felci. Tranquillo, Innovation SRL di Mirko Piacentini sistema tutto: potature, irrigazione e manutenzione. In poche ore torna perfetto. Chiama 351 48 51 649 prima che il tucano accenda il barbecue.
9: Mancano 5 minuti alle 14 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
10: Vieni, vedi, guidi.

0: informazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM. Streaming. DAB. E sul canale 91 del Digitale Terrestre.

0: Solo le migliori, una via l'altra.
1: Sequenza bomba
0: su Radio Globo.
2: Tu, figlio di un muratore, le migliori.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: mica a chiudere la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle
2: 14.55
1: su Radio Globo.
0: E siamo pronti a iniziare un nuovo pomeriggio insieme, qui su Radio Globo, 14 e 16 minuti, sequenza bomba che se n'è andata, sequenza bomba che ritorna tra esattamente 45 minuti. Noi ci siamo sempre, solo le migliori hit. Radio
1: Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
3: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice?

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Sai con chi ti tradisce il tuo partner?
2: Con Fulual, naturalmente.
1: I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
3: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende. Per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio. Per riscoprire la tua città eterna, prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout. Find your key.
5: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
6: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da 29.900 euro. Anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
5: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700. Con super valutazione permuta o rottamazione.
6: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
7: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
8: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
9: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
10: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
11: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
10: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
11: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
12: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
13: Allart, al centro della tua casa.
14: Black to the music.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo.
3: Radio Globo. Promotion.
4: Nel 2026 ormai farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro e non tutti hanno il tempo ma neanche le capacità per riuscire a farlo e stare dietro ai social. Quello che servirebbe oggi è affidarsi ad un'agenzia specializzata che con idee nuove e originali possa venirvi in soccorso. Proprio per questo è qui a parlarne con noi Giorgio di Big. Ciao Giorgio.
5: Ciao, ciao a tutti.
4: Allora Giorgio, mi sembra di aver detto tutto bene. Vuoi aggiungere qualcosa tu?
5: Hai detto benissimo. Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
4: Giorgio, spiegaci come funziona nel dettaglio.
5: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
4: Ottimo, e se mi servisse qualche altro servizio?
5: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
4: Ok, allora se vi serve qualcosa di originale adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, dacci i contatti.
5: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
4: E allora andate adesso sul sito pensaingrande.it.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
8: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
10: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
11: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
12: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
4: 39 minuti dopo le 14 in questo martedì 12 maggio torna su Radio Globo anche una voce che sembra un po' antica, è quella di Olivia Dinna.
12: Di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
4: 39 minuti dopo le 14 in questo martedì 12 maggio torna su Radio Globo anche una voce che sembra un po' antica, è quella di Olivia.

7, questo è di Jason Derulo, Nicki Minaj, la loro Swalla su Radio Globo, dove tornano anche Maroon 5, finalmente anno nuovo, li ritroveremo dopo 10 anni anche live in Italia quest'estate. Heroin.

0: Una canzone molto molto sentita, questa di Dotan, Last Goodbye, appena riascoltata sulla radio che suona solo le migliori in Radio Globo, dove sta per incominciare un'altra sequenza bomba.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
3: Da lunedì 1 giugno.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 8996.
3: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: A Cetus, ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus, emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
6: Ave Cetus!
7: A maggio, Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6,25, TAEG 7,64. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
9: Tutto, tutto da rifare!
10: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
9: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
10: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
11: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
12: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
13: Think big, become big.
14: Radio Globo. Promotion.
15: Ogni grande storia inizia da un posto di fiducia. Perché prendersi cura delle persone significa andare oltre il banco. Analisi, ECG, Holter, vaccini, servizi infermieristici a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Oggi Corsetti Health è molto più di una farmacia. È il vostro punto salute completo a Roma. All'Eur, in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Clara, in Via Luigi Bodio 77. Maggiori informazioni su farmaciacorsetti.it.
16: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, 2 pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, 3 bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
17: Tigre, freschezza quotidiana.
18: Usato come nuovo? Da Valentino concessionaria Volkswagen. 1000 auto di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24. Passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio. E 0 anticipo. ValentinoAutomobili.it.
1: Le bombe della programmazione.
3: Una dietro l'altra.
1: Solo le migliori.
3: Senza interruzioni.
1: Sequenza bomba.
3: Tra poco.
4: On Radio Globo.
19: Ci sono posti dove esci e posti dove resti. Arcadia Pub, Ciampino. Hamburger veri, fritti che non chiedono permesso, birre artigianali, cocktail fatti bene e distillati che non trovi ovunque. Qui la serata prende vita, tra gusto ed eventi. E con codice GLOBO10 entri già nel mood. Arcadia, non basta una sera.
0: Le 14:55 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
20: Vieni, vedi. Guidi.

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
2: Siamo pronti anche a partire per la nostra seconda ora insieme qui sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Ancora ciao a tutti, io sono Jacopo Saliani. Da ora si alza il volume, sequenza bomba.

0: quest'estate. La voce Radio Lipa, Illusion, a chiudere la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna domani alle 9.55 su Radio Globo.
0: E come sapete, ogni mattina, subito prima della sequenza bomba, torna su Radio Globo anche il Morning Show. E allora è arrivato il momento di recuperare in breve quello che è successo questa di mattina.
2: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show. Radio
3: Globo. Vogliamo sentire al telefono chi
4: Fabio.
3: Buongiorno, ciao Fabio.
5: Buongiorno a tutti, buongiorno.
4: Ciao.
5: Buongiorno.
3: Ciao Fabio, che ci racconti?
5: E niente, io sull'argomento mia figlia, io sono uno conosciuto nei paesi, non ho paura di niente, io mi farei anche operare sveglio, invece mia figlia che come gli metti la macchina per misurare la pressione o fare l'elettrocardiogramma, lei sviene.
3: Dai.
4: Ma non fa male.
5: Ma se glielo dici, già che il dottore un giorno gli ha detto hai un piccolo soffietto, gli si è tappata l'orecchio, non sentiva più niente e andava giù.
3: Ma quanti anni ha la bimba?
5: 22.
3: Ma cavolo. The
2: Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Wait for me,
6: I'll be back. Grano Salis
7: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
6: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sala accogliente, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
7: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
6: Grano Salis, il gusto che emoziona.
7: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
8: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
9: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
10: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
11: Usato come nuovo? Da Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24, passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
2: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
12: Info e regolamento su radioglobo.it.
13: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da Romana Auto puoi scegliere tra oltre 1000 veicoli nuovi, usati e chilometri zero, tutti in pronta consegna. Approfitta del bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
14: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
15: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
16: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
17: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Tutti i giorni dalle 16 alle 19
12: su Radio Globo
2: è tutto bloccato.
18: Sponsored by conti più clacson che chilometri, è il momento di cambiare auto.
19: Scopri KGM da Magi Auto.
18: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
19: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
18: E affronti il traffico con un sorriso.
19: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
18: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
4: 50 e 50 50 e 50.
20: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
4: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
21: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
22: Allart, al centro della tua casa.
0: Dopo un secondo fortunatissimo posto al Festival di Sanremo è tornato nuovo album ma anche nuovo singolo, Saif

0: spettacolo davvero meraviglioso. Siete su Radio Globo, dove potreste vincere solo i migliori premi in qualsiasi istante. Io fossi in voi starei molto attento anche adesso.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
3: Da lunedì 1 giugno.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
3: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Anatta un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Questa è la radio che regala solo i migliori premi.
0: Al primo che chiama ora lo 06 89 28 99 6, Radio Globo regala due biglietti per lo spettacolo Forte e Chiara con Chiara Francini dal 12 al 14 maggio al Teatro Olimpico.
6: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
7: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
8: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
9: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
10: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
11: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
12: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
13: Think big, become big.
14: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore
12: Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
13: Think big, become big.
14: Life is fantastic con Grande

Ma solo le migliori Radio Globo. Torna anche una canzone che sembra un po' brasiliana, d'altronde è di Gaia che arriva proprio da quelle parti come origini, la sua Bossa Nostra adesso su Globo.

0: Anche ultima canzone insieme di questo martedì. Io sono Jacopo Saliani, ci risentiamo domani a partire dalle 14. Vi lascio con Tutto Bloccato. Ciao.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo da AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
4: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
5: Prenota ora la tua vacanza in Carinzia con volo diretto da Roma Klagenfurt su carinzia.at.
6: L'estate è un'emozione infinita. Cerchi un campo estivo in zona Aurelia, al Domenico Gravina Sport Village. Calcio, padel, piscina e animazione. Fai l'iscrizione entro il 25 maggio e pagherai solo 105 euro a settimana. Dal 20 maggio, Open Day Scuola Calcio. Segui Gravina Sport Village per più info.
7: Le vere scelte furbe di primavera te le consiglia Pewex. Fracostina di vitella con osso a 9,99 euro al chilo. Pomodoro a grappolo italiano a 99 centesimi al chilo. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
8: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
9: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
10: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
11: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
12: Ci sono posti dove esci e posti dove resti. Arcadia Pub, Ciampino. Hamburger veri, fritti che non chiedono permesso, birre artigianali, cocktail fatti bene e distillati che non trovi ovunque. Qui la serata prende vita tra gusto ed eventi. E con codice GLOBO10 entri già nel mood. Arcadia, non basta una sera.
13: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
14: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da 29.900 euro. Anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
13: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700. Con super super valutazione permuta o rottamazione.
14: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
13: ValentinoAutomobili.it.
15: Chi è?
16: Freddo.
15: Brrr. Chi è?
16: Rumore.
15: Chi è?
16: Sprechi.
15: Sprechi.
16: Sprechi.
15: Ah, siete voi. Sempre puntuali.
16: Freddo.
15: Rumore. Sprechi. Da oggi non più.
17: Da Storlab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Storlab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone Ciampino. Vai su www.storlabsrl.it.
18: Tutto bloccato
19: è offerto da
20: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
21: Scopri KGM da Magi Auto.
22: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
21: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
22: E affronti il traffico con un sorriso.
21: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
22: Assistenza completa e consulenza su misura.
21: Magi Auto.
22: Dove l'auto è magia.
23: Togliere a barri.
0: Marchetti, Marchetti, pronti all'attacco, ma è tutto bloccato. Dai ragazzi!

0: 50 siamo uno di più. Benvenuto Leonardo. Ti aspettiamo fra un po' di tempo sulla Globo WhatsApp per sparare cazzate insieme a noi, eh.
1: Quelle che stanno sui siti di incontri sono tutte schilometrate.
2: Se seguiva una macchina, ci si è accostata e praticamente ha cercato l'approccio. Noi abbiamo pensato, scusa, abbiamo capito, ma che cosa? Siete pronti per questo scambio? Praticamente fanno gli scambismi.
3: Ecco perché la Marchetti l'altro giorno a Piazza Venezia in pieno giorno apriva e chiudeva i finestrini e sfanalava. Dicevo, ma questa che è matta?
4: Super Papone, eccolo qua, Roberto è il suo nome, non lo scorda. Muovi la mano di qua e di là, mostra cerpette, non te ferma.
5: Marchetti? Marchetti, buonasera, sono il sindaco di Punta Marina. Marchetti, io mi inchino alla sua grandezza. Negli weekend sono venuti da tutta Italia, abbiamo venduto una cosa come 7.000 pavoni. La gente chiedeva il pavone Marchetti, abbiamo dovuto spiegare che pavone era l'animale e Marchetti era quello che l'aveva valorizzato.
6: 41 anni questo, c'ha la voce di mio nonno. Ma Paolo, ma che c***o stai a dire, 41 anni di galera danno tanto.
7: Mentre facevi un falò, hai messo su tanta di quella legna di Cream, pavone gigantesco, e sto pavone che piava fuoco, e tu lì, vicino a quel fuoco, che parevi il dio dei pavoni.

0: mercato. Only on Radio Globo.
1: Tutti pronti a godersi, ecco, le tre ore tutte d'un fiato con i marchetti su tutto bloccato? Sì. È l'ora del popolo dei marchettiani che in queste tre ore rivoluzionano completamente i loro piani.

0: settimana, spediti.
1: Vabbè, ormai è tutto finito. Certo. Ormai, come stai, Marchetti?
0: Alla grande, guarda, mi sento proprio bene. Anzi, vabbè, bene, non esageriamo, perché inizia la fiacchetta, quella, sai, quella del cambio stagione.
1: Allarme fiacchezza per la Marchetti. Un allarme dietro l'altro, signori.
0: Devo iniziare con qualche integratore, adesso vediamo. Passo dalla tachipirina agli integratori.
1: La tachipirigna fai tu, quella, il cocktail, buona, probabilmente. Allora,

0: cuore di Roma, tra i vicoli stretti dietro Trastevere, la notte era calda e pesante. I lampioni tremolavano sulle pietre antiche quando Roberto Marchetti, detto Il Pavone, si fermò. Lo stavano aspettando in tre. Non dissero nulla, non servivano parole. Bastò il modo in cui si disposero nel vicolo per capire che non era una coincidenza. Il primo si mosse subito, Roberto arretrò di mezzo passo, poi di lato, schivando il colpo e rispondendo con una spinta secca che lo fece sbattere contro il muro. Il secondo provò a chiuderlo, ma si trovò davanti a una traiettoria già cambiata. Roberto era già dall'altra parte. Il vicolo diventò stretto, rumoroso, pieno di passi e respiri spezzati, ma Roberto restava lucido, come se vedesse la scena prima che accadesse. Il terzo esitò un attimo di troppo. Roberto lo raggiunse con decisione, rompendo l'equilibrio del gruppo. Uno dopo l'altro, i tre persero sicurezza, arretrando verso l'uscita del vicolo, e poi si fermarono, poi si allontanarono. Quando il silenzio tornò, Roma era di nuovo immobile. Roberto rimase qualche secondo a guardare il vuoto davanti a sé, poi si sistemò la giacca e riprese a camminare. Quella notte Il Pavone era rimasto in piedi.
1: Me lo immagino Mirchetto lì a comporre il poema, anzi questo è il proemio del... come si può chiamare? Il diciamo questo componimento. Adesso lo troviamo un nome.
2: A sai, me tipo... sembra la sceneggiatura di una serie.
1: No, ma aspetta, qualcosa di più antico, tipo l'Odissea, l'Iliade, così. Adesso troviamo il nome, eh.
3: Comincia tutto bloccato!
4: Sono su raccordo ed è tutto bloccato. Meno male che c'è tutto bloccato in onda.
5: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
3: Dai, Jesus, spero, dai!
1: Andiamo, Drani!

0: perché mamma perdere mia. Tempo? Che c'è un orario prestabilito? Anzi, lui si fa l'aperitivo adesso. L'aperitivo finirà verso le 6:30, le 7 magna e alle 8:30 va a dormire. Come dovremmo fare?
1: Buonasera Roberti.
0: Ciao
1: COVID-19, guerra Ucraina, guerra in Iran, un altro virus. Ricominciamo da capo? I vaccini, i tamponi, l'anima delle mortacci, ecco. Loro.
0: Oh,
1: poi li metti in quarantena un'altra volta questi. Pensa te, oh, siamo una massa di pecoroni, famo quello che decidono loro, Trump e l'altri come lui, i mortacci loro.
0: L'editoriale di Benone, che è sempre comunque sul pezzo, sempre sull'attualità,
2: un grande Benone, solo devo dire oggi pervaso di ottimismo, ha fatto un mischione di negatività, dalla guerra all'antivirus.
0: Non è negatività, voi terroristi giornalisti ce la state buttando là, più senti la gente che fa, no, sto giro non me ne frega niente, state lì a insistere pagina dopo pagina, come scrolli c'è solo quello, accendi un TG c'è solo quello, compri un giornale, chi lo compra, c'è solo quello.
2: Vabbè, c'è da dire però che perché c'è richiesta e quindi uno dà le informazioni che le persone vogliono
0: che vai
2: sapere.
0: Dalla gente a intervistarla, di che cosa vuoi che ti parliamo.
2: Dopo la pandemia che abbiamo attraversato, l'allarme antivirus è abbastanza pesante.
0: Il vaiolo delle scimmie c'è stato l'anno scorso, un anno e mezzo fa, non se l'è cagato nessuno. Perché? Perché non avete fatto quella pressione mediatica che state facendo adesso per uno che è andato lì in mezzo alla discarica, come se poi quello fosse il motivo. Perché Gene Hackman non c'è mai andato in mezzo alla discarica, eppure c'è morto lo stesso.
2: Il focolaio però è partito da questo paziente zero che è andato a fotografare gli uccelli alla discarica. No, il focolaio della nave, dico io.
0: Quindi non vuol dire necessariamente che quello. Abbiamo 1 milione di ascoltatori che stanno a lavorare coi sorci, con le cacche dei sorci. Ma non necessariamente.
2: L'antivirus si conosce da 50-60 anni, per carità. Però
0: rimane giornalista terrorista. Su quello, al muro.

0: del carburante. Se non c'è nessun pericolo, perché parlate solo di quello? Ovviamente scusa tu, perché non ne stai facendo, ti occupi anche di altro.
1: Ma nessuno parla solo del pericolo, si parla infatti anche tanto del fatto di personaggi, a partire dai virologi che dicono che non c'è tutto questo rischio. Si fa un'informazione a 360 gradi.
0: C'è il però, dice Burioni, però c'è il però.
1: Ma ragazzi, l'attualità.
0: Si stanno sfregando le mani, non se li cagava più nessuno.
1: Ma l'attualità è così, se una cosa fa informazione si cavalca l'onda.
0: La sigla del 78.
1: Sì.
2: Interrompiamo la trasmissione di Tutto Bloccato per annunciare che a Roma è ufficialmente scattato l'allarme zanzare. Fameliche, sanguinarie e bastarde stanno seminando il caos tra la cittadinanza della capitale. Importante distinzione va segnalata tra le zanzare comuni, dal tipico ronzio, dalle zanzare tigre, dal peculiare verso. Segnaliamo infine che l'Asso Animalisti ha diramato un comunicato ufficiale che afferma: schiacciare una zanzara è come commettere un crimine contro madre natura. Dopo questa cazzata è tutto, ecco. Restituiamo la linea allo studio 1 di Radio Globo.
3: Su

0: Sono le 16.13 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.

0: Giorno 12, mese 5, anno 2026. Siamo qui a ricordarvi che dalla prossima settimana sarà vietato creare assembramenti nei supermercati.
1: Ecco.
0: Ricordiamo che i beni di prima necessità, compresi lievito, mascherine e disinfettanti, sono più che abbondanti. Quindi non abbiate paura.

0: Ti piaceva? Ah sì, è stato riscontro?
1: Sì, ci è piaciuto molto, ma in generale,
0: cioè, tipo la gente è fermata per strada.
1: Ma certo, sì, al semaforo.
0: Oddio! Incidenti, macello.
2: Poetessa, marchettiani è brutto, sembra marchettari, cambia termine.
3: Ma dai, due rime prima dell'inizio, come fai a dire di no alla poetessa? Io sono pro poetessa.
2: Cara poetessa, bella e carina, che ogni giorno ci regala una rima. Noi siamo stati pazienti e buoni, ma è arrivato il momento di dire e ci hai rotto i coglioni. Ma poi sta poetessa ci serve o non ci serve?
0: Questa è la domanda, signori, questo è il dilemma. Bravi,
1: è così, la poetessa, fan e detrattori, come ogni personaggio pubblico che si rispetta.
0: È vero, quando arrivi in cima al successo, lì in cima alla vetta, dividi, sei divisivo,
1: certo,
0: per forza.
1: Non puoi essere amato da tutti, però così.
2: A cavallo, Marchetti.
1: Mamma mia, e se fa di niente qua.
4: Dai, Roberti Marchetti, pronti in macchina, prontissimi per tutto bloccato. Però ragazzi, qui è un problema serio. Cioè, l'altra volta il bottone slasciato dalla camicetta dalla signora Marchetti, mo parte la serio subito e la signora Marchetti in mezzo agli uccelli. Mo de che state a parlare pure oggi? Che so sti uccelli? Comunque, vabbè, dai, è tutto bloccato,
1: Si parlava dei cavalli, veramente. Gli uccelli, quando ne abbiamo parlato oggi, ancora uccelli
0: sì,
1: non abbiamo parlato.
0: Sì, no, l'hai nominato per l'ornitologo.
1: Vabbè.
0: E quindi lui è acceso lì.
1: Non gli sfugge niente.
0: Ma non solo, è il destino. È il destino del povero Rico che si mette in macchina proprio nel momento clou. Dopo gli dura poco, capito? Poi dopo così,
1: certo,
0: sale subito a manetta. Zaccate, via. E sigaretta in un attimo. A proposito di sigaretta, Ileana Caselli.
5: Buon pomeriggio.
1: Ciao Ileana.
0: Cioè, oggi come sei? Scosciata? No,
5: oggi sono vestita, ma stasera vado a provare il reggaeton, così, perché
1: volevo
5: rimanere.
1: C'è una nuova dalla pole dance al reggaeton.
0: Ah, cioè non è che vai in una serata dove suonano reggaeton.
5: No, vado proprio a provarlo come
1: disciplina,
5: come corso con gli anziani in palestra, in realtà, perché poi sono sempre anziane queste signore che fanno reggaeton.
1: Ma le 80 anni che fanno reggaeton.
5: No, è pieno della palestra mia, sono tutte signore. Per
0: ma non è, che vai sotto il ponte della tangenziale, non è una palestra quello, è là sotto dove c'hanno i carrelli, praticamente un po' di tende.
5: Non credo
0: che sia una palestra.
1: È bellissima Eliana che fa le prove di tutto, perché di solito la prova non si paga, no? Quindi lei una volta fa pole dance, una volta reggaeton, così salsallena un po' a buffo. Brava Ile, questa è una bella tattica.
5: Certo, giusto.
0: Però ho visto prima c'avevi un giacchetto militare con dei gradi da sergente,
5: sì.
0: Tipo.
5: Sì, eccolo qua.
0: Chi sei? Sergente Hartman?
1: Ma quello l'avrà preso a qualche mercatino.
0: Sì, sicuro.
6: Qui non si fanno distinzioni razziali, qui si rispetta gentaglia come negri, ebrei, italiani o messicani.
0: E ce l'abbiamo messi tutti, ci abbiamo pure la poetessa, ci metto in mezzo.
1: Sì.
0: Sarebbe da rifare, da ridoppiarlo.
3: Si potrebbe chiamare Pavonea, l'Odissea del Pavone.
0: Vedi? Tornando
1: ai versi scritti da Mirko il Cantastorie.
0: Ti immagini Mirko il Cantastorie, me lo sono immaginato oggi che stava lì, tutto gobbo, capello lungo, bianco, barba.
1: Sì, si è impegnato, devo dire, oggi.
0: Una sorta di Marco Aurelio che sta là, ormai filosofo, verso la fine, nel viale del tramonto della sua vita, e sta là e scrive versi. Bravi ragazzi, dal verso al pavone. È un attimo.
7: Tutto bloccato on Radio Globo. Dietro ogni politico, imprenditore o pensiero.

0: clienti fidati. Ascolta la diretta su Radio Globo
1: e guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata,
1: deputata alla Camera per il Partito Democratico, Patrizia Prestipino, più uno.
0: La domenica,
1: dalle 10 alle 11.
0: On Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Via tutto! Tutto da rifare!
4: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
3: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto i loro showroom non lo sopportavo più!
4: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del Gra direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
5: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
6: Tigre, freschezza quotidiana.

0: prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fioritutto, sali a bordo. Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
3: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
2: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
4: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 €. Zimil, latte UHT senza lattosio, 1 litro a soli 1,49 €. La convenienza qui è da applausi!
2: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
3: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
5: Tutto bloccato.
6: Sponsored by.
7: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
8: Scopri KGM da Magia Auto.
7: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
8: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
7: E affronti il traffico con un sorriso.
8: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
7: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
9: Ah, robè, c'è un pavone che ha bloccato tutto. Che famo?
10: Io, ma che me mettete Eminem a quest'ora? Stanno tutti a mova la capoccia sul raccordo. Andiamo a treni!
11: Se il pavone vedeva uno squalo al mare, gli dava la palla, o squalo gli ha riportava.
9: Andiamo, che sto tutta bloccata, figa patici!
12: Per lavoro fa schifo! La macchina si è rotta! Le bollette sono arrivate tutte insieme! Non ce ne frega un c***o, comincia tutto bloccato!
13: Stai ascoltando
5: Tutto Bloccato.
14: Mi hanno fermato i guardie e mi hanno messo il messaggio del c***o. On Radio Globo.

0: giornata.
1: Tanto insomma, anche proteggere troppo i bambini da, dalle parolacce, ma perché fa tanto se le sentono, no, prima o poi.
0: Quale parolacce? Io non mi hanno mai detto che se dico capivo sia, lo sia. Cioè, ma babbo!
1: Abbiamo un bippatore che fa un bellissimo lavoro, Tommaso Di Vito.
0: Pagato milioni per star lì a bippare i vostri, i vostri WhatsApp. Comunque, tra l'altro, è sparito il suo antagonista, quello che lo metteva alla prova. Forse ha desistito perché ha vinto Tommaso.

0: carota si è lanciata, ma non tanto per, non è uno sfondo chissà quanto sessuale, no, no, è proprio perché comunque da aggiungere alla credenza che metti vicino alle lenticchie a ciumachella.
1: Certo, è per mangiare.
0: Esattamente. A proposito di mangiare, a proposito di mangiare, visto che dobbiamo mangiare, dovremmo parlare anche di cose che interessano tutti.
1: Sì, oggi è una giornata importante, però. Sì. Non so che è da fare stasera, però insomma. Stasera c'è un appuntamento importante. C'è un appuntamento importante perché inizia l'Eurovision e si esibirà Sal Da Vinci stasera.
0: Pensate!
1: Sarà un'esibizione fuori concorso perché lui è già qualificato per la finale che si svolgerà sabato e andrà in onda su Rai 1. Stasera ci sarà su Rai 2.
0: Perché sì, ci sono le, tipo i mondiali.
1: Certo, certo, ci sono alcune nazioni europei non ancora qualificate e quindi se la giocheranno in queste serate di semifinali e poi sabato la finalissima dove ci sarà anche Sal Da Vinci che si gioca il titolo. Tra l'altro i favoriti sono la Finlandia, la Grecia, l'Italia non stava messa benissimo. Invece che è successo? Che alle prove tutti sono impazziti per Sal Da Vinci.
0: Certo,
1: e quindi i pronostici lo danno tra il quarto e l'ottavo posto, quindi attenzione a Sal Da Vinci perché si potrebbe piazzare bene.
2: Ciao.

0: per sempre sì.
1: Ecco, rappresentare l'Italia. Certo. Però che succede?
2: No, che succede? Che solo gli italiani lo criticano. Cioè, questa è una follia, secondo me. Ora, devo dire che quando c'è stata la sua vittoria a Sanremo,
1: sì,
2: io per prima ho detto che non mi piaceva la canzone. Mi piacevano altre canzoni, quindi l'ho un po' criticato, ma per carità, poi ognuno ha i suoi gusti.
1: Io ho votato gli Avion Travel, figurati, quindi...
2: Travel, ti ricordi?
1: Sì, certo, sennò come mi ripeto?
2: Non mi sento da una vita, che fine avranno fatto?
1: Ma che ne so, lo so adesso come mi ha rimpallato sto nome, tutto un mio che non seguo mai il festival.
2: Vabbè, comunque, al di là di Sanremo, che a chi è piaciuto tantissimo, a chi non è piaciuto per niente, ora sta lì a rappresentare l'Italia, no? Ma perché dobbiamo remare contro? Perché? C'è lui e facciamo il tifo per lui. Io faccio il tifo, forza Saldavinci. Però c'è tutta una polemica che comunque è troppo trash. Polemica tutta italiana, È troppo trash la canzone, è troppo trash la coreografia, perché lui, sono usciti dei video rubati dalle prove, che sarà sul palco con dei ballerini che fanno la parte degli sposi e fanno questo balletto, perché la canzone parla di matrimonio. A un certo punto lei si toglie la gonna in tulle e sotto la gonna c'è la bandiera italiana, quindi dicono troppo trash.
1: Ma sarà che, cioè, tu dici gli italiani criticano, sarà che magari per alcune questioni forse leggermente più importanti non abbiamo accesso, o non abbiamo accesso, oppure le rappresentanze sono tipo Salis, cioè dico a livello europeo, no?
2: Allora
1: o è quello magari, perché ci dobbiamo accontentare, almeno abbiamo il calcio,
2: adesso
1: mondiale,
2: certo,
1: mondiale. Dico, mi devo accontentare dell'Eurovision. A un certo punto uno sta là in maniera passiva, dice vabbè, sì cazzo.
2: Però comunque guarda che l'Eurovision è un super evento, è l'evento televisivo di musica live più visto al mondo, perché partecipano tutti i paesi europei, anche se quest'anno alcuni, tipo la Spagna, non partecipa, boicotta per la partecipazione di Israele, pure là sempre la stessa storia.
3: Ah, raga, io ho staccato adesso, mi dispiace, mo mentre torno che è tutto bloccato, mi vedo Sinner, quando è finito mi ricollego, a dopo.
1: Oh, grazie che ce l'hai detto.
2: Ah sì, perché c'è Sinner con Pellegrino.
4: Te manda tanti saluti zio Mentuccia.
1: Mentuccia chi è? L'amico di Federica Massi?
2: Mentuccia di Quarticciolo, certo.
5: Ah, Roberta, ma l'allarme oggi lo troviamo?
1: L'allarme?
2: C'ho il mio personale che è l'allarme fiacca, non so se state messi come me.
1: È vero, lei c'ha l'allarme fiacca, quindi attenzione signori, è un allarme su cui non ci si può nemmeno giocare, eh?

0: Ti fare salta vinci, ma nemmeno per un cazzo, anzi due cazzi.
1: Allora, lui non tifa mai per l'Italia, lui rema costantemente contro ai mondiali, all'Eurovision, e qualsiasi cosa, e che è? Mamma mia, avvelenati.
2: Ah, giusto, non si accontenta il nostro amico qua, lui non si accontenta. Dice perché devo votare quello che magari non mi appassiona.
1: C'è da dire che, come molti dicono, anche musicisti,

0: E quindi il neomelodico.
1: Diciamoci quant'era bello comunque quello stereotipo là.
0: Era
1: italiana brava gente era.
0: Esatto.
1: Vieni adesso, certo. venite giù. Così che ogni tanto quei poveri turisti, no? Dice la sera, ho prenotato un hotel via Giolitti, bellissimo, sto in pieno centro. Vai, vai, chiusi nella stanza d'albergo. Quando non vengono depredati, c'hai visto quel ragazzo spagnolo qualche giorno fa?
0: Sì,
1: che hanno menato, hanno portato via tutto, Forelli.
0: C'è da dire che in tutte le città europee però così.
1: Per carità del Dio, adesso perché insomma parlavamo di noi, parlavamo dell'Italia. A proposito dell'Italia. Continuiamo la lista della spesa, perché è giusto farlo.
0: Sì, facciamo questo aggiornamento. Vabbè, si parla di antivirus e comunque ribadiamo, sia l'OMS ma anche il ministro Schillaci ha parlato nelle ultime ore, il ministro della salute ha detto l'Italia non è a rischio, non siamo di fronte a una nuova pandemia, però giustamente stanno tracciando i contagi che sono avvenuti o sulla nave oppure su questo famoso volo della KLM dove c'era a bordo, è stata fatta poi scendere la cittadina olandese che poi purtroppo è morta. A bordo di questo aereo c'erano 4 italiani,
1: sì,
0: tutti in quarantena obbligatoria, uno ha fatto il test stamattina, un veneto, ed è risultato negativo.
1: L'ho sentito, sì.
0: Aggiornamento delle ultime ore, non bellissimo, il calabrese, anche lui in quarantena, risulta
1: positivo.
0: No, non positivo.
1: Mezzo e mezzo. Un po'.
0: Aspetta, viene la parola.
1: Sintomatico.
0: Sintomatico, bravo, sintomatico. Cioè, ai sintomi compatibili con l'antivirus, però bisogna vedere. Ora i campioni biologici sono stati inviati dalla Calabria allo Spallanzani di Roma, che è un'eccellenza da questo punto di vista dei virus, delle malattie infettive, e quindi vedremo.
1: È un dipendente pubblico?
0: No, è un portuale lui.
1: Un portuale, quindi cooperativa sicuramente, cooperativa delle portuali, quindi c'ha la malattia pagata, quindi sì, sì. Vedrai che sarà positivissimo, sarà.
0: Tra l'altro, se non sbaglio, la circolare del ministero che hanno diffuso parla di 6 settimane di quarantena in caso di sintomi da antivirus, quindi o di contatti, come è successo a questi 4 italiani.
2: Ma intanto a me sfugge il meccanismo con il quale vengono scelti i rappresentanti dei paesi e vengono piazzati su un palco dell'Eurovision, cioè sto Salda Vinci l'abbiamo eletto, abbiamo fatto delle votazioni, noi italiani abbiamo stabilito che ci rappresenta, a me non sembra, e quindi perdonatemi ma è lecito criticarlo. Salda Vinci non rappresenta, o meglio rappresenta male, l'idea dell'Italia, tutto qua, perché è trash. Perché se ci fossero state delle votazioni non l'avremmo mandato all'Eurovision. Che c'è di strano?
0: Ma allora c'è da dire anche che Salda Vinci ha vinto la più grande manifestazione canora italiana, che è Sanremo, e ormai da parecchi anni in Italia vige la regola che chi vince Sanremo va all'Eurovision.
1: Diretto.
0: C'è andata Gigliola Cinquetti. 60 anni fa, e mo cambiamo le regole.
1: Ma sciol polemico, dai.
3: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo. Radio Globo Meteo.
4: Amici di Radio Globo, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo nel complesso bello nelle prossime ore nel Lazio, anche con delle belle schiarite, sì, qualche residuo annuvolamento si fa vedere ma senza grandi conseguenze, e con temperature che al momento risultano anche miti, punte massime vicine ai 24-25 gradi. Ma attenzione, domani giornata invece molto più variabile e instabile, transita una veloce perturbazione, porterà nuvole e piogge tra mattino e pomeriggio, rischio anche di qualche temporale sul basso Lazio e a quel punto temperature in netto calo. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
9: Che Ava, che Ava che va, dai chi la soluzione ha.
10: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
11: E i consumi?
10: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
13: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
14: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
15: Siamo in radio, non si vede nulla.
14: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
16: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
17: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
19: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
3: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
20: Info e regolamento su radioglobo.it.
21: Vieni, vedi, guidi.
19: Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
3: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
20: Info e regolamento su radioglobo.it.
21: Vieni, vedi, guidi.

0: trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
3: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25. Gruppo Rosati.it.
4: Tutto bloccato.
5: Sponsored by.
6: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
7: Scopri KGM da Magi Auto.
6: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
7: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
6: E affronti il traffico con un sorriso.
7: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
6: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
8: Mamma mia, che coglioni, non ve sta mai bene niente. Oh. E se non vi piace non lo guardate, ma non rompete i coglioni. È tutto bloccato.
9: Sì, raga, però vedete da una regolata con sti jingle.
10: Quanto mi piace la pannocchia.
11: Dai, bomberoni.
12: Dai, dai, che mi sto caricando, Dai, è tutto bloccato.
13: Ha messo programma da quando lo sento, ma ha rubato la dignità.
14: Stai ascoltando.
15: Tutto bloccato.
16: Tutto bloccato, perché non funziona mai niente qua.
17: On Radio Globo.
18: Marchetti, buonasera.

0: proposito di allarme, sì, devo dare un'ultimissima
1: attenzione
0: per tutti i romanisti e razziali all'ascolto, perché il derby è stato ufficialmente rimandato. Si doveva giocare domenica, poi per motivi di sicurezza.
1: Poi domenica mezzogiorno e mezza era.
0: Sì, per motivi di sicurezza, no? Perché sai, poi vengono purtroppo sempre questi scontri. Non se ne esce.
1: Perché invece lunedì sera invece non ci stanno.
0: No, però a quanto pare l'hanno spostato a lunedì alle 20:45, perché domenica c'è anche il problema con gli internazionali.
1: Sì.
0: Perché c'è la finale e quindi più o meno finisce sempre che sono le 7-8 di sera, per cui anche per una gestione della viabilità, no? E della città in quella zona, hanno pensato bene di spostare a lunedì sera, perché sono due grandi eventi in contemporanea.
1: Non mi voglio accodare al signore polemico qua di poco fa, però dico, no, gli internazionali non è che si siano inventati, penso, un mese fa. Saranno due anni che sapevano che ci sarebbero stati in questa data,
0: sì,
1: precisa.
0: Che coincidevano le date.
1: Sono stati fino all'altro giorno. Boh, che dici? Famolo il derby. Non lo giocate? Dai. Tanto vince a Roma 4-0. Su.
0: Eccala, guarda. Oh, però pensavo che con questa cosa che il derby è stato spostato, sono salve un sacco di cerimonie, soprattutto le comunioni, le cresime che ci stanno in questi periodi. Perché io, ad esempio, domenica una comunione, già stanno tutti a dire, però come si vede mai la partita? Però... E invece così, lo tutti fantozzi, fregati, dovete andare, anzi, a chi fosse venuto in mente di non andare con la scusa del derby, via, tutti in chiesa a vedere le comunioni.
1: Esatto! Quindi andate in chiesa a celebrare il sacramento della comunione impartito ai vostri ragazzi. Ci saranno magari anche le cresime, tanto fanno due in uno.
0: A volte sì, io ho due in uno.
1: Le offerte. E quindi dai, le cerimonie sono salve.

0: Ma come cazzo se bravo? Cioè, lo sapevate che ci stavano le gare di tennis? Perché l'avete fatto? L'avete detto di sabato o di domenica?
1: Entrando a casa con questa luna io ascolto voi e mi portate fortuna.
2: Durante il lavoro sto sempre incasinato, vedo questa luna e mi sento tutto bloccato.
3: Mamma mia, stasera c'è stata una luna che ti spaccherei il culo.
4: Voi riempite le giornate della gente che vi ascolta e la fate sorridere e ride. Ed è bellissimo quello che fate, io vi adoro.
5: Tutto bloccato on Radio Globo.
6: Secondo me sto derby hanno spostato perché mo i laziali giocano stasera.
7: Domani.
6: E quindi stavano troppo vicini a giocare un'altra partita, si saranno fatti in piantarello e gli hanno spostato due giorni.
8: Che va detto?
7: Il piantarello, signori, che va detto?
9: Bella zio, domenica vengo alla cresima, ma è passato il raffreddore.
7: Ecco, vedi?

0: come di consuetudine, i nostri, soprattutto la prima scarrellata, no? Che è una sorta di resoconto,
1: sì,
0: di quello che accade. Senti le vibrazioni del programma Tutto Bloccato che inizia, e ci sono ormai dei punti fissi, ci sono dei cardini di cui non possiamo fare a meno. Uno di questi, ladies and gentlemen,
2: Marchetti. Marchetti, buonasera.
0: Ecco, oggi non sta arrivando nemmeno un suo messaggio. Oggi niente. Oggi attraverso la Globo WhatsApp sta latitando. Diciamo che Tommaso Di Vito oggi ha da fare almeno per un vocale in meno. Perché, signore e signori,
2: Marchetti. Marchetti, buonasera.
0: Ce l'abbiamo qui, buonasera.
3: Buonasera, buonasera a tutti i radioascoltatori. Una giornata stupenda. Oltre a lavorare, sono venuto qui da questi due magnifici amici. E quindi sono lì a dire: Marchetti? Marchetti, buonasera.
0: Cioè, io muoio per ste stronzate.
1: Che poi chiediamogli ufficialmente il nome, perché noi lo conosciamo per Marchetti buonasera, ma anche per i vari nomi che lui si dà con le sue storielle. Un po' è Pellegrini, un po' è Di Palma.
3: Non bisogna mai dire il nome, bisogna sempre rimanere nell'anonimo, no? Marchetti, giusto?
1: Ok, allora non ti daremo un po' Pellegrini, un po' Di Palma.
3: Un po' Pellegrini, un po' Flamini, dai, cambiamo. Flamini. Rimaniamo sempre sull'anonimo, giusto?
0: Giusto. Per carità. Allora, l'ultimo era praticamente il, se non erro, il sindaco. Aspetta, che lo
1: era il sindaco di Punta Prima.
3: Di Punta Marina.
1: Punta Marina.
0: Hai capito? Vediamo.
4: Marchetti? Marchetti, buonasera, sono il sindaco di Punta Marina.
3: Beh, sì, dai, come fai? Non si riesce a stare lontano da Marchetti, è impossibile.
1: Sei ispirato da Marchetti.
3: Sì, Marchetti lo seguo da anni. Marchetti? Marchetti ti seguo da circa 15 anni. Un uomo fantastico, un uomo che adesso è preso da questa stupenda donna.
0: Ecco,
3: la Marchetti.
0: La Marchetti. Quante me ne dici ogni giorno?
3: Sì. Roberto, non posso stare lontano da te, è impossibile.
1: Petto, hai visto sto petto dal vivo?
3: Marchetti, ragazzi, ha un petto. Radioascoltatori, dovete venire qui fuori, perché io ho un fisico così, credetemi, negli anni, e sono vecchio, credetemi, non l'ho mai visto. Una stazza umana.
1: E comunque tu hai colto, no? Quelle che sono un po' le peculiarità del nostro Roberto Marchetti.
3: Sì,
1: un po' pavone, un po' petto grosso, un po' anche piacione, perché a lui gli piace
3: a lui gli piace
1: donne,
3: far
1: no?
3: piacione quando sta con te, avvocato Fredella, che gli dice: ah, Robè, quanto mi piace. Che poi la Marchetti che fa? È una furba, no? Marchetti è una grande furba. Che fa? Fa il video all'inizio,
0: sì,
3: lo mette, lo posta, fa finta che non lo cerca, e poi alla fine che fa? Robè, guardami un attimo, Robè, ti prego. Perché alla fine è impossibile, c'ha bisogno di lui.
1: Certo,
3: hai capito?
1: Certo,
0: è una simbiosi, sì, caro mio.
3: Sì.
0: Senti, ma vogliamo dire il tuo nome per tutto il resto della comunità?
3: Dai, va bene, il mio nome è Fabrizio, detto il maestro.
0: Quindi detto il maestro,
3: maestro di vita, maestro.
0: Ah,
3: sì, da quando sono un po' grande, mi hanno dato questo soprannome. Io ho detto: ma maestro di che? Maestro di vita, senza appicciarsi, senza andare nei particolari.
1: Ma perché,
3: capito?
1: Evidentemente dai dei consigli di vita da sempre, un po', no?
3: No, cerco sempre il sorriso sulle labbra della gente, capito?
0: Bravo.
3: Bisogna essere allegri, positivi, e
0: bravo.
3: Quindi lo sono venuto a Radio Globo.
0: A tutto bloccato.
1: Bravo, Fabri.
3: Dove ci sono due grandi mite, la signora Marchetti, che è veramente una grande giornalista. Io
1: grazie.
3: La seguo, non solo la seguo per radio, ma la seguo anche nei suoi articoli.
1: Grazie.
3: Sì. Prima l'ho rimproverata, gli ho detto solo che deve fare le foto con questo viso, deve farcelo vedere, perché chi è anziano non vede. E quindi non sappiamo come è fatto il suo viso, capito?
0: Ma non è che magari sei tu che perdi la concentrazione guardando le foto della Marchetti,
3: no,
0: e non ti soffermi sul volto?
3: La Marchetti, io credo che sia solo tua. Marchetti.
0: Allora, aspetta, Fabri. A proposito di tutto bloccato, no? Perché siamo già in ritardo, abbiamo un appuntamento importante.

0: 19 maggio, San Giorgio, olio extravergine di oliva, un litro a 4,99€. E Sao Caffè Intenso, 250 grammi, confezione da 4 a 9,99€. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo Traffic News.
2: Adesso gli aggiornamenti sul traffico per lavori in via di Priscilla tra Piazza Vescovio e via Monte delle Gioie, deviate le linee bus 63, 92, 310 e 92. N92. Fino al 13 maggio proseguono i lavori su via Portuense con un restringimento di carreggiata e prossimità dell'incrocio con via Senorbi, possibile la formazione di rallentamenti nelle ore di maggior traffico. Altri lavori interessano l'incrocio tra viale Palmiro Togliatti e via Prenestina con deviazioni per il traffico e possibili disagi alla circolazione. Per ulteriori aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
3: Radio Globo 06 892 8996. Tutto bloccato.
4: On Radio Globo.
5: Vabbè, veni in trasmissione là da voi, a chi dobbiamo pagare?
6: Ah, allora, in genere la marchetti, che è quella che, siccome c'è, è quella che c'ha più soldi, allora deve. No, soldi attirano soldi.
2: Sì, sì, stai pure a dire così.
6: Sì, infatti. Allora, no, l'abbiamo detto, per contratto, quando diciamo ste cose.
7: Messaggio di servizio, esatto, per Bruno, dottor Duca Conte. Mi raccomando, non far pusciare l'anno prossimo, rinnova sta trasmissione, è tutto bloccato. Se ti chiedono due spiccetti in più, marchetti dagli, perché sto programma. Pigne.
6: Oh.
2: Per venire qua in trasmissione, che bisogna fare? Bisogna essere così un po' come Fabrizio alias Di Palma e Pellegrini, cioè essere un po' fantasiosi, farci ridere
6: ed essere sempre presenti, come, esatto, come Fabrizio.
8: Ma sì, sicuro. Anzi, noi diciamo, noi radioascoltatori, credo che alla fine dell'anno ci meritiamo una grande festa con i marchetti. Quindi
6: bella,
8: dai,
2: possiamo
8: organizziamo
2: farla?
8: Sì, sicuramente, dai, organizziamo tutti insieme.
6: Allora, ne parliamo tra poco, fermo lì.
3: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco
1: on Radio Globo.
9: Marchetti, dai, dai, dai che ce l'hai. Sicuro? C'è qualche allarme in giro?
1: Wait for me, I'll be back.
3: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
10: Perfetto. E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
11: Bel veicolo a motore umano. È usato?
10: Usato a chi?
12: Da Leonori mai usato. L'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato. Usato scelto per chi sceglie bene.
11: Info su leonori.it.
13: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
14: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
15: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
16: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
17: Cambia tutto ai Castelli Romani. A Grotta Ferrata c'è un nuovo modo per vivere le tue uscite. Si chiama Ego, in Largo Gorizia 6. Dalla colazione al pranzo, dall'aperitivo alla cena, ogni momento diventa un'esperienza. Prenota su ristorantiego.it e nutri il tuo ego.
18: Perché mi fido? Perché PharmaPoint è medicina naturale accessibile, con esperienza e consulenza professionale. Perché è prodotti veterinari e per la cura degli animali. E perché è la comodità dell'online con la tranquillità di un negozio fisico. In via Scalia 5A, metro Cipro e su PharmaPointSRL.com. Fiducia naturale dal 2007.
19: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
20: Ehi, ma dove corri?
21: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
20: Tranquilla, vai da Corsetti.
21: In farmacia.
20: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
21: Davvero tutto lì?
20: Tutto, veloce e vicino.
21: Mi hai salvata.
20: Per la tua salute, vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara. Via Luigi Bodio 77.
22: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
23: 50 e 50, 50 e 50!
24: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
23: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
25: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
26: Allart, al centro della tua casa.
27: Tutto bloccato.
28: Sponsored by.
29: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
30: Scopri KGM da Magia Auto.
31: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
30: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
31: E affronti il traffico con un sorriso.
30: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
31: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia, Magia Auto. Dove l'auto è magia.
32: Solo le migliori in FM.
33: Streaming.
32: Dab.
33: E sul canale 91 del digitale terrestre.
34: Globo TV.
6: Le 17 le abbiamo abbandonate ormai da due minuti di martedì 12 maggio 2026. Buon pomeriggio, signori, buona serata. Roberto Marchetti, Roberta Marchetti. È tutto bloccato.
35: Ma fa prima, quale festa? Fatte da stecca, quelli piano un sacco dei sordi. Considera che il programma lo portiamo avanti noi, mica loro. Loro dicono quattro cazzate ogni tanto. Fatte pagare.

Marchetti, però a me mi avete fregato, perché io ci avevo fatta la bocca di venire lì in studio, in radio, insomma. Sì. Io da un po' di tempo che sto pensando di farmi il tatuaggio con lo slogan, insomma, con la, come cavolo si chiama, con lo stemma di tutto bloccato. Potremmo fare una cosa anche molto più esagerata. Vengo in radio, me faccio comunque il tatuaggio, però mi vengo a prendere le firme degli autografi vostri.

0: ci ha già pensato qualcun altro. Adesso a questo punto dipende chi fa prima. Perché esatto, diciamo, Mirchetto, sì, il cantastorie, ha in programma questa storia qua.
1: Non so se se l'ha già fatto il tatuaggio, penso di no, altrimenti ci avrebbe mandato la foto.
0: Aspetta,
1: però
0: ha detto che c'è appuntamento il 17, se non erro.
1: 17 maggio?
0: Sì, ecco, no, è dicembre.
1: No, magari giugno.
0: No, no, adesso.
1: Adesso, fra 4 giorni.
0: No, ma 17 è possibile, forse 19, 17 è domenica.
1: Vedi, 17 è domenica.
0: Allora 19, vedi che non me l'hai detto te, l'ho detto io, lo vedi cosa? Allora, signore e signori, le 5 e 4 minuti, abbiamo con noi oggi finalmente una voce che sentiamo sempre, perché si fosse collegato in questo momento.
2: Marchetti? Marchetti, buonasera.
0: Però qui è una versione più spenta. Adesso oggi la sentiamo più accesa.
3: Beh, oggi è più accesa, sicuramente.
0: Me ne fai uno.
4: Marchetti, quanto mi piace quando arriva la fredella e ti dice: Robè, ma che ti sei svegliato adesso? Vie, che ti metta la cravatta di seta, vie, bello mio, vie.
3: Si sa perché, ma mi sa che la fredella gli piace la seta, ragazzi.
1: Sicuramente. Vabbè, perché la fredella è un certo ceto sociale.
0: Fredella detta mezzapella. Buon pomeriggio, Livia Fredella.
1: Evviva, ragazzi, ma che gioia vedere davanti a me Fabrizione mitico.
3: Ragazzi, è una gioia mia, perché oggi vedo Marchetti e quando sta in mezzo a queste due donne, lui impazzisce.
1: È vero,
4: lo vedi che gli vanno l'occhio indietro.
0: Che sono
4: e
0: squalo.
4: Poi diventa rosso. E poi gli fa: quanto mi piacete, ragazzi.
1: Sì.
3: Poi, due belle donne, ragazzi.
1: Poi si
3: due belle donne.
1: Sì. Poi fa tutto per fare colpa, visto?
0: Sì,
1: quando.
0: Ma non è vero, ma sì, che fai? No,
3: poi Marchetti è un furbo, perché se guarda prima uno, poi se guarda l'altro.
1: Certo.
3: Capito come fa?
1: Adesso palleggia come i tennisti.
0: Sì. Adesso che sei in studio, puoi verificare quello che senti in onda, no? Dici che guarda una, poi guardo quell'altra.
3: Sì, ma lui gli piace, poi si gira e guarda. Comunque, ma Robertina la vedo più concentrata, la vedo più impazzisce questa donna. Va fuori di testa, va fuori. Ancora mi ricordo il soprannome che gli ho dato del pavone.
1: Esatto. Dici.
3: Era uno dei primi tempi, proprio le prime trasmissioni che andavano.
1: Settembre.
3: Sì, tipo settembre, così. Insomma, e c'era Roberto che stava in piedi e lei, come al solito, la Marchetti che lo riprende perché fa finta che non gli piace, ma o cerca. E c'era questo telefono che girava, cioè lui ha distretto, come ha vista, ha fatto perpetto, ha fatto sto sospiro
0: e da allora ho detto: ecco lì, è il pavone di Roma, è nato. Ce lo immaginiamo tipo una fenice, no? Che viene su infuocata, in realtà è un pavone.
1: L'esegesi del pavone ci ha raccontato.
5: Che meraviglia.
1: Si è gonfiato tutto.
3: Si è gonfiato tutto.
1: Che botto.
3: Anche perché poi, ragazzi, attenzione, il bicipite dei Marchetti non è male, eh?
0: Che male che?
3: Attenzione, con tutte vitamine, proteine, amminoacidi.
0: Esatto. Quelle che consigliano i tuoi
3: Pellegrini.
0: Che meraviglia, signore e signori. Oh, non abbiamo ancora passato uno dei grandi, delle grandi sigle.
6: Evviva, evviva, evviva!
1: Evviva, ragazzi!

0: i pavoni. Questo pavone è gonfiato pure.
1: Hai visto?
0: Io come mi piace.
2: Capisci che,
0: dal 99.
2: Sì. Capisci che difficoltà?
3: No, io sarei al posto tuo, Marchetti, mi metterei qui dove sei te e farei proprio il bello, come fai te. Lui è uno spettacolo, perché il Marchetti mi diventa rosso.
2: Sì.
3: Mai mi sarei aspettato una cosa del genere.
2: Hai visto, timido sono.
3: Ma lui è fantastico, perché ogni tanto
1: fa sto sospiro.
2: Cioè, tipo le terme, sto.
3: Sì.
2: Sembro.
3: Comunque, ragazzi, ricordiamoci questa festa, perché Marchetti sta sviando il discorso di questa serata mega galattica, dove io vorrei vedere la Fredella al mix. La vedo, ragazzi, la vedo proprio
0: perfetta, che mette
3: sì
0: DJ.
3: Sì, la DJ oggi è vestita,
0: ma come io sono una cubista.
3: No, la cubista è Roberta, scusami,
0: come fai a rubare il ruolo?
2: Qui c'è un conflitto, ragazzi,
3: qui
2: di interessi.
3: Un conflitto di interessi.
2: Mi stai sparpagliando le carte del programma. Avevamo tre certezze: pavone, parla bene e cubista. Cioè, adesso arriva lui Spariglia.
0: Comunque, una bella idea questa di Fabrizio, cioè di organizzare una mega festa a fine stagione con tutti gli ascoltatori di Tutto Bloccato, non solo gli affezionados, quelli che ci seguono sempre da settembre,
3: ma anche
0: insomma quelli che si vogliono.
3: Ragazzi, se voi vedete la Fredella scatenatissima,
0: te l'ho detto che sono cubista, mi la spalluccia.
3: Devo sta zitto perché lei è avvocato, quindi sennò mi fa una pecca e poi mi denuncia, meglio che messo zitto. Però vedo cubista Roberta vestita da un giandoiotto, che lei è spettacolare.
0: Marrone.
2: No,
0: d'oro, il giandoiotto è d'oro fuori.
2: Vabbè, ma lo dovrei scartare.
3: L'avvocato si scarta la Robertina, la scartiamo.
2: Ma non prima. Noi!
3: La scarterà il pavone.
0: Allora, tutta vestita d'oro, così poi la scartano.
2: Cioè, lui ha dipinto anche il futuro,
3: sì,
2: capisci?
3: La serata
2: Fabrizio.
3: È questa, la serata sarà questa. Quindi tutti noi radioascoltatori, e voi tre sarete i nostri artefici di questa bellissima serata.
4: Allora, per la storia del tatuaggio, vince chi si fa il tatuaggio direttamente in studio. Attenzione, in diretta.
0: Potremmo organizzarlo?
2: Sì, perché no? Lo fate, sì, mentre noi poi andiamo avanti. Sì. Sentirà ogni tanto quel.
0: Qualche magari.
2: Io, se volete, siccome devo fare un lavoro anche importante ai denti, in caso metto un impianto in onda mentre parlo. Cioè, ormai ognuno fa quello che gli pare qua. Volevo portare due bidet in caso uno si dovesse dare una sciacquata. Non si sa mai.
0: In diretta dalla poltrona del dentista, meraviglioso.
2: Cioè, ognuno fate a maglia, accarezziamo un pavone. Se riusciamo in pavone, magari sarebbe.
0: Quello sarebbe bello.
3: Oh, ragazzi, porteremo presto il pavone nello studio di Radio Globo. Attenzione.
2: Questa è una promessa.
0: Ci pensi te?
2: Marchetti? Questa è una promessa.
0: Ragazzi, io intanto formalizzo.
3: Buonasera, guardi che le porterò presto il pavone. Personalmente, capito? E non mancherò, perché mi sono preso proprio questo impegno.
2: Perfetto. Allora, hai fretta, Fabri?
3: Ni.
2: Vabbè. Allora.

0: 17.13 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.
2: Ragazzo,

0: percorso rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Il 19 alle 4, già confermato.
2: Tatuaggio.
3: Ah.

0: Marchetti. Marchetti, buonasera.
1: Ah Fabri, ma Marchetti come sta oggi? Dai, dici un po'.
2: Ragazzi, la Marchetti non posso definirla perché mi ha detto no.
3: L'entità è, ragazzi, è una ragazza stupenda. Oggi è vestita un po' tutta osè, un pantalone jeans,
4: una camicia bianca,
3: che si vede, non si vede, ma io faccio finta di non vedere, sennò Marchetti mi cazzia.
5: No, assolutamente.
3: E quindi invece l'avvocato, un bellissimo maglione blu, vabbè, un avvocato, quindi una di bellissima classe. Collana di classe, devo essere sincero.
5: Hai visto il boccolo Fleming?
4: Mi raccomando, ragazzi, non ti sbagliare.
3: Sì, ragazzi, l'avvocato è tanta roba. Veramente il top, è il top.
6: Mo che è arrivato la fredella su affari tua, Marchetti, stamattina te sei permessa a dire che dormiva. Mo te da resto.
5: No, no, ma abbiamo tutto il tempo per sputtanare e per mettere alla gogna. Alla...

0: qui è tutto bloccato.
1: Omnia vincit amor, carissimo avvocato fratella, mi raccomando, non si lasci abbindolare da quei due.
2: Giammai, amico mio, giammai.
3: No, ragazzi, non vi preoccupate, cade, ve lo prometto che stasera cade. Guarda i miei occhi, mi sta guardando fisso, quindi lo so che rosicate, ma radioascoltatori, Radio Globo, è tutto bloccato,
4: Ah, Marchi, io domenica 17 festeggio i miei primi 50 anni e te dico solo che a parte che andiamo a mangiare al ristorante e poi al pomeriggio un mio amico che fa l'installatore dei bar, delle cose, porta due fusti da 25 litri di birra con la spillatrice e passiamo la giornata fino a che non finiva la birra.
2: Finché
4: penso che basterà, tanto siamo una ventina di persone, basterà, sì sì. È lunedì ferie, ovviamente, mi sono preso. Se vuoi puoi aggiungerti a noi.
0: Attenzione, potrebbe essere un'alternativa.
2: Fatti dire dove, ci fai un salto.
0: Allora, 17-17, numero mistico qua, una coppia meravigliosa che mi concede il saluto e il ringraziamento,
3: grazie,
0: a Fabrizio.
3: Grazie, ringrazio queste due bellissime donne, l'avvocato Fredella e la stupenda Robertina e il grande Marchetti, detto quanto mi piace. Io sono pazzo. Ciao ragazzi,
2: ciao,
3: grazie
2: Fabrizio,
3: a tutti.
2: Grande,
3: ciao ragazzi, ciao.
5: E adesso, a breve, tocca a te.
6: Chiamalo 06 892 8996 oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
8: Mercoledì 17 giugno lettrici e lettori si ritroveranno insieme per leggere Le notti bianche di Dostoevskij. È La tempesta silenziosa, un progetto di Alessandro Baricco promosso da Roma Capitale per leggere insieme in una Roma inedita. 6 location principali a cui si potranno aggiungere spazi come librerie, biblioteche e luoghi di aggregazione. Sul sito latempestasilenziosa.it tutte le informazioni. Roma Capitale ha pubblicato il bando Lo spettacolo dal vivo fuori dal centro per promuovere nelle periferie progetti di inclusione sociale e per valorizzare il patrimonio culturale attraverso le arti performative. Contributi fino a 45.000 euro. Dal 16 al 24 maggio torna Open House, circa 320 gratuiti in oltre 220 luoghi di Roma per permettere a tutte e tutti di scoprire lo straordinario patrimonio racchiuso nel suo territorio. Programma completo su openhouseroma.org. Info su comune.roma.it.
9: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC e 100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
11: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio. Per riscoprire la tua città eterna, prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
12: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
13: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
12: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
13: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, un litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
12: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
14: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
15: Prenota ora la tua vacanza in Carinzia con volo diretto da Roma Klagenfurt su carinzia.at.
16: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
17: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
18: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita. da Valentino concessionaria Volkswagen. Super promo maggio su tutta la gamma.
19: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da 29.900 euro. Anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
18: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700. Con super super valutazione permuta o rottamazione.
19: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
18: ValentinoAutomobili.it.
20: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
21: 50 e 50 50 e 50.
22: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
21: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
23: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
24: Allart, al centro della tua casa.
6: Tutto bloccato.
25: Sponsored by.
26: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
27: Scopri KGM da Magia Auto.
28: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
27: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
28: E affronti il traffico con un sorriso.
27: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
28: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
29: Signore e signori, benvenuti al circo! Questo non è un circo normale!

0: E a me non ben vedi, eh?
1: Non ti conosco. Comunque sì, dobbiamo organizzare, visto che Milchetto il Cantastorie ha detto che ha già prenotato lo studio per il 19 per fare il tatuaggio di Tutto Bloccato con i nostri nomi. Ecco, se qualcuno si vuole aggiungere, potremmo anche poi organizzare anche una bella seduta in onda, la possiamo fare qua.
2: Sì, ti tatuaggi,
1: Sì.
2: E magari ci tatuiamo pure noi. Io lo farei.
1: Ma
2: sì,
1: prego. Guarda, se vuoi puoi fare anche il mio, ipotetico.
2: Sì, perché no?
3: Vedi com'è l'indepinto il ragazzo. Comunque è una rarità oramai non avere tatuaggi.
2: Sì, sì. Corpo dire. Pulito.
3: Sì, bello.
2: Bello, anche a me piace.
1: Beh, pulito, faccio una doccia da 20 anni che ho pulito, È arrivata.
3: Sì, ma l'uomo ha da buzzare.
1: Tieni qua, tieni questa.
3: Basta l'ascella, ma che?
1: Fa vaga. Guarda, stavo dicendo la stessa
3: ma
1: cosa.
3: Basta.
1: Fa la vaga lei. Vaga vaghella è la fredella.
3: Guarda, Livia, io
2: boccolo tanto.
3: Non sei indifendibile. Cioè.
1: Allora, l'ennesima intrusione questa mattina, addirittura nella prima ora, la primissima ora, quella con Federica Dalla Valle e Giovanni Lucifora. Mm-hmm. Questa mattina a un certo punto, io, siccome ero sveglio dalle 5:40, ho detto fammi ascoltare i miei amichetti. Mi sono messo là e stavo ascoltando. A un certo punto se ne esce Lucifora e che fa tipo, perché l'avvocati non fa niente, tipo, no? Durante il giorno se la prendono con comodo, così. T'entra gamba tesa la Fredella, che era così, non siccome deve fare Radio Fredella, cioè poi il martedì, questa viene due giorni a settimana qua con noi, il giorno stesso che verrà in onda al pomeriggio comincia a fare le pisciatine già dalla mattina.
3: Certo, capito?
4: Devo dominare tutto.
1: Ma io dove vai?
2: Io non ci volevo credere quando l'ho saputo. Io a quell'ora dormo, figurati, sveglio con calma, 9:30.
1: Gli asparagi proprio, viene su piano piano.
2: Mi sveglio con la luce del sole già alta e non ci volevo credere. Ho detto, ma ti pare che la Fredella fa una cosa del genere? Invece no, guarda, io ci ho provato, poi lo sai, difendo sempre. Però questa
3: ho capito,
2: proprio...
3: ma io devo difendere la categoria. Ma scusa,
2: sì, però,
3: cioè. E poi comunque al morning parlano un sacco di avvocati, così per dire.
2: Sì.
3: Voi molto meno.
1: Beh, io perché ci ho avuto proprio a che fa. Cioè, io non ne parlo per non ne ritirar fuori l'argomento.
3: Adesso sarei voluta famiglia, ma ho capito perché mi ha invitato.
1: Ma guarda, che se per questioni come l'ultima che ho avuto, poi in questa giornata oggi particolare, eviterei. Però dico, non c'ho bisogno di una parafangara.
3: Cattivo,
1: Che gli ho detto?
3: Scusate, però, chiamo un attimo il Dominus.
1: Il Dominus. Ho paura del Dominus Fredella.
2: Che dire? Ma no, ma meglio non parlare di avvocati. Io personalmente, se ho bisogno di un avvocato, vuol dire che qualcosa è andato male.
3: Sicuramente speriamo, sì, no. Insomma, ecco, stamattina Lucifora mi è entrato lui a gamba tesa, appunto, come diceva Roberto, dicendo che gli avvocati stavano tutti a dormire.
2: E tu ti sei difeso. E tu già sveglia alle 6.
3: Accide dalle 4:50. No. Ero sveglia.
1: Guarda, mio padre a quell'ora è sveglio lo stesso, ma anche senza essere avvocato.
3: No, lo so, ma ci mancherei, ma sai quanti sono svegli.
1: Nel senso che, esatto, cosa ti ho detto infatti stamattina in onda?
3: La parafangara.
1: No, la parafangara adesso, ho detto, sei sveglia non perché devi lavorare, perché ti sei invecchiata e allora ti svegli presto. Questo è il motivo, dirla tutta.
3: Non è vero, non neanche una ruga.
1: E comunque però si è risollevata in un attimo, perché poi comincia a fare la piaciona, no? Lei, Ro? Capito? In un attimo sta là, sentite poi che messaggio ha mandato, cari ascoltatori. Ve lo ripropongo alle 17:27, solo un pezzetto, che non è Algero lì.
5: Vabbè, sti cazzi, oggi se tagliamo, se ci sono argomenti bollenti, vengo tutta calda, se no sti cazzi andiamo a braccio.
1: Ma signora Fredella!
3: Lavora così la Fredella, ma non ci crede!
5: Scusate, ma allora adesso qui io devo fare una pecca.
1: Una pecca
5: a Marchetti. Sì, certo. Questo è un messaggio privato.
1: Questo è reato. Questo è reato.
2: Sì, certo che è reato.
1: E lei ride, infatti.
3: Ma perché poi io sono proprio sciocchina. Perché quando, sai, non so, magari voi siete più abituati, ma quando ti risenti dici, oh mio Dio. Ma che voce, ma come parlo? No. Ma quanto sono volgare?
2: Più che sciocchina.
5: Ragazzi, oggi se tagliamo, se ci sono argomenti bollenti, vengo tutta calda, se no sti cazzi andiamo a braccio.
2: Più che sciocchina mi sembrava un po' migliore.
1: Dai! È migliore!

0: Qui tutto libero,
1: tutto regolare.
0: Ma dotta no, fa.
2: Guarda angelziale, se cammina manca a calci in culo.
3: Da quando fate sto programma è tutto più bloccato del solito. Ma niente niente portate sfida.
0: Mi so bloccato pure io.
4: Tutto bloccato on Radio Globo.
5: E ci sono argomenti bollenti. Vengo tutta calda, se no sti cazzi andiamo a braccio.
6: Guarda, mi sono scavata la fossa da
7: certo,
6: sola.
7: Certo,
6: una tragedia.
8: Io... mi sono scavata Avis.
9: Allora, andiamo a braccio.
6: No, andiamo a braccio, dai. Questo è diciamo... è un argomento bollente, come lo richiedeva Livia per certi versi, perché allora per la prima volta in Italia è stato riconosciuto un bambino come figlio di tre genitori.
7: Ho letto, sì.
6: La Corte d'Appello di Bari ha trascritto l'atto di nascita qui in Italia di questo bambino nato in Germania 4 anni fa, che ha due papà, che sono loro, coloro che lo crescono da quando è nato, e una mamma che è quella che l'ha messa al mondo. Non si tratta di maternità surrogata, perché all'inizio pensavo sarà una... sono andata a leggere, perché adesso in Italia è reato universale la maternità surrogata, quindi non era possibile. Invece no, questo bambino è nato in Germania da un rapporto sessuale che si è consumato
8: tra uomo, donna,
6: questo papà, uno dei due papà, e una sua vecchia amica di lunga data, che è quindi la mamma del bambino. Nel momento in cui il bambino è nato, lo hanno cresciuto i due papà. Però lei è stata registrata anche come mamma. La Germania l'ha fatto perché in Germania è possibile adottare da subito, appena nasce, il figlio del compagno.
8: Io chiedo scusa, non ho capito. Possiamo ricapitolare un attimo? Allora, abbiamo A e B, i due uomini, no?
6: Coppia di due uomini.
8: Esatto, A e B. Ok, loro stanno insieme.
6: Sì, sono coppia di due uomini che stanno insieme. Uno dei due ha un rapporto con una sua amica per fare questo figlio, nasce questo bambino, e si fa. Non è che se uno...
8: Vabbè, se non mi piace, io ne...
7: perché che ne sai, ci sono tanti modi per divertirsi.
8: Io con Fabrizio, che era qui, non è che ci sono andato.
7: No, gli metti una su una parrucca bionda e via.
6: Ce la fai, insomma.
8: Vabbè, comunque.
6: Poi, senza entrare, ognuno ce la farà o non ce la farà.
7: Sì, perché comunque pare che la copulazio è stata proprio...
6: Sì, è stato un rapporto
7: reale.
6: Reale. E quindi è nato questo bambino e in Germania è stato trascritto sull'atto di nascita come figlio di lui e di lei, e il compagno di lui lo ha subito adottato, perché in Germania è possibile questo. Però poi, una volta arrivati in Italia, qua ti fanno sempre storie, no? Sulla genitorialità.
7: Beh,
6: per la trascrizione sull'atto di nascita.
7: Direi anche un inciso che infatti in primo grado hanno perso, nel senso che hanno cassato questa situazione, nel senso che in Italia, appunto, come dicevi tu, come si sa, come è noto, la surrogazione materna è un reato universale. Si è presunto in primo grado che ci fosse stato un occultamento di surrogazione materna.
6: Esatto, all'inizio.
7: Perché giustamente Roberto cosa ha detto? Un pensiero che probabilmente...
8: pensavo il seme, capito?
7: L'inseminazione. Però in effetti il racconto che è stato portato in primo grado è stato un po' fumoso, e quindi hanno deciso di non far passare questa...
6: Invece poi è venuto
7: la
6: fuori...
7: La Corte d'Appello di Bari... No. Sciocchino. È venuto invece fuori poi alla fine Corte d'Appello di Bari, che ha concesso ciò che già in Germania era stato autorizzato, quindi diciamo è stata una sorta di allineamento a ciò che in Europa poi occorrerebbe anche un pochino eseguire, essere un po' tutti quanti allineati. Al di là di questo, personalmente io tendo, ma non soltanto io, diciamo gli avvocati in generale che si occupano di diritto di famiglia, a pensare solo ad una cosa: qual è il superiore interesse del minore?
6: E in questo caso
7: è abituato a vivere con tutti e tre? A quanto pare, da quello che abbiamo letto, perché poi chiaramente noi gli atti di causa non li conosciamo, però da quello che si evince, da quello che si legge, sì, e quindi hanno ritenuto consono che questo bambino avesse non uno, non due, ma ben tre figure genitoriali.
6: Sì, la motivazione è questa,
7: esattamente. Ma quindi adesso chi lo porterà a calcetto?
8: C'ha più scelta.
7: Opzioni, una bomba.
8: Sì. Fate una famiglia di 12-13 persone.
7: Ma guarda che non dici male, ragazzo, sai? Perché il detto dice: per crescere un figlio ci vuole un villaggio. Quindi a voglia, genitori.
6: Ma sì, ma poi guarda, ti posso dire, cioè, comunque leggevo diverse storie proprio l'altro giorno in occasione della festa della mamma, di persone che poi comunque la mamma non ce l'hanno avuta e sono cresciute con la zia, con, quindi è un po' quel villaggio di cui tu parli, certo. No? Cioè, nel senso, poi è ovvio, fa strano, soprattutto in Italia, pensare che un bambino abbia tre genitori, perché i genitori biologici sono due, anche i genitori adottivi in Italia sono due, quindi pensare che un bambino abbia tre genitori fa strano. Però effettivamente se poi sono quelli che lo crescono,
8: è nato da un frutto d'amore, è nato da un momento d'amore tra papà e mamma? Questo potremmo anche chiederci, perché sicuramente verrà a confronto con tante altre storie. Verrà a confronto in una società che noi per gli adulti la immaginiamo in un modo libera, ma per chi cresce, insomma, non è così semplice il solco, perché se è accerchiato, se magari appunto fossero stati isolati o nella casetta del bosco, magari sarebbe stato più semplice. Cioè, a volte credo che sia un pochino di egoismo tante volte dei grandi, no? Sai, come quelli che dicono, che c'entra, è sempre meglio che fosse cresciuto da solo. Non lo sappiamo, non lo puoi sapere. Chi lo sa?
6: Ma sull'egoismo.
7: Scusatemi, ma in questo caso non è stato adottato, cioè è stato adottato dal genitore sposato
6: dal
7: con l'altro
6: compagno
7: papà,
6: del papà.
7: Ma è a tutti gli effetti un figlio biologico.
8: Certo,
7: sì,
8: no,
7: quel patrimonio genetico lì. Quindi anche per questo penso ci sia stata questa decisione. Ma secondo me è più legata al fatto che la Germania si era pronunciata a favore. Quindi una sorta di, ripeto, una sorta di allineamento.
8: Tanto come vince sempre la Germania.
7: Che vuoi fa?
8: Sembra che vinca, poi alla fine
7: arriva l'Italia che
6: però ti posso dire, alla fine può anche succedere lo stesso senza poi che avvenga la trascrizione sul certificato di nascita, come certificato
7: sono
6: di nascita, cioè faccio un esempio, magari ci sono tantissime storie, bambino che nasce qua in Italia da mamma e papà, poi uno dei due ha un'altra relazione etero o omosessuale e il bambino inizia, se è piccolo, a riconoscere come figura genitoriale anche il compagno o la compagna della mamma o del papà, via dicendo.
8: Isolato, quello che dicevo io, sono d'accordo con te, però se fosse isolato in una società dove sono tutti così, però tante ore
7: oggi...
8: le passi
7: oggi è una rarità rarità rimanere insieme,
8: sono d'accordo, attenzione. non ti parlo di separazione, ti parlo di che ne so, vai a scuola, quanti ce ne sono che hanno due genitori dello stesso sesso o
7: pochi,
8: o tre addirittura, come questa ha fatto notizia, vuol dire che è una rarità proprio incredibile.
6: Poi non ci dimentichiamo, questa è una cosa che non dice mai nessuno, che in Italia, ma anche all'estero, ma soprattutto in Italia, potersi permettere un figlio per due persone dello stesso sesso, che abbiamo visto quasi sempre lo vanno a fare all'estero con la maternità surrogata, è costosissimo, quindi è effettivamente qualcosa che riguarda pochi, perché pochi possono permetterselo.
7: Vero anche questo.
1: Ma se ci pensiamo bene, il cristianesimo non è nato proprio da una maternità surrogata. Pensiamoci bene.
8: Lascia perdere, ti prego, non ti compete.
7: Mi accodo.
8: Se vuoi ne parliamo, ma non diciamo puttanate e blasfemie. Dai. Sono che sfondo. Mi parte il colletto.
7: E io me querelo.
8: Il colletto bianco. Quando te pare. Io ho le prove, sono inattaccabile.
10: Ma i tre genitori sono Augusto, Giustiniano e Costantino?
11: Augusto, Giustiniano, Costantino saranno lì a guardarci!
4: Tutto bloccato on Radio Globo.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo.
0: Radio Globo
2: Promotion.
3: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa: Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
7: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: È un progetto di vita e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.

0: fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
1: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
0: Ah, lo rifacciamo?
2: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
3: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
5: Tutto bloccato.
6: Sponsored by.
7: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
8: Scopri KGM da Magia Auto.
7: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
8: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
7: E affronti il traffico con un sorriso.
8: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
7: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.

0: bollenti. Vengo tutta calda, se no sti cazzi andiamo a braccio.
1: Peso, ovvio. Allora.
2: Sta di ciao tutto bloccato, vi voglio bene e boh, beh, voi ancora non capite, io ho imparato a capirlo. Dai raga.
1: Amore!
3: Era un vagito umano di un sì, bebè!
1: Allora, in pratica è il figlio di Tachi Pirino, si chiama Matteo, ma per noi è Tachi Pirino, sì. non sappiamo ancora il motivo, ma non ci importa, ormai è Tachi Pirino, che ieri ha messo al mondo, c'era la moglie.
3: Sì, ha partorito Leonardo. Dopo due settimane che c'erano falsi allarmi, contrazioni, andavano, tornavano a casa, e ieri è nata.
4: Auguri, ma che bella notizia! I bimbi sono sempre un dono.
1: Ma poi, come ha detto giustamente Roberta ieri, questo è il primo figlio di tutto bloccato.
4: Ah, è sì. Vero, auguri! Voi allora ragazzi
3: sì, ci sentiamo tutti un po' genitori. Questo ci avrà quanti genitori lui?
1: Migliaia e migliaia e migliaia.
4: Il villaggio di tutto bloccato.
1: Quella povera donna. non ti distrarre tu là dietro.
5: Eccola là, l'impallata da Bologna.
1: Poche parole chiare e mordenti.
6: Arrivo con lo skiff.
7: Lo skiff. Sì.
8: Guarda che incantata tipo Andreotti dalla Pegro.
4: Presidente!
8: Leona Caselli!
4: Ma che fa?
9: Ma che ci do quattro cappuccino!
6: Io non ci ho capito più niente.
8: Ma si

0: No, mi sa che non ho capito, puoi ripetere.
1: Senti come sexy.
2: Oh. Giuliana Caselli!
3: Buon pomeriggio, Fredella! Buon pomeriggio!
1: Ma buon pomeriggio!
3: Ecco. Allora io sono molto contenta di parlare questa notizia che sta girando sui social, perché ha catturato subito la mia attenzione.
2: Allora la Caselli ha un turbinio di neuroni, sì, un attimo, sì, certo. Una sorta allarme tornado di qualche sinapsi.
3: È una teoria particolare, quindi sì, le sinapsi vanno, si incrociano.
2: Allora, vuoi provare a raccontare?

0: ascoltarla o andiamo direttamente con gli audio?
1: Ma guarda, l'audio e poi ve la spiego io perché
0: vi dico solo, vi preannuncio prima di mandarli che si parla di fisica quantistica.
1: È una roba che io
2: ci fa un riassunto,
1: ho studiato.
0: Allora, attenzione.
3: Sapevi che esiste un rituale del bicchiere d'acqua che, secondo chi lo pratica, ti permetterebbe di comunicare con il tuo io del futuro? Sui social da tempo gira questa teoria che sta facendo impazzire mezzo internet. E una volta capito il meccanismo dietro, è davvero difficile non provarla almeno una volta. Il rituale è semplicissimo. Prendete un bicchiere, lo riempite d'acqua e lo mettete sul comodino. Prima di addormentarti, lo tieni tra le mani. Gli sussurri una domanda a cui vuoi una risposta. Una decisione che ti sta tormentando, un dubbio che ti rode da settimane, poi lo lasci lì tutta la notte. Al mattino, appena sveglio, prima di fare qualsiasi altra cosa, te lo bevi. E secondo la teoria, dovresti svegliarti con una chiazza mentale che non hai mai avuto.
0: Questa è la prassi, poi.
3: Qui entra in gioco un nome che dà peso scientifico a tutto il discorso. Jean-Pierre Garnier Mallet, un fisico francese specializzato in meccanica dei fluidi, autore della cosiddetta teoria del raddoppio del tempo, sviluppata a partire dal 1988 e pubblicata nel 2006 dall'American Institute of Physics di New York. Secondo la sua teoria, ognuno di noi avrebbe un doppio quantico. Esisterebbero versioni di te in tempi paralleli, su frequenze diverse che vivono simultaneamente. Tu, consciamente, sei qui, ma esiste un altro te su un livello temporale impercettibile che sta già vivendo o ha già vissuto il tuo futuro.
0: La casella intanto non sta respirando perché è nell'attesa di fare una sintesi.
3: Secondo Garnier Mallet, lo scambio di informazioni tra le due versioni avverrebbe durante il sonno profondo, proprio quando il cervello registra la massima attività. Ed è qui che l'acqua entrerebbe in gioco come strumento di connessione. Un conduttore che apre il canale tra te e il tuo doppio. Mentre dormi, la tua versione futura viaggerebbe a cercare la risposta. E al risveglio, bevendo dell'acqua, riassorbi quello che il tuo io quantico ha trovato per te. Chi lo ha provato giura che funziona davvero. Persone che si sono addormentate con domande angoscianti raccontano di essersi svegliati con una sicurezza assoluta, sapendo già esattamente cosa fare, come se qualcuno gliel'avesse spiegato durante la notte. Oppure, come sostiene la teoria, l'acqua sapeva da sempre molto più di quello che noi siamo disposti ad ammettere.
0: Allora.
4: Mamma mia,
1: cioè Garnier mi ha fatta
0: Garnier che è un shampoo,
1: Garnier noi lo conosciamo Mallet. Per i balsami, Garnier Mallet, dottor Garnier Mallet, insomma praticamente ha fatto questo studio, tu appoggiando, ve la faccio semplice, appoggiando un bicchiere d'acqua, perché appoggiando un bicchiere d'acqua, sussurrandogli quindi un quesito, insomma un turbamento, dovrebbe innescare questo meccanismo per il quale tu dormendo profondamente, però se non dormi profondamente, cioè se io bevessi quest'acqua perché mi sono chiesta,
0: non è che te fa un cannone va a dormire, no?
2: Spiega, ce la fai, facci le domande tue, se fa le domande prima di spiegarti le cose,
5: non confondiamo gli ascoltatori, ci sono troppo dentro,
2: prima spiega e poi fai le domande.
1: Insomma, c'è sta l'acqua, tu gli hai sussurrato la domanda, si innesca questo meccanismo per la quale il tuo io del futuro che vive in un altro universo parallelo. Ok, lui sa la risposta e te la mette nell'acqua.
5: Comunque guarda, come fa da tramite, è una cosa pazzesca, perché adesso
0: tu immagina se dovessero tradurre questo programma al dottor Garnier Mallet. No? Stanno parlando, c'è una tossica di Bologna che a Roma, sulla capitale italiana, sta parlando sulla radio, una radio ascoltatissima, sta parlando della tua teoria.
5: Perché? Ma poi sembrava un'interrogazione a scuola.
0: Sì, più o meno sì.
1: Mamma mia, sto sudando.
0: Anche perché ripeteva sempre le stesse parole, lo stesso errore per la quale, che è maschile, il meccanismo per la quale. Comunque.
6: Insomma. Con tutto rispetto per il professor Mallet, però a me invece manca solo di parlare con
0: te
6: bicchiere
0: stessa.
6: D'acqua la sera.
5: Voi fate come vi pare, io stasera lo faccio, ma sto bicchiere quanto deve essere pieno?
1: È una delle tante domande. Ma poi, totalmente, se io mi dovessi svegliare a metà, cioè a metà della nottata, no? Quindi, cioè, praticamente.
5: No, interrompi il sonno profondo e quindi il tuo io quantico se va a far giro.
0: Un'altra volta che dormirai meglio.
1: Perché se no pensavo ci fosse tipo una soluzione parziale, quindi io poi.
6: Ah, sì. Lo so, tipo...
0: te lo svela così, capito? Tipo chiede, ma secondo te io che devo fare? Devo continuare a stare in quella radio oppure provare ad andare da qualche altra radio? E la risposta sarà tipo, secondo me dovresti provare a... dimmi!
6: Oppure ti dice direttamente, ma fa un po' come cazzo.
0: Sì. Oppure no, il tuo diciamo alter ego, per essere un po' più comunisti, ti dirà tipo, boh, non lo so, fammi un filtro. Potrebbe essere una soluzione, potrebbe essere. Allora, io stasera ci provo.
5: Io pure.
0: Sì.
5: Anch'io. Giuro, lo faccio.
0: Tanto comunque.
5: E quanto lo riempiamo sto bicchiere?
6: Ma pieno, sarà un bicchiere pieno. Ma
0: scusa, non ci avrai una giara da argilla alta un metro e mezzo? Non c'avrai
6: bicchiere d'acqua pieno.
5: Ma altra cosa, lo possiamo coprire con un fazzolettino o no? L'abbiamo lasciato aperto?
6: Ma non è un malocchio.
5: Ma se riempie di polvere, di batteri, proliferano.
0: Ma smetti!
5: Ma che orrore!
6: Ma la sera voi non vi portate mai a letto un bicchiere d'acqua?
5: No, bicchiere no, la bottiglia è ben chiusa.
0: Ma scherzi, io vado al pozzo prima, vado giù con la catena e poi tiro sull'acqua.
5: E certo, a Torre Gaia.
6: No, io porto un bicchiere, non lo bevo, sta là per sicurezza, però neanche ci parlo. Ecco.
0: E non ce l'hai mai fatto.
5: E poi scusate, ma gli igienisti dentali, secondo me, adesso si staranno scatenando contro di noi. Perché è noto che la mattina appena svegli ci si deve lavare i denti e poi si beve, perché altrimenti ti porti via tutta quella merda che è in bocca.
0: Io non ho parole, cioè stiamo parlando di paralleli quantici, dimensioni leggermente sfalsate del tempo. Quelle preoccupazioni sono la dimensione del bicchiere, quanta acqua dentro il bicchiere, se Pierino ha una mela, quell'altra se dorme a metà.
6: E poi siamo arrivati a Nicole Minetti, praticamente.
0: Capito? Poi dopo mi fa tipo.
4: Se ci sono argomenti bollenti, vengo tutta calda, se no sti cazzi andiamo a braccio. Traffic news.
7: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it. Radio
6: Globo Traffic News. Adesso il traffico, c'è un incidente che provoca incolonnamenti lungo la carreggiata interna del raccordo anulare tra la Cassia Veientana e la Flaminia. Più avanti per traffico rallentamenti e code tra Boccea e via Prenestina. Rallentamenti anche in esterna, sempre sul raccordo tra via Ardeatina e via Appia. Rallentamenti per traffico su via Cristoforo Colombo tra Bitinia e via di Malafede in direzione di Ostia. Attenzione poi al vento forte segnalato su diversi tratti della A1 e sulla A25 tra Torano e Avezzano. Lavori notturni sulla A1 Firenze-Roma è chiuso tra le 22 e le 6 lo svincolo di Orte in entrata per Roma e in uscita per chi proviene da Firenze. Per ulteriori aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
8: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
9: Ma se ci metto un bicchiere di vino sul comodino uguale.
10: Il problema è l'acqua. Te devi bere l'acqua, vedi che ti senti male. L'acqua fa male.
11: Ma io potete chiedere a Caselli se magari è successa la stessa cosa che la canna che spegne la sera prima di andare a dormire.
12: No, ma avete mandato un fissa. Stanotte lo faccio.
13: Garnier che c'ha erbidè parla di acqua. Iliana che è una fattuna spiega le cose. Mamma mia, statoria fa acqua da tutte le parti.
14: Passa comunque a Caselli quando si fa le bombe. Che cosa va a cercare in rete? Cioè, io l'unica cosa che mi veniva a mente era perché c'ho domani e c'ho 14 nocche.
15: Giusto per capire, ma Anna Montana fu belli sta botta, che si è fatta?
16: Ma una bottiglietta d'acqua frizzante uguale.
17: Scusate, ma siamo finiti nel multiverso da Marvel e nessuno mi ha detto, non me ne sono accorta manco io?
6: Le grandi questioni di Leana Caselli.
0: Sì.
6: Però se ci provate, voi ci provate, se ci provate domani ci diciamo se funziona oppure no.
0: Se vai chiedo qualcosa per te. Visto che sei timorosa, chiedo qualcosa per te.
5: Sembrano le preghiere, capito? Guarda, vado io.
0: Cioè, preghi davanti a una statua di coccio e non preghi, ti fa impressione, fa una domanda a te stessa, leggermente sfalsata nel tempo.
5: È a te stesso. Poi attenzione, ho letto 200-250 ml di acqua.
0: Ma questa è andata a vedere la ricetta.
5: Certo, e consiglio pratico: meglio bottigliette o bicchiere coperto, perché l'acqua lasciata scoperta tutta la notte può prendere polvere.
0: No, capito, se abitate in sottoscala, è roba mia.
6: Veramente. Dai.
5: Meglio di no adesso vestiti.
0: Via, fammi salutare la fratella, va, per carità.
18: Evviva!
5: Evviva, evviva, ragazzi!
6: Oh my god!
18: Da ogni diatriba legale ti può salvare.
5: Tirarono fuori una pistola.
6: Spararono.

0: Vabbè, Lea, dato che questa teoria è andata una bomba, mi spieghi pure la teoria delle stringhe?
1: Ma che ne sa, al massimo delle siringhe. Allora, grazie avvocato Fratella.
2: Grazie a voi ragazzi, buona settimana.
3: Ciao Fratella.
1: Ciao.
4: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo.
5: Quanto mi piace la pannocchia.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Anatta un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Valdinon 80, 06 897 16 147.
10: A grandissima richiesta, il fiori tutto continua a

0: prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Sai con chi ti tradisce il tuo partner?
3: Con Fulual, naturalmente.
2: I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
4: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Radio Globo e Romana Auto, vinci una nuova Jeep Avenger.
6: Info e regolamento su radioglobo.it.
7: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice?

0: www.romanaauto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, 2 pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, 3 bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
2: Tigre, freschezza quotidiana.
3: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: Tutto bloccato.
5: Sponsored by.
6: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
7: Scopri KGM da Magi Auto.
6: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
7: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
6: E affronti il traffico con un sorriso.
7: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
6: Assistenza completa e consulenza su misura.
7: Magi Auto. Auto.
6: Dove l'auto è magia.
8: Solo le migliori. In FM.
9: Streaming.
8: DAB.
9: E sul canale 91 del digitale terrestre.
10: Globo TV.
11: Sono 3 minuti dopo le 18 di martedì 12 maggio 2026. Signore e signori, benvenuti. Questo programma vi aspetta anche per l'ultima ora. Si chiama Tutto Bloccato.
12: Ma pensate di essere simpatici a mandare sta rumena che dice che gli piace la pannocchia? Ma davvero siete diventati così demenziali?
13: Sì, raga, però mi dovete dare una regolata con sti jingle.
14: Quanto mi piace la pannocchia!
15: Dai, e bomberoni!
16: Dai, dai, che mi sto caricando, Dai, è tutto bloccato!
17: Ha messo programma da quando lo sento, mi ha rubato la dignità.
18: Stai ascoltando
19: Tutto Bloccato.
20: Tutto bloccato perché non funziona mai niente qua.
21: On Radio Globo.
11: Dai, dai, che invece funziona, signore e signori, è tutto funzionante. Allora, quasi sempre.

0: appena collegato.
1: Chi degli Appennini, chi dalle Ande. A proposito di Appennini e di Ande, adesso veniamo subito al telefono allo 06 89 28 996. Perdonami, ma questa base veramente mi manca il guantino bianco. Tata, tatabu, anche bianco.
0: Mamma mia, che bane da bu.
1: Ah, signora mia. Però attenzione, dobbiamo dare un aggiornamento importantissimo. Abbiamo detto che il derby è stato poi spostato a lunedì sera alle 8.45.
0: Sì.
1: Degli amici di Radio Romanista mi stanno dicendo che a quanto pare stanno rifacendo un ricorso al TAR.
0: Addirittura.
1: E si saprà giovedì.
0: Ma pensate, ammazza tutte queste storie per una partita, però dai, fatela finita.
1: Ah, io suggerisco una cosa. Poniamo un fallo, cioè, ma salta un derby una volta, che te frega,
0: mia,
1: che
0: cioè,
1: te frega.
0: Quando il derby verrà considerato come una partita normale a livello di sicurezza, di cose, saremo tutti in un mondo migliore. Speriamo che arrivi presto. Ecco, fatto per rispondere così.
1: Allora andiamo da Francesca. Benvenuta a Radio Globo.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao Francesca.
2: A tutti.
1: Allora Francesca, dici tutto.
2: Volevo parlarvi della festa del sacrificio.
0: Ah.
2: Quest'anno dovrebbe arrivare tra il 26 e il 27, perché dipende dalla luna.
0: Sì, ti interrompo un attimo per chi dovesse non saperlo. La festa del sacrificio è questa festa islamica che c'è a fine maggio e che da qualche tempo si festeggia anche a Roma. Quest'anno il 31 maggio ci saranno degli stand gastronomici a Villa Gordiani, al parco di Villa Gordiani a Centocelle. Ed è una festa in cui i musulmani usano sgozzare i montoni o pecore o altri animali simili e poi li mangiano per ricordare il sacrificio di Abramo sul monte. Vai Francesca, quindi tu lavori al mattatoio?
2: Esatto, esatto, e quindi sono qualche anno che lo fanno anche lì e loro praticamente li scelgono già mesi prima, perché devono essere, cioè li scelgono da vivi.
0: Mm-hmm.
2: Vengono poi portati il giorno del sacrificio, vengono portati al mattatoio, loro dopo la preghiera e attendono tutti là che vengano ammazzati. Ovviamente hanno un rituale loro, rituale all'al.
0: Mm-hmm.
2: Fossero per loro, le ammazzerebbero direttamente loro, ovviamente non si può fare
0: okay.
2: una cosa del genere, quindi viene fatto col rito all'al, dove c'è uno di loro che certifica che è stato fatto con il loro rito.
0: Mm.
2: E loro sono tutti presenti là con gli abiti loro eleganti e ci sono anche i bambini con loro.
1: Questo dentro al mattatoio avviene?
2: E loro ovviamente stanno fuori.
1: No, però dico, questa procedura avviene dentro al mattatoio?
2: Sì,
1: quindi è, che è il vecchio metodo che si faceva una volta, insomma, prendi coltello, sgozzata così.
2: È il rito all'al, non so una volta che si faceva, però è il
1: però
2: loro rito.
1: Mi chiedo, visto che avviene dentro un mattatoio, ma è legale?
2: Credo di sì, perché è un rito legale.
1: Beh, il rito sarà pure legale, nel senso che
2: per motivi religiosi penso sia legale, perché poi è fatto tutto a norma.
0: Quello sicuramente.
1: Sì.
2: Sì.
1: Beh, aspetta, è fatto a norma. Scusa, però la differenza è che, cioè, perlomeno, anzi, lo chiedo a te che lavori al mattatoio. Non c'è una procedura prima di quella normale di stordimento dell'animale?
2: Non sono all'interno dove lo fanno, perché non ce la farei proprio. Io ovviamente. Di tutta la catena come funziona non lo so. Su questo non lo so, non voglio dire neanche cose che non sono vere, però lo fanno tranquillamente, ovviamente tutto fatto con le procedure che si può fare.
0: Ok, quindi Francesca, entra solo uno, portano questi animali, pregano e poi solo uno di loro, che è quello che sgozza l'animale, entra dentro.
2: No, non fanno nulla loro, è tutto fatto direttamente da chi lavora dentro al mattatoio.
0: Ah,
2: loro
0: non possono
2: fare assolutamente nulla.
1: Adesso la mia domanda, scusa Francesca, approfitto della tua storia, che però non stai dentro appunto con le bestie, ma invece magari ci abbiamo all'ascolto qualcuno proprio che sta là, il serial killer di queste bestie, perché da quello che sapevo io, insomma, negli ultimi anni la legge ha portato appunto prima a uno stordimento e poi a quel punto ovviamente va aperto, perché il sangue deve uscire, appunto per il rispetto dell'animale, perché dà una piccola scossetta dal pollo al manzo, in modo che l'animale non si accorge di niente. Se invece questa pratica religiosa, visto che è per motivi religiosi, va a tornare indietro rispetto a una legge che è presente, c'è qualcosa che non va, cioè chi se ne frega che è una religione, cioè non è perché sei una religione allora io posso prendere a sassate una.
2: No, ma il rito all'Hall si fa a prescindere comunque dalla festa del sacrificio. Loro hanno un modo.
1: Sì, non parlo di festa del sacrificio, parlo in generale. Se lo fai pure dentro un mattatoio, quel mattatoio non so se sia così chiaro, cioè se sia proprio pulito di fronte alla legge.
0: No, lo leggo qui, l'ho cercato, che la macellazione con rito halal è legale in Italia, ma è soggetta a rigorose normative ovviamente sanitarie, e deve avvenire, può avvenire esclusivamente in mattatoi e quindi in macelli autorizzati. Il mattatoio lo è, quindi sì, si può fare, non c'è nessun problema.
2: È tutto tutto a norma, tutto in base alle le regole, perché sennò non potrebbero neanche fare.
1: No, perché capisci, cioè allora come veramente, siccome in alcuni paesi islamici c'è la lapidazione, allora dice la faccio pure qui.
0: Voglio fare una domanda a Francesca, perché poi in realtà poi ognuno ha le sue usanze, loro hanno l'usanza che in questo periodo uccidono in quel modo, lo ricordiamo, il rito halal cos'è? Prendono l'animale, lo mettono a testa in giù, lo sgozzano, aspettano che il sangue va via completamente e poi lo cucinano. È un rito ovviamente poi legato alla loro religione. Noi uccidiamo in modo diverso gli animali, ma lo uccidiamo sempre a Pasqua, certo. Anche noi facciamo la mattanza. Dei capretti.
1: Ma non solo, verso sotto Natale, che troppi porchi se ne vanno.
0: Quindi
1: maiali
0: volevo
1: tutti
0: chiedere
1: i giorni
0: a Francesca se sa dirci un numero più o meno in questo periodo di quante bestie arrivano per essere macellate.
2: Beh, oltre 150-200 bestie.
0: Nel giro di pochi giorni?
2: Sì. E poi loro se la dividono fra loro. Cioè, ovviamente una famiglia non può mangiare una vacca intera, quindi se la dividono fra loro.
0: Certo, poi però la prendono e ognuno farà festa e farà i banchetti tra famiglie, tra amici.
1: Perfetto. Grazie Francesca, ciao, buona serata. Dicevo, io vedo là con il mio amico Ibra col pick up. Sur

0: Sono le 18.14 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.
2: Grande.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Che vuol dire, siamo cattolici, però è lo stesso metodo che si usa per uccidere gli animali che poi vengono naturalmente mangiati dalle famiglie. Io vedevo già da bambino, mi facevano assistere quando uccidevano le capre, le pecore, le galline, papere, maiali, e comunque sia si parla del fatto che si stava sacrificando la vita di quell'animale per

0: Era una pallina da tennis.
1: Sai che ci sono gli internazionali in questo giorno, no? Quindi si gioca lì al Foro Italico, ma succede molto anche fuori dal Foro Italico.
0: Sì.
1: E l'altra sera, lunedì, Zverev, tennista tedesco numero 3 al mondo, cioè il top del top,
0: il nome della birra,
1: è stato rimbalzato da Zuma. Cioè, è arrivato da Zuma, ristorante giapponese, quello famosissimo, anche costosissimo, a Via di Fontanella Borghese, sì, traversa di Via del Corso. E è arrivato là, questi non l'hanno riconosciuto e gli hanno detto: no, tu non hai la prenotazione, quindi non puoi entrare. C'era un giornalista là vicino, Andrea Ruggeri, che ovviamente l'ha riconosciuto. E quindi ha detto: guarda, stanno con me, fateli salire. Sono andati su, quindi il primo controllo l'hanno passato, tipo Fiumicino stanno là.
0: Sì.
1: E poi invece sopra c'erano altri controlli. Lui ha detto alla hostess: guarda, stanno con me. L'hostess gli ha detto: ma tu hai prenotato per due, siete diventati cinque, questi stavano in tre.
0: Qui fammi i conti senza l'hostess.
1: Capito il problema. E quindi poi alla fine lui gli ha detto: ma guarda che questo è il tennista, così li hanno fatti accomodare. E questo Andrea Ruggeri era un po' così sorpreso, dice: ma è possibile che in un posto così bello non riconoscono che quello è un tennista famoso? Tra l'altro il ristorante era pure vuoto, dice: ma che problema c'è?
0: Ma chi se ne frega, scusa, ma non è che uno, cioè, non è perché sei famoso allora io devo essere obbligato a sapere chi sei. Io ad esempio non conosco questo tennista, ammetto la mia ignoranza, ma sto benissimo lo stesso, non lo conosco, non so nemmeno come sia fatto fisicamente.
1: Esatto, ci può stare.
0: Cioè già Djokovic sì, lo associo.
1: A parte che ci può stare che non lo riconosci fisicamente.
0: Anche.
1: Primo, secondo, anche se fosse, no, che lo riconosco, se la regola del locale è che io non posso fare, e io faccio l'hostess là, sono quella alla porta, la regola è che non posso far entrare persone senza prenotazione, ma può venire pure Mattarella, cioè a quel punto non ha prenotazione, dico, ma poi signor Mattarella, te se mangia il sushi?
0: Dai, su Mattarella, via di sto brodo di ossa, ma no, te lascia aperto, che fa tanto bene le articolazioni, Sergetto.
1: E quindi c'è sempre, poi vedi quando succedono, poi ci sono spesso queste notizie, no, del famoso di turno che non viene fatto entrare al locale, oppure che, e quindi succede il casino. Ma quante volte non ci hanno fatto entrare noi locali? A me a volte è capitato.
0: Vabbè, certo, perché te provi a imbucare ci provi.
1: A volte è capitato perché magari eravamo troppi e quindi non c'era posto. Comunque capita sempre quando ci sono gli uomini di mezzo,
0: Cioè?
1: Che quando vai, e mi ricordo, ma non ci vado più a ballare.
0: Dilla un po' sta cosa, sentiamo se hai coraggio.
1: Quando andavo a ballare, se eravamo solo donne, porte aperte, entravamo.
0: Chissà perché? Ti sei mai lamentata?
1: Ma
0: no,
1: mai, ci mancherebbe. Ma infatti si crea.
0: Ti stai scavando la fossa da sola, dilla sta cosa a gran voce, vai! No. Se eravamo solo donne, entravamo, magari anche gratis. Dilla sta cosa.
1: Voglia.
0: Certo, è un vanto, vantati, scavati la fossa.
1: Certo, io una volta mi sono fatta un seratone a Porto Cervo, al sottovento, al privé, tutto pagato a champagnare, eravamo otto ragazze.
0: Senza che arrivi fino a là, anche qualsiasi discoteca di Roma, fino a qualche anno fa, non lo so adesso perché già che ci andavo poco prima, se sei donna è omaggio, ma non è umiliante? Io la vedo come una cosa umiliante, invece no, ti umili da sola, sono una morta di fame in quanto donna, è di un di un sessismo sta roba. E voi l'accettate.
1: No, sessista no, ma neanche umiliante, ma perché umiliante? Dai. Se mi fanno
0: perché
1: entrare,
0: in quanto donna, non in quanto hai delle qualità specifiche, per cui dici: no, ragazzi, la Marchetti c'ha un curriculum, è tutto rispetto.
1: Ma quanti ragazzi, soprattutto, non parlo parlo di under 20, fino ai 20-25, quanti ragazzi vanno soprattutto a ballare perché vogliono rimorchiare belle ragazze?
0: E invece voi ci andate perché per il ballo.
1: Il ballo. Non ci vado per il ballo.
0: Dai,
1: ma è ovvio che non ci vado per il ballo.
0: Allora, perché mi devo pagare tu? No! Perché?
1: Vabbè, ma perché
0: vi umiliate? No. Non le fate
1: però
0: ste cose.
1: Però poi quelli che si menano nei locali quasi sempre sono i ragazzi, non sono le ragazze. Quindi
0: anche perché
1: c'è,
0: è molto eccitante quando ve menate, devo dire. Perché delle bestioline che non pagano c'hanno qualcosa in meno, perché se non pagano, sai, poverino, poverina, falla passare.
1: Le ragazze non
0: si paga.
1: Menano mai, i problemi nei locali.
0: Ma
1: li
0: che
1: hanno
0: non si menano mai, voglia? Ma come no? Si crea tutto il cerchio attorno, sembrano i polli.
1: La maggior parte delle risse che avvengono nei locali sono risse che avvengono tra ragazzi, ma non lo dico io.
0: Ma cosa c'entra col fatto di pagare o meno? Cos'è, pagano per quello?
1: No, perché? Perché a un gestore di un locale fa più comodo avere il locale pieno di belle ragazze che attira, e sta sicuro che se dai un privé a un gruppo di belle ragazze non fa botte perché si è bevuto un bicchiere in più. A volte invece tra ragazzi succede, ma questo è un dato di fatto.
0: Ma non è per quello che ce le chiamano, perché quelle poi non semenano. A parte che semenano pure tra donne, ho visto abbottigliate a Ibiza, abbottigliate a prendersi. Oh, allora no. Bruno, eravamo insieme, la signora quando ci crede. Ah!
1: Ma
0: no,
1: succede!
0: Il mondo fatato!
1: Ma
0: il
1: non
0: mondo
1: ho detto
0: fatato
1: che non succede! Non ho detto che non succede, ma la percentuale di donne che crea problemi nei locali perché al ticcio è molto inferiore rispetto a quella maschile.
0: Signora,
1: no, di
0: non
1: fatto,
0: avevo riconosciuto che fosse una donna. Prego, non paghi. Mi dispiace per lei, inferiore. Lei è donna,
1: locali,
0: quindi inferiore, non paga, poverina.
2: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo. Grrr. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto. E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Da Leonori mai usato. L'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato. Usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro, o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Ti aspettiamo da AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
8: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
9: Ave Cetus.
10: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Grano Salis.
2: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
1: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
2: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
1: Grano Salis, il gusto che emoziona.
2: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
3: Le vere scelte furbe di primavera te le consiglia Pewex. Pesce spada del mar Mediterraneo a 19,99 euro al chilo. Petto di tacchino arrosto martelli a 99 centesimi letto. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
4: Fermati un attimo, dai un morso al gusto. Habit Herbal al complesso di Santa Maria in Gradi arriva Assaggi, il salone dell'enogastronomia laziale. Dal 16 al 18 maggio, degustazioni, show cooking e produttori d'eccellenza. Assaggi, non lo racconti, lo vivi. Info su assaggisalone.com.
5: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza, recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
6: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
7: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
6: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
7: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
8: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
9: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
10: Ehi, ma dove corri?
11: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
10: Tranquilla, vai da Corsetti.
11: In farmacia.
10: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
11: Davvero tutto lì?
10: Tutto, veloce e vicino.
11: Mi hai salvata.
10: Per la tua salute, vai da Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara. Via Luigi Bodio 77.
12: Tutto bloccato. Sponsored by.
13: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
14: Scopri KGM da Magi Auto.
13: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
14: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
13: E affronti il traffico con un sorriso.
14: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
13: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.

0: tutto bloccato. On Radio Globo.
1: Ma è umiliante. Io la vedo come una cosa umiliante, invece no. Ti umili da sola, sono una morta di fame in quanto donna. È di un razzismo, di un sessismo sta roba. E voi l'accettate.
2: No, sessista no, ma neanche umiliante. Ma perché umiliante?
1: Se mi perché in quanto, in quanto donna, non in quanto hai delle qualità specifiche, per cui dici: no, ragazzi, la Marchetti c'ha un curriculum di tutto rispetto.
2: Ma quanti,
1: allora
2: ma quanti ragazzi, soprattutto, non parlo di parlo di under 20, fino ai 20-25, quanti ragazzi vanno soprattutto a ballare perché vogliono rimorchiare belle ragazze?
1: E invece voi ci andate perché per il ballo.
2: No,
1: sì,
2: no,
1: sì, c'è il ballo.

0: benvenuta a Radio Globo.
1: Roberto, stai soltanto rosicando, che noi ragazzi abbiamo la possibilità di poter entrare nei locali dove possiamo permetterci di farci una serata di Cristo, perché il negoziante, il locale sa che lui si guadagna.
0: Certo, ma è quello che... Guarda, stiamo dicendo la stessa cosa. Hai ragione, Rosico. È vero, hai ragione.
1: Noi entriamo gratis e sappiamo che ci possiamo fare una serata di Cristo. Tutti quei poveracci scemi lì sotto il palco che stanno lì a guardare, rosicano, e le ragazze si fanno la serata, entrano gratis, si divertono, rivolgono pure. E il
0: si diverte pure uno che paga, Io mi sono divertito a volte, cioè, non è perché ho pagato, allora sto muto. Cioè.
1: La cosa è dare e avere, non c'è sessismo, cioè qui la donna... No, perché la donna sa che riesce ad avere in cambio qualcosa. Il sessismo sa dove viene presa.
0: Io la vedo discriminazione, scusa, immagina il contrario, Fede, un attimo solo, poi dopo te lascio tutto. Tu immagina il contrario, no? Arriviamo lì alla cassa e io ho, in quanto uomo, non in quanto perché so figo, in quanto uomo, ho l'omaggio e tu invece devi pagare, non so manco quanto si paga, 40, 30 euro, 40 euro, vabbè, esatto, 50 euro per entrare. Magari pure a te potrebbe rodere o no?
1: Perdonami, non era lo stesso principio di quando c'era all'epoca Daniele Interrante e Company che si facevano le letterate e tutte le sceme sotto a pagare per vedere quattro pettorali.
0: Allora, ma non erano sceme, erano delle fan, facevano bene.
1: E all'epoca lì nel privé chi c'erano i maschi. E ora è la stessa identica cosa, che stanno le ragazze belle, in forma, che stanno lì.
0: Sì, ma non è che non pagavano quando c'era... Guarda, io adesso faccio sta confessione, Federica, mi prenderanno per il culo per anni. C'era un tronista nel 2004...
2: Karim.
0: No, era un tronista di Uomini e Donne e c'aveva l'occhialetto, non era manco tutto sto figo così, però gli piaceva tanto a mia madre. Siccome quel periodo mia madre non era stata bene per niente, io sono andato in una discoteca, ho anche pagato e mi sono fatto fare l'autografo da questo. Tu dovevi vedere le donne che mi vedevano in fila insieme a loro, che io stavo in fila, Filippo si chiamava, non mi ricordo, pareva Stasi, sembrava Alberto Stasi, fisicamente pareva quello. Comunque, per tornare, se le donne volevano andare là sotto da Interrante o da qualsiasi tronista e dovevano pagare,
1: hai
0: fatto bene. Qual è? Non
1: è lo stesso principio. In questo caso, tu metti sul podio, tra virgolette, sul piedistallo le ragazze che ti vengono nel privé, e sotto il maschio è pagante. Di là era al contrario, maschio. Quindi sul piedistallo, in quel caso il tronista.
0: Ma quello lavorava, quello stava lì a lavorare. Fede, è diverso, è un'altra cosa. Quello stava lì a lavorare.
1: Perché sotto c'avevi le donne paganti che ti entravano per vedere cosa? Il belloccio di turno.
0: Sì.
1: Così uguale.
0: Ma il belloccio, quello c'aveva un contratto, quello andava lì, lo pagavano migliaia di euro, ma era come uno spettacolo, come un DJ. Che c'entra? Mica non è che te non paghi perché c'è il DJ uomo,
3: Tutto bloccato. On Radio Globo.
4: Oh Marche buono con le parole che partono le querele, sta attento.
5: Sempre detto io che il patriarcato è una gran cazzata che viene tirata in ballo solamente quando gli fa comodo alle donne.
6: Ma è normale che noi seminiamo, cioè comunque noi paghiamo l'entrata, paghiamo le bottiglie, poi ce l'ho del culo, non pagate niente, pagate l'entrata. Pagatevi a bere, fate come vi pare, alla fine i problemi sei nostri, è normale, entri nervoso, litighi.
7: In discoteca se meno i maschi al 90% per colpa delle femmine che fanno le galline.
8: Bravo!
7: Magari anche se sono accompagnate fanno la gallina con uno, l'occhietta con un'altra e si scoppiano le risse. Certo, no, poi bisogna pagare, no, parità dei diritti, pagano tutti e due.
0: Ha detto una sacrosanta verità, pensa che scemi, brava, sono d'accordo con te, Roberta. Sono assolutamente d'accordo. 18:32, l'atmosfera si scalda, che gran serata, tutto bloccato su Radio Globo!

0: che ti stavo aspettando agli marchetti.
1: Innamo, mo comincia la festa.
0: Tutto bloccato, sta diventa pescio della droga. Marchetti!
2: Roberta Marchetti, tutto bloccato!
3: Now on Radio Globo.
2: Tutto bloccato!
4: A tutti quei poveracci pieni lì sotto il palco che stanno lì a guardare, rosicano, sì. E le ragazze si fanno la serata, entrano gratis, si divertono, rimorsano pure.
5: Beh, si diverte pure uno che paga, eh. Io mi sono divertito a volte, cioè, non è perché ho pagato, no, allora sto muto. Cioè.
4: La cosa è dare e avere, non c'è sessismo, cioè qui la donna, no, perché la donna sa che riesce ad avere in cambio qualcosa, il sessismo sta dove viene presa.
5: Io la vedo discriminazione, la vedo discriminazione.
6: Perché sì, noi andiamo a ballare e ci divertiamo. Andiamo a discoteca, chicco.
7: Ma la colpa è degli uomini che vanno lì a vedere queste ragazze che entrano. Perché se gli uomini facessero altro, tu vedrai che i locali ne fanno più entrare gratis.
8: Ma meno male, le donne non dovrebbero pagare da nessuna parte. Viva le donne, viva le donne. Certo, meno male, meno certo. Male.
9: Oh, aspettate, fermatevi. Cioè, diciamo le cose come stanno. Se sei fregna, entri senza pagare e fa come te pare. Se sei una busta di coccia di fave, quel cazzo te fanno entrare.
10: Ma belle in forma, perché una che sta un po' in sovrappeso in discoteca non ci può andare, non la fanno entrare.
11: Ah, robe, non ci rompe le palle. Se non ti piacciono le femmine dentro i locali, vattene all'alibi. Lascia le stare, donne.
12: Ma Federica, posso dire una cosa? Secondo me te sta uscì proprio male. Lascia perdere, che più te infogni e più è peggio.
13: Facciamo che è una cosa risaputissima, perché è da sempre che è così, che gli uomini i soldi che prendono di più, perché si sa che le donne vengono sottopagate rispetto agli uomini, le usano per pagarsi le serate e le donne invece entrano gratis. Certo. Se ogni tanto vogliamo sfruttare la cosa al nostro vantaggio e non solo per essere giudicate, se permetti, se fa e lo facciamo.
5: 06 89 28 996, andiamo da Dario, benvenuto a Radio Globo.
14: Benvenuto a me. Voglio dire solo una cosa.
15: Vai Dario.
14: Ma parliamo.
5: Ma che ingresso è? Dario, che vuol dire? Dario, un attimo, che vuol dire? Ragioniamo su questo, che forse è più importante anche del contenuto. Che vuol dire? Benvenuto a Radio Globo. Benvenuto a me. Che vuol dire?
14: È la prima volta che chiamo una radio e riesco a parlare.
5: Va benissimo.
14: Benvenuto a me, la prima esperienza.
5: Adesso non mi fa così che poi mi sento in colpa.
15: Vai Dario.
5: Vai Dario, dici.
14: No. Voglio dire solo una cosa. Sì. Ma parliamo di maschi, amici, 3-4 persone che vogliono andare a ballare in un locale e che gli dicono mi dispiace, siete solo uomini, non potete entrare.
5: Capito?
14: Parliamone di questo, certo. Perché uno vorrebbe solo divertirsi, vuole utilizzare il venerdì e il sabato sera per sfogarsi, ma no, bisogna avere per forza la compagnia femminile, perché se no non si entra e devi avere il capello fatto in un modo e devi vestirti in un modo.
15: Quello dipende dal locale. Ogni locale ha una sua policy e ha un certo tipo di persone. Dario, però ti faccio una domanda. Quando tu vai a ballare con i tuoi amici, no?
14: Sì.
15: Scegli il locale anche in base al tipo di ambiente che trovi e immagino tu lo scelga anche se ci sono ragazze carine, perché se vai a ballare in un locale magari sai che è frequentato da la maggioranza uomini, cambi locale.
14: E non voglio guidare, giustamente, quindi devo cercare qualcosa che...
15: No, la domanda è diversa. Quando tu vai a ballare ti piace che nel locale ci sono delle ragazze?
14: Vabbè, ma certo, però come alle ragazze.
15: Ed è una questione. Ora, io non ho mai fatto il gestore di un locale né la PR, ma è una questione anche di marketing. Siccome la ragazza, soprattutto la bella ragazza, attira il pubblico, è normale che chi organizza le serate faccia degli omaggi o faccia pagare meno alle donne, così gli uomini sono più incentivati ad andare.
14: Ma proprio per questo, nel periodo in cui ci troviamo, non dovrebbe essere.
5: Hai capito?
14: Adesso che siamo pieno dell'inclusività, nel pieno di rispetto per tutti, e poi i locali cascano come su una buccia di banana.
3: Tutto bloccato, torna tra poco
16: su Radio Globo.
3: Radio Globo Meteo.
17: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
16: Una perturbazione determinerà un peggioramento delle condizioni meteorologiche sul Lazio per la giornata di mercoledì. Si segnalano infatti piogge e rovesci sparsi nel corso del giorno, a tratti anche a carattere di temporale. Temperature minime che non andranno al di sopra dei 15-16 gradi. Valori massimi che tenderanno leggermente a diminuire e che non supereranno i 20 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli in merito alla vostra località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Radio Globo. Radio Globo. Promotion.
5: Ed ora parliamo del nostro sponsor, Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e Provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa, Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomerania per Roma Sud e Provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa, Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia

0: Daikin. È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
1: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
5: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
6: Ermal Meta Live Club 2026. Il 20 maggio Ermal Meta torna in concerto a Roma sul palco dell'Atlantico con uno show imperdibile che ripercorrerà i suoi più grandi successi fino ai brani del suo ultimo album Funzioni Vitali.
7: Stella, stellina, la notte si avvicina, non basta una preghiera per non pensarci più.
6: Ermal Meta Live a Roma il 20 maggio. Info e biglietti su ticketone.it.
8: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume de L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
9: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio.
10: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, gruppo rosati.it.
11: Tutto bloccato.
12: Sponsored by.
13: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
14: Scopri KGM da Magia Auto.
15: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
14: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
15: E affronti il traffico con un sorriso.
14: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
15: Assistenza completa e consulenza su misura.
14: Magia Auto. Auto.
15: Dove l'auto è magia.
16: Io, ma che me mettete Eminem a quest'ora? Stanno tutti a muovere la capoccia sul raccordo. Andiamo a treni!
17: Se Pavone vedevano squalo al mare, gli dava la palla o squalo gli riportava.
16: Andiamo, che sto tutta bloccata, figa patici!
18: Per lavoro fa schifo! La macchina si è rotta! Le bollette sono arrivate tutte insieme! Non ce ne frega un cazzo, comincia tutto bloccato!
19: Stai ascoltando
11: Tutto Bloccato.
20: Mi hanno fermato le guardie e mi hanno sto messaggio del cazzo.
11: On Radio Globo.
21: Gli amici, 3-4 persone che vogliono andare a ballare in un locale e che gli dicono mi dispiace, siete solo uomini, non potete entrare.
22: Capito?
21: Parliamone di questo, certo. Perché uno vorrebbe solo divertirsi, vuole utilizzare il venerdì e il sabato sera per sfogarsi.
22: Oh.
21: Ma no, bisogna avere per forza la compagnia femminile, perché se no non si entra e devi avere il capello fatto in un modo e devi vestirti in un modo.
23: Quello dipende dal locale.
24: Sia gli uomini che le donne vanno a ballare o vanno in un locale per gli stessi identici motivi. Perciò, dato come ha detto il ragazzo, adesso siamo nel periodo dell'inclusività e di tutto il resto, sarebbe la cosa più giusta fare, che ne so, l'uomo paga 40 euro, ecco, abbassi a 20 e anche la donna pagherà 20 e nessuno si può lamentare di niente.
25: In sintesi, di tutto quello che state dicendo, di quello che ha detto quella prima, quella dopo, succo della questione è: io che sono uomo guadagno di più, tu che sei donna guadagni di meno, 20 gratis, quindi devo entrare a pagamento solo semmai accompagnato da altre donne, così che io posso pagare da bere a te e il locale guadagna. A me sembra una gran cazzata.
26: Noi siamo andati in una vita a ballare al Cyborg, al Jais, al Palladium, alla festa della donna, e le donne hanno sempre pagato, però era sempre pieno di sniacchera ed eravamo sempre tutti contenti. A voi gli assordi a buttare dopo.
11: Ora in Tutto Bloccato.
22: Allora signori, c'è rimasto poco

0: Tempo, però credo sia sufficiente. Mi raccomando, dobbiamo ancora spingere parecchio. Spingere sì. L'acceleratore sugli ultimi chilometri.
1: Sì, siamo così. Ci tenevamo a... abbiamo scelto questa storia che ci sembrava bella per Top Secret, sì. Che è il nostro confessionale. No, è che è molto, diciamo, in linea con il discorso per certi versi che abbiamo fatto fino adesso.
0: Sentiamo. Allora, attenzione, la storia di Top Secret è come al solito una richiesta d'aiuto, un consiglio. Forza, signori. Spremete le meningi, i testi, quello che vi pare, spremete qualcosa.
1: Qualcosa.
0: Vediamo.
2: Ciao ragazzi, sono Flavia. Da qualche tempo ho iniziato a frequentare un ragazzo che fa il mio stesso lavoro, facciamo le stagioni nei villaggi turistici, e che conoscevo già di vista, però insomma non ci avevo mai avuto a che fare. Negli ultimi mesi ci siamo avvicinati, insomma una cosa dirà l'altra, è scoccato l'amore. Il problema però è che io in questi anni, insomma, mi sono divertita, si sa l'ambiente com'è, dai, è un puttanaio, e io gli ho dato pure perché ero single, gli ho dato pure parecchio, non me ne vergogno onestamente perché mi sono divertita, non è che lo faccio solo io, lo fanno tutti, e c'è da dire che forse farlo con colleghi e persone a stretto giro non è stata proprio la cosa più furba, perché poi la gente parla, le voci corrono, però ormai è andata. Il problema è che questo ragazzo a me piace davvero, cioè per la prima volta da tanto tempo mi sento seriamente presa, però lui, non essendo stupido perché il giro lo conosce pure lui, mi ha iniziato a fare un po' di domande sulle persone con cui sono stata, e io lì non gliel'ho fatta, cioè mi sono un po' cagata sotto, gli ho detto ah no, c'è stato solo un flirt con una persona, cazzo, un flirt con una persona, cioè, mi sono fatta mezzo villaggio praticamente, e soprattutto alcuni lui li conosce pure molto bene. Però io non gliel'ho fatta dire la verità e ho paura che mo a stagione sta per ripartire, lui comunque con sta gente ci parlerà, uscirà il discorso, e il fatto che lui possa venire a sapere la verità, tra l'altro non da me perché non ci ho avuto le palle di dirgliela, è un po' mi fa stare così sulle spine, perché ho paura che possa cambiare idea su di me, giudicarmi e che possa poi insomma lasciarmi e interrompere tutto quello che stiamo costruendo, pena cosa che ho fatto prima di conoscerlo, prima di essere fidanzata, semplicemente perché potevo farlo e mi sono divertita. Sta cosa a me mi mette proprio un sacco di ansia e non so che fa. Secondo voi che dovrei fare?
0: Eccola qua la richiesta d'aiuto della povera Flavia.
1: Flavia, ecco adesso... qua vi voglio col discorso del patriarcato, perché la povera Flavia, sì, ha paura e si fa il problema perché si sente giudicata a raccontare al suo attuale fidanzato che si è un po' divertita nel villaggio turistico dove poi andranno entrambi a lavorare. Mm-hmm. E non lo so se al contrario sarebbe successo.
0: Ah no, sicuramente al contrario sarebbe stato, ah capirai, sì, mi sono fatto il giro di tutte. Oddio, non è detto, non tutti magari ragionano
1: no,
0: così,
1: no,
0: però...
1: No, però Il problema che si fa una donna è questo, certo, no? Dice io quando ero single mi sono divertita, e ci sta che si diverta.
0: Separare il pezzo.
1: Però poi non dovrebbe avere paura del giudizio, e invece ce l'ha. E quindi adesso lei ha paura che questa cosa si venga a sapere, perché poi un'altra brutta cosa sono le chiacchiere che girano intorno a queste cose. Quindi magari lei tornerà al villaggio turistico quest'anno da fidanzata con lui, e chissà quante gliene diranno dietro.
0: Allora dai, abbiamo ancora poco, ma tempo sufficiente da dedicare a questa storia, a questa richiesta di Flavia.
3: Secondo me devi fare l'altra metà che rimane del villaggio apposta e chiudi i conti.
0: Ecco, questo è la prima indicazione che arriva. Sentiamo la cascata di messaggi qui a Tutto Bloccato.

0: Marchetti gli piace questa.
1: Sì, l'ho aggiunta già.
0: Ma è tutto animato, che?
2: Ora in tutto bloccato. Top
3: Secret. Ciao ragazzi, sono Flavia. Da qualche tempo ho iniziato a frequentare un ragazzo che fa il mio stesso lavoro, facciamo le stagioni nei villaggi turistici, e che conoscevo già di vista, però insomma non ci avevo mai avuto a che fare. Negli ultimi mesi ci siamo avvicinati, insomma una cosa dirà l'altra, è scoccato l'amore. Il problema però è che io in questi anni, insomma, mi sono divertita, si sa l'ambiente com'è, dai, è un puttanaio, e io gli ho dato pure perché ero single, gli ho dato pure parecchio. Il problema è che questo ragazzo a me piace davvero, cioè per la prima volta da tanto tempo mi sento seriamente presa, però lui ha iniziato a fare un po' di domande sulle persone con cui sono stata, e io lì non gli ho fatta, cioè mi sono un po' cagata sotto, gli ho detto ah no, c'è stato solo un flirt con una persona, cazzo, un flirt con una persona, cioè, mi sono fatta mezzo villaggio praticamente, e soprattutto alcuni lui li conosce pure molto bene, e il fatto che lui possa venire a sapere la verità, tra l'altro non da me perché non ci ho avuto le palle di dirgliela, e un po' mi fa stare così sulle spine, perché ho paura che possa cambiare idea su di me, giudicarmi, e che possa poi insomma lasciarmi e interrompere tutto quello che stiamo costruendo. Secondo voi che dovrei fare?
4: Vabbè zia, però se ti sei scopata mezzo villaggio e ti sei risposta da sola, andiamo.
5: Il lupo perde il pelo e non il vizio.
6: Ma volevo dire che lui è ancora vergine? Dai, su, mi ha fatto bene a divertirti.
7: A Flavia, o cambi cazzo o cambi villaggio.
8: Ecco. A Flavia, ma che te ne frega di quello che può venire a sapere o non sapere? Roba vecchia è passata. Te non c'avevi nessun vincolo con lui, e quindi se te giudica e molla tutto vuol dire che non te merita. E va avanti e continua avanti così, ma che te ne frega? L'importante è che stai bene. Bravo. Se fa così non te merita.
9: Ho capito, ma se stai zoccola, se zoccola, non è che mo te puoi stare a piangere. L'hai fatto consapevole di tutto quanto e mo te lo tieni, punto e basta.
10: Ma Flama, che cazzo te frega? Pure io ho dato a mezza Roma. Tanto c'è anche il successo prima di lui, non so cazzo sua, dai.
11: Il risparmio è sempre più grande! Fino al 19 maggio, San Giorgio, olio extravergine di oliva, un litro a 4,99€. E Sao Caffè Intenso, 250 grammi, confezione da 4, a 9,99€. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
0: Marchetti veloce, eh? Radio Globo,
3: Traffic News. È un incidente che incolonna il traffico lungo la carreggiata interna del raccordo anulare tra l'uscita Pisana e via Monte del Marmo, più avanti per traffico, rallentamenti tra Nomentana e Prenestina. Rallentamenti anche in esterna, sempre sul raccordo tra via Ardeatina e via Appia, e più avanti fra Torbella Monaca e la A24 Roma Teramo. Rallentamenti anche in tangenziale tra la A24 e l'uscita per la via Nomentana verso lo stadio Olimpico. Per ulteriori aggiornamenti potete andare sul sito di romaluceverde.it.
12: Come sempre, fra chi definisce galline, chi butta in mezzo il patriarcato senza che c'è un motivo, gente che parla che neanche si capisce quello che dice, esce fuori tutta la grande essenza degli ascoltatori di quest'ora. Serie A, me ci metto in mezzo pure io perché vi sto ascoltando.
2: Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
13: Amica mia, faresti bene a dirglielo. Quando poi lui andrà al lavoro, ti pare che qualcuno, parlando del più del meno, non gli dirà ma con chi stai, lui gli dirà con Flavia, e quell'altro gli dirà ah ma chi è il secchiello, a quel punto saranno dolori.
9: Guarda, se stai senza biancheria intima e ancora non fai l'ego, per me poi continua a negare.
14: Secondo me dovrebbe essere solo che contento che finalmente ha trovato una ragazza con cui ci sarà da divertirsi.
15: Bravo. Te di io che eravate a bordo piscina, sei scivolata, poi sei risciolata, sei risciolata, e così via.
16: Se no Flavia, sai cosa potresti fare? Continua a trombare!
3: Comunque posso dire, a sentire la maggior parte dei messaggi che arrivano dagli uomini, ma è il minimo che non paghiamo in discoteca, guarda, le posso dire. È il minimo!
1: Andate in discoteca.
17: Dai, fateci divertire pure a noi.
1: Ma chi? Ma
17: c'è.
1: E faccia ridere pure a noi senza fare la predica, Madonna santa. Oh, io direi a sto punto di concludere con un grande detto. Un grande detto. Che dici?
17: Io ne penso, io sto pensando uno, non so se lo stesso.
1: Prego.
17: È che tira più.
1: Ma no,
17: vabbè.
1: Non, sarebbe stato fuori, un po' fuori contesto. Invece no, perché vedi, dice, facciamo, lavoriamo insieme, dice nel lavoro e nel palazzo, e domani ripartiamo da qui. Buona serata.
2: Tutto bloccato su Radio Globo. Tutto bloccato è stato offerto da
18: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
19: Scopri KGM da Magi Auto.
18: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
19: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
18: E affronti il traffico con un sorriso.
19: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
18: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.

0: Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Onge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
3: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
4: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili, regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
6: Prenota ora la tua vacanza in Carinzia con volo diretto da Roma Klagenfurt su carinzia.at.
7: Usato come nuovo? Da Valentino concessionaria Volkswagen. 1000 auto di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24. Passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio. E zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
8: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
9: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
10: Chi è?
11: Freddo.
10: Brrr. Chi è?
11: Rumore.
10: Chi è?
11: Sprechi, sprechi,
10: sprechi. Ah, siete voi? Sempre puntuali?
11: Freddo.
10: Sprechi. Da oggi non più.
12: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.
13: 19 e 4 minuti ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
14: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming.
1: Dab.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
3: Eccoci qua, arrivati alle 19:05. Questa è la radio, che sono solo le migliori radio.

393-777-7172. Siete impantanati nel traffico? C'è qualche blocco stradale? Il raccordo come va? Se scorre? Oppure in tangenziale, la galleria della tangenziale che è perennemente chiusa? Come è messa? 393-777-7172. Ne parliamo ovviamente con la nostra raffica da traffico, una nota audio alla Globo WhatsApp, un po' per farci sapere come siete messi voi, ma anche per aggiornare gli altri

0: magari siete lì che fate i cosiddetti soliloqui. Se ne parla tantissimo per via di Stasi, quello che sta succedendo adesso con Garlasco. Insomma, si parla di soliloqui quando uno è lì da solo in macchina e magari ragiona ad alta voce. Ecco, tra pochissimo ne parleremo anche noi qua su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
3: Info e regolamento su radioglobo.it.
4: Vieni, vedi, guidi.

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Sai con chi ti tradisce il tuo partner? Con Fulual, naturalmente. I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su Fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
2: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
3: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
4: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile. Ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo da AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
6: Scelte furbe di primavera, te le consiglia Pewex. Caffè Lavazza crema e gusto 4 x 250 grammi a 11,99 euro. 3 pezzi di centrale del latte di Roma, latte UHT parzialmente scremato da un litro a 1,99 euro. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

0: prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Tutto ai Castelli Romani. A Grotta Ferrata c'è un nuovo modo per vivere le tue uscite. Si chiama Ego, in Largo Gorizia 6. Dalla colazione al pranzo, dall'aperitivo alla cena, ogni momento diventa un'esperienza. Prenota su ristorantiego.it e nutri il tuo ego.
3: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: Ha invitato gli amici per una grigliata e il giardino è una giungla con il cane che fa il gorilla e un tucano tra le felci. Tranquillo, Innovation SRL di Mirko Piacentini sistema tutto, potature, irrigazione e manutenzione. In poche ore torna perfetto. Chiama 351 48 51 649 prima che il tucano accenda il barbecue.
5: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
6: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.

0: più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella.
2: Globo TV
1: sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.

Light Blue su Radio Globo. Radio Globo. Ecco qua che si torna a parlare di Garlasco e soprattutto dei soli luoghi, soli loqui. Ecco, praticamente parlare da soli, ok? Pensate che questo psichiatra dice che 2 persone su 3 lo fanno quasi quotidianamente e ha un utilizzo praticamente pazzesco, soprattutto per il nostro cervello, come la riduzione del carico cognitivo, la focalizzazione dell'attenzione, il consolidamento della memoria, la gestione delle emozioni. Quindi quando uno è veramente arrabbiato, incazzato con il mondo, chissà quante volte vi sarà capitato proprio in macchina di iniziare a parlare da soli. Ecco, secondo me la macchina è il luogo ideale dove uno può iniziare a fare tutti quei discorsi suoi. E ma quante volte li abbiamo visti fermi al semaforo mentre parlavano da soli, magari quello vicino o quella vicino a noi. 393 777 7172. Dai, avete parlato da soli oggi? Ditemi di sì. Che cosa vi siete detti, eh? Io parlavo tra me e me delle bollette, se volete saperlo. Voi invece

0: Zed con Alessia Cara su Radio Globo.
1: Perché quando uno fa opla, sta mio figlio come si abbassa, si alza, c'ha 17 anni, quasi 18, ogni volta che si abbassa si alza, opla, opla, ha detto, ma guarda come fanno i vecchi, opla, opla, è la vita.
0: Ah, quindi anche quello potrebbe rientrare nel parlare da solo, perché no? 393-777-7172.
2: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Are you ready?
2: I migliori live.
4: I migliori artisti sulla scena.
2: Per delle notti da vivere da protagonista.
4: Da lunedì 1 giugno.
2: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
4: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
2: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Onge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
7: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
8: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
10: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Questa è la radio che regala solo i migliori premi.
0: Al primo che chiama ora lo 06 89 28 99 6, Radio Globo regala due biglietti per lo spettacolo Forte e Chiara con Chiara Francini dal 12 al 14 maggio al Teatro Olimpico.
11: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
12: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
13: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
14: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
15: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio.
16: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25. grupporosati.it.
17: Io quando sto da solo in macchina parlo, però dico solo parolacce, quindi non so se è valido come elemento di valutazione.
0: Guarda, potrebbe valere come elemento di valutazione. C'è Olivia Dinn.
18: Sono

Andres Sombre su Radio Globo. Radio Globo. Stavo leggendo che in questi giorni sta crescendo ulteriormente la bunkermania, soprattutto in alcune zone di Roma, come per esempio Lolgiata, Camilluccia, Cassia, ma anche verso Casal Palocco ed Infernetto. Pensate che avere un bunker dentro casa potrebbe anche portare ad un aumento del valore proprio dell'immobile tra il 10 e il 15%. Allora, io penso che dentro una casa, diciamo ad hoc, non deve mancare, se si è in centro, almeno un balconcino per poter stare fuori, o addirittura un terrazzino, perché sai, insomma, adesso che arrivano le belle stagioni, perché no? Ma un bunker per me può anche non starci, cioè, perché no? Però se non c'è, va bene, al massimo uno si accontenta della cantina. Che cos'è che non deve mancare nella vostra casa ideale? 393-777-7172. Uno immagina un salotto grande, un ripostiglio, una stanza

0: Cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: immaginati ascoltare questa canzone sotto la tettoia dell'ascoltatore di prima, eh? Jonas Blue, Salif Keita, Madan su Radio Globo.
1: Radio Globo.
0: Allora, stavamo parlando di cosa non deve assolutamente mancare dentro casa vostra, ma soprattutto in molti si stanno spostando verso i bunker.
2: Anche perché se metti caso succede qualcosa e il mondo finisce, o comunque scoppia qualcosa e te salvi dentro al bunker, ma chi vuole vive in un mondo dove in pratica è finito? Non esiste più la tecnologia, le comodità di oggi, cioè non esiste più niente, perché dovresti continuare a vivere?
3: Traffic News.
4: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
3: Radio Globo, Traffic News.
0: È arrivato il momento di scoprire come siamo messi lì fuori, quindi ci colleghiamo con la centrale Luce Verde. Questo è un servizio a cura della Polizia di Roma Capitale e dell'ACI.
5: Bentrovati, un incidente in colonna del traffico lungo la carreggiata interna del grande raccordo anulare tra l'uscita Ardeatina e la Roma Fiumicino. Più avanti per traffico ci sono code tra l'uscita Pisana e via Monte del Marmo. Rallentamenti per traffico anche in esterna tra Ardeatina e Appia. Rallentamenti e code poi per incidente anche in tangenziale tra via Le Castrenze e l'uscita per il tratto urbano della 24 Roma Tera. File per traffico poi in direzione San Giovanni tra Tor di Quinto e via dei Campi Sportivi. Chiusa via Stresa in prossimità di via Mario Fani a seguito dell'intervento dei vigili del fuoco. Rallentamenti per incidente sul viadotto della Maiana tra via Sacco Newton e via Ostiense verso il centro città. Rallentamenti per incidente anche in via Cassia in prossimità di via Vittorio Piccinini e in via Tiburtina in prossimità di via Sambuci. Ci spostiamo nei pressi di Ostia in via di Castelfusano per segnalare rallentamenti per incidente in prossimità di via Agostino Chigi.
3: Wait for me, I'll be back.
6: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, 2 pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, 3 bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
7: Tigre, freschezza quotidiana.
8: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
9: Nuova Toyota Aygo Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: Ah, lo rifacciamo?
10: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
11: Fermati un attimo, dai un morso al gusto. A Viterbo, al complesso di Santa Maria in Gradi, arriva Assaggi, il salone dell'enogastronomia laziale. Dal 16 al 18 maggio, degustazioni, show cooking e produttori d'eccellenza. Assaggi, non lo racconti, lo vivi. Info su assaggisalone.com.
12: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Valdinon 80, 06 897 16 147.
3: Tutti i giorni dalle 16 alle 19
1: su Radio Globo
3: è tutto bloccato.
13: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
14: Scopri KGM da Magi Auto.
13: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
14: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
13: E affronti il traffico con un sorriso.
14: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
13: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
15: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza, recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
16: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
17: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
18: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
19: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
18: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
19: Solo a maggio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
18: valentinoautomobili.it.
20: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
0: 19.59 dell'ora delle offerte di Roman Auto.
21: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM. Streaming. Dab. E sul canale 91 del Digitale Terrestre.

Shoes su Radio Globo. Radio Globo. Allora, stavo leggendo questa pratica che negli Stati Uniti sta prendendo sempre più piede, il surveillance pricing. Praticamente è un prezzo che viene modificato tramite etichette elettroniche. Non so se avete mai notato, quando andate al supermercato ci sono quelle etichette non in carta ma praticamente con lo schermetto, che cambiano in base alla tua presenza nelle vicinanze proprio di

0: il tuo status, se hai fatto degli acquisti, che cosa hai acquistato in passato, se sei propenso ad acquistare di più, e questo sta accadendo in diversi supermercati americani, ma se ci pensate anche già su internet, per esempio, il prezzo tende a variare in base alla cronologia. Infatti molti, per esempio, acquistano i voli usando la modalità in incognito.
1: Masone, guarda, questa cosa che i prezzi dei prodotti cambiano a seconda delle tue attitudini, io la vedo come una grandissima violazione della privacy, una profilazione abusiva, veramente quasi un abuso nei confronti del consumatore.
0: Però pensa magari una persona che non ha fatto acquisti grandi all'interno di quel supermercato, magari è portato a pagare di meno. Beh, è proprio questo di cui si sta discutendo tra tantissimo oltreoceano.
2: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
5: Bel veicolo a motore umano. È usato?
4: Usato a chi?
6: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
5: Info su leonori.it.
7: Via tutto, tutto da rifare.
8: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
7: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
8: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63, e a Ciampino, uscita del Gra direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!

0: prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Grano Salis.
3: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
2: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
3: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
2: Grano Salis, il gusto che emoziona.
3: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
4: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
5: L'estate è un'emozione infinita. Cerchi un campo estivo in zona Aurelia, al Domenico Gravina Sport Village. Calcio, padel, piscina e animazione. Fai l'iscrizione entro il 25 maggio e pagherai solo 105 euro a settimana. Dal 20 maggio, Open Day Scuola Calcio. Segui Gravina Sport Village per più info.
6: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
7: Ave Cetus.
8: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
9: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
10: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le coppe di Ipercoop di Roma e del Lazio.
11: Chi è?
12: Freddo.
11: Brrr. Chi è?
12: Rumore.
11: Chi è?
12: Sprechi.
11: Sprechi.
12: Sprechi.
11: Ah, siete voi. Sempre puntuali.
12: Freddo.
11: Sprechi. Da oggi non più.
13: Da Storlab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Storlab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone Ciampino. Vai su www.storlabsrl.it.

0: pausa, che sarà mai? Sono passati 15 anni. Che fine avete fatto?
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio
0: Globo. Ed erano i fan, ovviamente, qua su Radio Globo, mentre stiamo parlando di questo metodo che stanno usando in America all'interno dei supermercati. Praticamente i prezzi ti riconoscono, perché sono prezzi elettronici, ti riconoscono e cambiano in base agli acquisti che hai fatto. Mamma mia, pure i prezzi intelligenti hanno lì.
2: Diciamo che il prezzo più basso quando compri online è perché magari hai acquistato prima qualcos'altro e sotto forma di cashback ti danno dei coupon che puoi scalare dal costo totale dell'acquisto successivo. Più che altro trovo interessante la soluzione adottata da alcuni supermercati di mettere il lettore di codice a barre sul carrello direttamente, in modo che tu, quando metti il prodotto all'interno del carrello, in automatico ti legge il codice a barre e eviti la fila alla cassa con la cassiera che deve sparare tutti quanti i codici.
0: Vero.
2: Arrivi in cassa, scarichi il palmare alla cassa e paghi e te ne vai.
0: Guarda, è una comodità. Ho capito anche qual è il supermercato a cui fai di riferimento. Bello.

0: this bread.
1: E poi?
0: Fade fast.
1: Che altro dici?
0: And this day could be your last.
1: Imagine Dragons, Waves su Radio Globo.
2: A me mi è successa esattamente sta cosa l'altro ieri. Ho acquistato una cosa su un noto sito di e-commerce che te la manda il giorno seguente o il giorno stesso addirittura, di cui non farò il nome, e praticamente c'è stato un problema col pagamento, quindi non sono riuscito ad effettuare il pagamento. Me ne sono accorto il giorno dopo, sono andato per ritentare il pagamento, e se avessi fatto un nuovo acquisto anziché ritenta il pagamento sullo stesso identico articolo, mi costava 5 euro in più.
1: E allora vedi, stavano provando in tutti i modi quella cosa di cui stavamo parlando prima, ovvero il prezzo modificato in base ai tuoi acquisti precedenti. È incredibile, raga, incredibile.
3: Radio Globo Meteo.
4: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Una perturbazione determinerà un peggioramento delle condizioni meteorologiche sul Lazio per la giornata di mercoledì. Si segnalano infatti piogge e rovesci sparsi nel corso del giorno, a tratti anche a carattere di temporale. Temperature minime che non andranno al di sopra dei 15-16 gradi. Valori massimi che tenderanno leggermente a diminuire e che non supereranno i 20 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli in merito alla vostra località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Radio Globo.
5: Radio Globo. Promotion.
1: Farsi pubblicità è un lavoro a tempo pieno, e proprio per questo, per chi non vuole stare H24 dietro ai social, ai commenti, ai follower, bisogna affidarsi ad un'agenzia specializzata con idee nuove, originali, e soprattutto un'agenzia che faccia tutto il lavoro sporco al posto vostro. Infatti, per parlarne ho qui Giorgio di Big. Ciao Giorgio.
6: Ciao, ciao a tutti.
1: Senti Giorgio, ho detto tutto oppure vuoi aggiungere qualcosa?
6: Hai detto benissimo. Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
1: Spiegaci meglio però.
6: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
1: E se invece uno ha bisogno di qualcosa di diverso?
6: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
1: Certo che ce n'è veramente tanta di originalità, e soprattutto Giorgio, adesso sanno a chi chiedere. Come vi possono contattare?
6: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
1: Quindi vai sul sito pensaingrande.it.
3: Wait for me, I'll be back.
7: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
8: Info e regolamento su radioglobo.it.
9: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da Romana Auto puoi scegliere tra oltre 1000 veicoli nuovi, usati e chilometri zero, tutti in pronta consegna. Approfitta del bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
10: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.

0: su Radio Globo. Radio Globo. E sentiamo un attimino quello che sta accadendo all'internazionale di tennis per quanto riguarda i prezzi. Sentite qua.
1: Come ci si sente ad essere ricchi? Ho provato questa experience all'internazionale di tennis, frequentando gente molto ricca e assaggiando cibo d'élite.
2: Sì, ciao. Quanto sta un hot dog? Va bene, me ne fai uno.
1: Solo 9 euro. Ho pagato questo pregiato insaccato di carne mista solo 9 euro. Veramente una delizia.
0: Vabbè, scusa, però, se vai all'internazionale di tennis è normale, secondo me, pagare il sovrapprezzo su determinati prodotti, no? È come se vai a Disneyland e a Disneyland tutto quanto viene regalato, no? È un evento, comunque, di un certo tipo. Voi che ne pensate? Siete d'accordo con me o meno? Cioè, è normale che uno voglia lucrare, soprattutto in quel lasso di tempo, ecco. Per esempio, ci sono persone che dicono che hanno speso più di 70-80 euro per far mangiare comunque dei panini a un'intera famiglia. Comunque, 393-777-7172. Qual è stato il momento in cui vi siete resi conto che stavate pagando troppo, e soprattutto in che occasione, se non durante l'internazionale di tennis?

0: Lego House at Sheeran dal 2011 su Radio Globo. E stavamo parlando di posti dove vi è capitato di mangiare e spendere sicuramente tanto. Io per esempio resto su Disneyland Paris o comunque dalle parti di Parigi, mentre invece si spende molto meno, pensate, in Portogallo. In Portogallo fai delle mangiate di pesce spendendo pochissimo, mentre invece in Danimarca, vabbè, loro hanno tutto il loro cambio e via dicendo, perché siamo partiti proprio parlando di questa critica che è stata fatta agli internazionali di tennis, dove un hot dog è arrivato addirittura a costare 9 euro.
1: Non avrei mai pensato che ci fosse qualcosa di più caro degli autogrill per comprare un panino. Cioè, internazionali 9 euro un hot dog. Vabbè,

0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Che mi fido? Perché PharmaPoint è medicina naturale accessibile, con esperienza e consulenza professionale. Perché è prodotti veterinari e per la cura degli animali. E perché è la comodità dell'online con la tranquillità di un negozio fisico. In via Scalia 5A, metro Cipro e su PharmaPointSRL.com. Fiducia naturale, dal 2007.
2: Sai con chi ti tradisce il tuo partner?
3: Con Fulual, naturalmente.
2: I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su Fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
4: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio, per riscoprire la tua città eterna. Prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
6: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
7: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
8: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
9: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
10: Prenota ora la tua vacanza in Carinzia con volo diretto da Roma Klagenfurt su carinzia.at.
11: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
12: 50 e 50, 50 e 50!
13: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
12: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
14: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
15: Allart, al centro della tua casa.
16: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
17: 20 e 58 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
18: Vieni. Vedi, guidi.

0: rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming. Dab. E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Eccoci qua, arrivati alle 9 della sera. Come va là fuori? Trovato parcheggio? Oppure siete ancora lì che cercate un posticino per la vostra auto? Ma vi immagino anche al lavoro.

21.06. Vi immagino là, lì fuori, magari state per mangiare o avete già mangiato. Io sto per parlarvi di cibo. Dite, vabbè, scontato? No, perché a quanto pare la nuova generazione, la Gen Z, considera i noodles, avete presente gli spaghetti cinesi, giapponesi, insomma, quelli lì che istantanei, che si fanno in pochissimo, i cosiddetti nuovi spaghetti, un po' per via della rapidità di preparazione, ma anche per i gusti, no? Anche perché lo spaghetto di solito come lo mangi? Al pomodoro, oppure ci metti il pesto, oppure fai uno scoglio, uno scampo, insomma, e via dicendo. Loro invece preferiscono i noodles perché veramente si preparano in pochissimo tempo. Ma che cosa vogliamo dire a questa generazione? Questa nuova generazione che dice no agli spaghetti italiani, quelli lì che dovevi lasciare a sciogliersi quasi e che rimanevano dritti fuori dalla pentola, e invece no, adesso sono già aggrovigliati dentro questi insomma questi cestini. Che ne pensate? 393 777 7172. Magari ne parliamo alla Globo WhatsApp. Intanto Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Becky G. Sorry papi, se ho preferito i noodles agli spaghetti, anche perché questo è quello che sta uscendo fuori. Questa nuova generazione preferisce proprio i noodles agli spaghetti. Quali sono i vostri pareri alla Globo WhatsApp?
1: Ma il problema principale secondo me non è trovare questi nuovi piatti che si preparano con poco tempo. Il problema è che questa nuova generazione non ha voglia di far nulla.
0: Ah no!
1: Sfaticati, senza obiettivi, senza passioni, senza nulla. Quindi cose più facili, cose migliori.
2: Io sono di vecchio stampo, preferisco la pasta, gli spaghetti non me li dovete toccare e c'ho anche una bella educazione alle spalle. Alla nuova generazione? Ma vaffanculo va!
3: Beh, io direi che questa nuova generazione non si merita una risposta, ma proprio no. Anzi, incuriositevi e provate, sperimentate, cucinate.
0: Ecco, una cosa interessante però è che se vai a vedere quanto costa poi un pacco di spaghetti confrontato invece a un pacco di noodles, ragazzi, i noodles costano molto meno rispetto agli spaghetti. Questo per esempio è una cosa a cui non abbiamo pensato prima e potrebbe essere una delle motivazioni per cui le nuove generazioni si stanno proprio avvicinando a questo nuovo piatto.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Ave Cetus, ogni casa ha una storia, la tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus, emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
6: Ave Cetus.
7: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
8: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
7: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
8: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 €. Zimil, latte UHT senza lattosio, 1 litro a soli 1,49 €. La convenienza qui è da applausi!
7: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
9: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
11: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
2: Ehi, ma dove corri?
3: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
2: Tranquilla, vai da Corsetti.
3: In farmacia.
2: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
3: Davvero tutto lì?
2: Tutto, veloce e vicino.
3: Mi hai salvata.
2: Per la tua salute, vai da Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77.
4: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
5: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
6: Ci sono posti dove esci e posti dove resti. Arcadia Pub, Ciampino, hamburger veri, fritti che non chiedono permesso, birre artigianali, cocktail fatti bene e distillati che non trovi ovunque. Qui la serata prende vita tra gusto ed eventi. E con codice GLOBO10 entri già nel mood. Arcadia, non basta una sera. Chi è?
7: Freddo.
6: Brrr. Chi è?
7: Rumore.
6: Chi è?
7: Sprechi, sprechi, sprechi.
6: Ah, siete voi? Sempre puntuali?
7: Freddo, sprechi.
6: Da oggi non più.
8: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.
9: Hai visto che parlavamo di noodles, che per inciso io ho mangiato sabato sera? Quindi rientro nella generazione Z. Oddio, sono così giovane. Sono così giovane. Tra un po' parliamo di altro. Che comunque ha a che fare col Giappone, eh?

One Republic dal 2021 su Radio Globo. Radio Globo. Allora, 21 e 28, visto che stavamo parlando di cose, diciamo, prettamente giapponesi, cinesi, per quanto riguarda la Gen Z, che per esempio preferisce i noodles, questi spaghetti, quindi cinesi giapponesi, gli spaghetti nostri, quelli italiani. Sapete che grazie all'ispirazione data da un manga del 2017, in Giappone si stanno diffondendo i cosiddetti caffè del pianto notturno. Allora, sicuramente ne avrete visto uno anche nella penultima puntata di Pechino Express. Praticamente sono degli spazi gratuiti che poi vengono gestiti anche da volontari, che offrono rifugio e solidarietà soprattutto notturna alle madri che durante le ore più difficili, quindi quelle della notte, non riescono a prendere sonno per via dei neonati che piangono ed urlano. Quindi, che cosa hanno detto? Ma sì, creiamo questo spazio in modo che le mamme possono trovare conforto, qualcuno che possa dargli una mano nei momenti più difficili, ovvero il pianto notturno. Anziché svegliare tutto il palazzo, andiamo a svegliare direttamente questo caffè. Avete avuto problemi quando vostro figlio o vostra figlia durante la notte piangeva? C'è qualche vicino che vi ha dato fastidio? 393 777 7172. Io non faccio proprio testo perché ho un cane, quindi ogni tanto sì, dà fastidio, si arrabbiano, ma finisce lì. Ciao, Busi su Radio Globo.

0: shake, su. A chi non ha mai fatto tipo l'Ice Bucket Challenge o addirittura l'Harlem Shake in quel periodo? Dai, lo stesso periodo più o meno del dell'Angelo Azzurro di My Dream Is To Fly Over The Rainbow So High, quella canzone lì. Vabbè, 21:36, questa è la radio che suona solo le migliori, Radio Globo.
1: The Morning Show Reload on Radio Globo.
2: Ciao a tutti ragazzi, sono Massimo Bari. Lo sapete, il Morning Show vi aspetta ogni mattina tra le 6 e le 10 su Radio Globo, anche per tenervi super aggiornati e super informati con la nostra redazione. Reload.
3: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo la rassegna stampa di oggi con la prima pagina del giornale. Caso Minetti. Nordio, da troppi giorni c'è un'attenzione ossessiva per il Ministero della Giustizia. È ora che Salvini dica un altro paio di stronzate per ripristinare gli equilibri. Taglio alto di Repubblica, Garlasco e la fisica quantistica. Oddio. L'intercettazione di Sempio che parla da solo in macchina senza essere al telefono con nessuno dopo quasi 20 anni prova inconfutabilmente che il viaggio nel tempo è possibile. Taglio basso del Messaggero, UFO. Gli Stati Uniti rilasciano 160 files declassificati. In un video un oggetto si muove a scatti secondo traiettorie impossibili per i veicoli terrestri. Gli scienziati del CICAP, è solo la Cappelli che parcheggia. La spalla del tempo, Clementino festeggia 20 anni di carriera in studio a Verissimo. Ho pulito i bagni in una comunità e la Tofanin pensa sia il titolo del suo nuovo brano e fa partire il disco. E chiudiamo con un trafiletto di gossip su Leggo. Rudy Zerbi si sposa alle porte di Roma in gran segreto con la fidanzata Grace Racca che dichiara forse un po' troppo segreto, io non ne sapevo nulla. E per oggi è tutto, buona giornata.
1: Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Wait for me, I'll
4: be back. Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
5: Info e regolamento su radioglobo.it.
6: Vieni, vedi, guidi.

0: passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
3: Life is Pandastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
4: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143. Gruppo Rosati.it.
5: Metropolitana, le borseggiatrici e borseggiatori vengono presi di mira da un Superman che praticamente li segna di rosso. A breve ne parliamo.

tra loro due e invece no. Radio Globo. Ah, 21:46, questa è la radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Ci stiamo addentrando dentro questo martedì sera. Allora parliamo di quello che è successo in Metro B qualche giorno fa, dove praticamente dei borseggiatori hanno tagliato a questo malcapitato una borsa di tela, quelle che abbiamo regalato anche per San Lollo, ecco. Praticamente durante l'ora di punta gli hanno tagliato questa borsa di tela e gli hanno sottratto, vedete, gioielli, cose di valore, la cena. Questi ragazzi gli hanno sottratto la cena a base di cibo cinese. Questo insomma ci fa capire più o meno la situazione. Però ricordo che anni fa, per esempio, mi rubarono il portafogli, lo hanno aperto, cioè quasi di fronte a me mentre correvano, si sono resi conto che dentro c'erano solo 5 euro e me l'hanno rilanciato dietro, come per dire: poraccio, tieni, ripia di sto coso. A voi è mai successa una cosa del genere?

0: soprattutto nella prossima ora avremo modo di riascoltare un pezzettino di Tutto Bloccato di oggi pomeriggio. Raga, mi avete fatto dannare oggi pomeriggio, a quanti messaggi audio mandate, incredibile.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, 2 pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, 3 bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
7: Tigre, freschezza quotidiana.
8: A grandissima richiesta, il fioritutto continua fino al 17.

0: prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fioritutto, sali a bordo. Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Via tutto! Tutto da rifare!
3: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
2: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
3: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
4: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio, per riscoprire la tua città eterna. Prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think big, become big.
9: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
10: Sono le 21:58 dell'ora delle offerte di Romana Auto.
11: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM. Streaming. Dab. E sul canale 91 del Digitale Terrestre.

però per il 75% degli italiani che hanno un gatto tra le mura domestiche, praticamente le fusa rappresentano la quasi totalità del potere di rilassamento, cioè nel senso, come ve lo spiego in parole povere, praticamente le fusa fanno rilassare, riducono lo stress, ti portano ad un benessere psicofisico, ok? Ora non so se anche voi siete d'accordo su questa cosa, però io per esempio quando mi sdraio a letto o anche sul divano con il mio cane, anche solo stargli vicino riduce lo stress, e soprattutto sentirlo anche ronfare ti fa sentire proprio a casa, ti fa sentire più leggero, ecco. 393 777 7172, ne parliamo alla Globo WhatsApp, se anche per voi gli animali hanno questo.

0: Nico Santos su Radio Globo. Allora, 22:15, ragazzi, tra pochissimo ascolteremo anche un pezzettino di Tutto Bloccato di oggi pomeriggio e riapriremo un argomento. Sinceramente non vedo l'ora.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo da AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
4: Cambia tutto ai Castelli Romani. A Grotta Ferrata c'è un nuovo modo per vivere le tue uscite. Si chiama Ego, in Largo Gorizia 6. Dalla colazione al pranzo, dall'aperitivo alla cena, ogni momento diventa un'esperienza. Prenota su ristorantiego.it e nutri il tuo ego.
5: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
7: Ehi, ma dove corri?
8: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
7: Tranquilla, vai da Corsetti.
8: In farmacia.
7: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
8: Davvero tutto lì?
7: Tutto, veloce e vicino.
8: Mi hai salvata.
7: Per la tua salute vai da Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara. Via Luigi Bodio 77.
9: Ha invitato gli amici per una grigliata. E il giardino è una giungla, con il cane che fa il gorilla e un tucano tra le felci. Tranquillo, Innovation SRL di Mirko Piacentini sistema tutto: potature, irrigazione e manutenzione. In poche ore torna perfetto. Chiama 351 48 51 649 prima che il tucano accenda il barbecue.
10: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
8: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
10: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
11: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
12: Allart, al centro della tua casa.
13: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
14: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
15: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
16: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25. Gruppo Rosati.it.
0: È bella questa canzone che sta per arrivare, spero sinceramente di averla in playlist durante tutta l'estate. The Bauza si chiama Magnetic su Radio Globo.

0: cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

sera. Io non lo so chi sei, però anche d'estate con te tremo. E non va piano questo treno per te.

0: tu stai soltanto rosicando, stai rosicando che noi ragazzi abbiamo la possibilità di poter entrare nei locali dove possiamo permetterci di farci una serata di Cristo, perché il negoziante, il locale sa che lui si guadagna.
1: Certo, ma è quello che... Guarda, stiamo dicendo la stessa cosa. Hai ragione, Rosico. È vero, hai ragione.
0: Entriamo gratis e sappiamo che ci possiamo fare una serata di Cristo. Tutti quei poveracci scemi lì sotto il palco che stanno lì a guardare, rosicano, e le ragazze si fanno la serata, entrano gratis, si divertono, rivolgono pure.
1: Io la vedo discriminazione, scusa, immagina il contrario, tu immagina il contrario, Fede, un attimo solo, poi dopo te lascio tutto. Tu immagina il contrario, no? Arriviamo lì alla cassa e io ho, in quanto uomo, non in quanto perché so figo, in quanto uomo, ho l'omaggio e tu invece devi pagare, non so manco quanto si paga, 40 euro, vabbè, esatto, 50 euro per entrare. Magari pure a te potrebbe rodere, o no?
2: Perché sì, noi andiamo a ballare e ci divertiamo. Ma andiamo in discoteca, chicco.
3: Ma la colpa è degli uomini che vanno lì a vedere queste ragazze che entrano, perché se gli uomini facessero altro, tu vedrai che i locali ne fanno più entrare gratis.
4: Ma meno male, le donne non dovrebbero pagare da nessuna parte. Viva le donne, certo, meno male.
2: Oh, aspettate, fermatevi, cioè diciamo le cose come stanno. Se sei fregna entri senza pagare e fa come te pare, se sei una busta di coccia di fave, quel cazzo te fanno entrare.
5: Ma belle in forma, perché una che sta un po' in sovrappeso in discoteca non ci può andare, non la fanno entrare.
4: Ah, robe, non ci rompe le palle, se non ti piacciono le femmine dentro i locali, vattene all'alibi, lascio le stare donne. Radio
6: Globo. Salutiamo gli amici dell'Alibi. Allora, sentite, d'accordo o meno su questa cosa di non far pagare le donne in discoteca? Io l'ho sempre trovato una cosa sbagliata, però è anche vero che, soprattutto in situazioni un po' più, diciamo, di nicchia, ma allo stesso tempo quando vivevo in situazioni un po' più provinciali, praticamente non far pagare la donna era anche un incentivo per i ragazzi di andare in discoteca. 393-777-7172. Perché ricordo che quando nelle serate non c'era la donna, veniva subito chiamata la festa dei salsicciotti o la sagra della salsiccia. Maroon 5,

0: proprio per incentivare quindi i gruppi di ragazze a andare in determinate serate, o comunque per incentivare anche i genitori a dire vabbè, se non paga magari sta bene, si diverte, anche se poi il compito di alcune serate era proprio quello di divertirsi, conoscere, fare rete sociale, perché no magari rimorchiare, che poi vabbè sappiamo che ci sono tanti pro e tanti contro, eh. 22:35, stiamo parlando proprio di questo, la Globo WhatsApp 393 777 7172.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Una perturbazione determinerà un peggioramento delle condizioni meteorologiche sul Lazio per la giornata di mercoledì. Si segnalano infatti piogge e rovesci sparsi nel corso del giorno, a tratti anche a carattere di temporale. Temperature minime che non andranno al di sopra dei 15-16 gradi. Valori massimi che tenderanno leggermente a diminuire e che non supereranno i 20 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli in merito alla vostra località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Dietro ogni politico, imprenditore o personaggio pubblico
3: c'è sempre qualcuno che lo conosce davvero.
1: Tutte le domeniche
3: dalle 10 alle 11.

0: Diari ufficiali.
1: In questa puntata,
0: deputata alla Camera per il Partito Democratico, Patrizia Prestipino, più uno.
1: La domenica,
0: dalle 10 alle 11.
1: On Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lavapavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
5: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
6: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
7: Ermal Meta Live Club 2026. Il 20 maggio Ermal Meta torna in concerto a Roma sul palco dell'Atlantico con uno show imperdibile che ripercorrerà i suoi più grandi successi fino ai brani del suo ultimo album Funzioni Vitali.
8: Stella stellina, la notte si avvicina, non basta una preghiera per non pensarci più.
7: Ermal Meta Live a Roma il 20 maggio. Info e biglietti su ticketone.it.
9: Eccoci qua, 22:38, questa è la radio che suona solo le migliori, Radio Globo.

0: ci risentiamo domani dalle 19 alle 23, ovviamente qua sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Mi raccomando, passate una buona notte. Ciao da Tommaso, a domani.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
3: Info e regolamento su radioglobo.it.
4: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice?

0: passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
2: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
3: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Grandissima richiesta, il fioritutto continua a finire.

0: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
1: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo! Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
3: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
2: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
4: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, 1 litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
2: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Ti aspettiamo da AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
7: Grano Salis.
8: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
7: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a 2 passi dal Gra.
8: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
7: Grano Salis, il gusto che emoziona.
8: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
9: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
10: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo e oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
11: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa. Oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: Ho iniziato a fare un po' di domande sulle persone con cui sono stata e io lì non gli ho fatta, cioè mi sono un po' cagata sotto, gli ho detto ah no, c'è stato solo un flirt con una persona. Cazzo, un flirt con una persona, cioè, mi sono fatta mezzo villaggio praticamente, e soprattutto alcuni lui li conosce pure molto bene, e il fatto che lui possa venire a sapere la verità, tra l'altro non da me perché non ci ho avuto le palle di dirgliela, è un po', mi fa stare così sulle spine, perché ho paura che possa cambiare idea su di me, giudicarmi e che possa poi insomma lasciarmi e interrompere tutto quello che stiamo costruendo. Secondo voi che dovrei fare?
3: Vabbè zia, però se ti sei scopata mezzo villaggio e ti sei risposta da sola, andiamo.
4: Il lupo perde il pelo e non il vizio.
5: Ma volevamo dire che lui è ancora vergine? Dai, su, mi hai fatto bene a divertirti.
6: A Flavia, o cambi cazzo o cambi villaggio.
7: Ecco. A Flavia, ma che te ne frega di quello che può venire a sapere o non sapere? Roba vecchia è passata. Te non c'avevi nessun vincolo con lui, e quindi se te giudica e molla tutto vuol dire che non te merita. E va avanti e continua avanti così, ma che te ne frega? L'importante è che stai bene. Bravo. Se fa così non te merita.
8: Ma Flavia, ma che cazzo te frega? Pure io ho dato a mezza Roma. Tanto c'è anche il successo prima di lui. So cazzo sua, dai.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
0: solo su
1: Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Are you ready? I migliori live,
0: i migliori artisti sulla scena,
1: per delle notti da vivere da protagonista.
0: Da lunedì 1 giugno
1: ascolta Radio Globo tutti i giorni, e quando senti questo suono chiama per primo lo 06 892 8996.
0: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
9: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
10: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Valdinon 80, 06 897 16 147.
11: L'estate è un'emozione infinita. Cerchi un campo estivo in zona Aurelia, al Domenico Gravina Sport Village. Calcio, padel, piscina e animazione. Fai l'iscrizione entro il 25 maggio e pagherai solo 105 euro a settimana. Dal 20 maggio, Open Day Scuola Calcio. Segui Gravina Sport Village per più info.
12: Ha invitato gli amici per una grigliata. E il giardino è una giungla, con il cane che fa il gorilla e un tucano tra le felci. Tranquillo, Innovation SRL di Mirko Piacentini. Sistema tutto, potature, irrigazione e manutenzione. In poche ore torna perfetto. Chiama 351 48 51 649 prima che il tucano accenda il barbecue.
13: Ci sono posti dove esci e posti dove resti. Arcadia Pub, Ciampino, hamburger veri, fritti che non chiedono permesso, birre artigianali, cocktail fatti bene e distillati che non trovi ovunque. Qui la serata prende vita tra gusto ed eventi. E con codice GLOBO10 entri già nel mood. Arcadia, non basta una sera,

0: stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
1: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
2: Think Big, Become Big.

0: più energica, semplicemente più bella. Globo TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
2: Non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Wait for me, I'll be back.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
3: Vieni, vedi, guidi.

0: vostra rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Cambia tutto ai Castelli Romani. A Grotta Ferrata c'è un nuovo modo per vivere le tue uscite. Si chiama Ego, in Largo Gorizia 6. Dalla colazione al pranzo, dall'aperitivo alla cena, ogni momento diventa un'esperienza. Prenota su ristorantiego.it e nutri il tuo ego.
2: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza, recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
3: Fermati un attimo, dai un morso al gusto. A Viterbo, al complesso di Santa Maria in Gradi, arriva Assaggi, il salone dell'enogastronomia laziale. Dal 16 al 18 maggio, degustazioni, show cooking e produttori d'eccellenza. Assaggi, non lo racconti, lo vivi. Info su assaggisalone.com.
4: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
5: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
6: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
7: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143. Gruppo Rosati.it.
8: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
9: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
8: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
10: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.

0: I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: wait for me, I'll be back.
1: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show. Radio
1: Global. Viaggio organizzato Capo Verde, quindi no dietro l'angolo, con l'agenzia di viaggi. Sono arrivati al villaggio e le valigie io sono arrivate dopo 6 giorni. Loro hanno speso 300 euro dei vestiti che oggi ancora gli devono ridare. Follia.
2: Lavatrice. No. Sotto c'era una lavatrice.
3: Ma con un gatto dentro.
4: No, a parte quello, perché sentivo sbattere, è vero. Sei presente quando fai la lavatrice dentro c'è qualcosa con il metallico, no? I bottoni, sì. Qualcosa così. No, ma io all'inizio, oggi sono strano io, ragazzi. Sulla canzone di Salda Vinci ci ho sentito un messaggio subliminale. Adesso, all'inizio di questo messaggio qua, ci ho sentito un'altra cosa.
3: Che c'hai sentito?
4: Tant'è vero che subito dopo ho detto: mazza, che gli hanno dato da mangiare. Senti che dice?
1: Viaggio organizzato, Capo Verde.
4: Capo Verde, io ho sentito.
3: Ma
0: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.